Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

sempre distratto dalla vita, però sottovoce qualche cosa dirò. Mi sento strano, ripenso ancora al tuo profumo. Tu, solita stronza senza amore.

quando spengo la luce mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento attraverso quartiere e città e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale e si specchia nei laghi e nel mare.

0: nessuno, nessuno sa mai dove va,
1: e continua a volare con le ali coperte di luce. Non ci sono confini, non incontro barriere, e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che

Nespolo, dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore universitario

meno di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Entra in una piramide e trovai la matrice. Un quadro, un bel disegno, se intorno non ha cornice. Sto scrivendo rap serio, ammetto che di Cesare è impossibile procedere senza sacrifici. Ma ci lavoro con costanza e non intendo una tipa. La cappa è nella stanza e non parlo di cucine. Se per lungimiranza mica una buona mira. L'anima non è tessuto e peso da ricucire.

Sei tu, del treno del ritorno. Che ne sai tu dell'Intercity, senza biglietto dentro il bagno. Che ne sai tu, del lavoro che faccio, che non mi piace per niente ma devo sorridere sempre.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, piano a ottobre. Saronno, indagati per la morte di Alessio Colletti. Origgio, mobilità e ciclovia. Uboldo, Tari, no all'aumento per i supermercati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Entro ottobre il nuovo piano industriale Electrolux. Si eviteranno gli oltre 1700 esuberi annunciati in Italia? È quel che ovviamente sperano i lavoratori, i sindacati e le istituzioni dopo la notizia shock dei tagli di personale programmati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. A Roma, al Ministero delle Imprese, l'ennesima riunione sulla crisi. Il governo è al lavoro per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia. I precedenti incontri tecnici e questo tavolo rappresentano un primo passo importante del percorso. Il prossimo tavolo sarà convocato ai primi di ottobre, dopo gli incontri tecnici fissati per settembre. Nel corso dell'incontro si è ribadito che la vertenza Electrolux è un caso europeo, non solo nazionale, evidenziando che negli ultimi 6 anni sono già stati chiusi 25 stabilimenti dell'elettrodomestico in Europa. È stato promosso e presentato un non paper del settore che ha ottenuto il sostegno di Francia, Germania e Polonia e sarà illustrato al prossimo Consiglio sulla competitività previsto a Bruxelles a fine settembre, affinché diventi la base della discussione europea. Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Colletti, il 15enne di Saronno deceduto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al Luna Park di Spotorno in Liguria. La procura di Savona ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo il giostraio titolare del calciometro, l'attrazione sulla quale il ragazzo sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica. L'iscrizione nel registro rappresenta un atto dovuto, intanto è stata fissata l'autopsia che sarà eseguita martedì all'ospedale di Savona. Nel frattempo la procura ha incaricato anche un consulente per gli accertamenti tecnici sull'impianto elettrico della giostra e gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni del Luna Park. Secondo quanto emesso finora, Alessio si trovava in vacanza in Liguria insieme ad un amico e ai genitori. Nella tarda serata di giovedì aveva deciso di provare il calciometro, una delle attrazioni del Luna Park. Si calcia un pallone e viene misurata la potenza del tiro. Poco prima sulla zona si era abbattuto un violento temporale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che l'acqua possa aver provocato un'infiltrazione nella centralina elettrica dell'impianto. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora preliminare che dovrà essere confermata o esclusa dagli accertamenti tecnici e dall'inchiesta della procura.

A Origgio c'è una nuova nota dell'associazione Amici del Bosco sul tema della mobilità, con particolare riferimento alla ciclovia tra Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano e al progetto della Varesina Bis. Nella regione da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico. I più avveduti urbanisti europei invece si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare la sicurezza e la prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. La chiave di volta di questo cambiamento è oggi data dalle novità in atto sulle strade, con l'arrivo di monopattini, bici a pedalata assistita, che se da un lato comportano maggiori rischi, dall'altro offrono nuove opportunità per quel che concerne l'ampliamento del raggio degli spostamenti locali. Diventa quindi importante trasformare i problemi in opportunità. Alcuni comuni del Basso Varesotto hanno infatti cominciato ad affrontare questi problemi con la progettazione e la messa in atto di una ciclovia alternativa alla strada statale varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'arteria principale e nel contempo di favorire l'uso di percorsi verdi in grado di collegarne i principali centri con i parchi locali e regionali, grazie anche alla rete di ciclabili messa in atto negli anni precedenti. Diamo quindi la buona notizia che i nostri comuni hanno lavorato e stanno lavorando per un'opera in linea con le buone scelte urbanistiche ed ambientali europee. Pagare ai supermercati una tariffa Tari maggiore rispetto ai piccoli negozi non è possibile, parola del sindaco di Uboldo, il quale ha infatti approfondito, dopo la proposta di Uboldo Civica, in consiglio comunale di applicare aumenti per la media e grande distribuzione. Nell'ultima seduta del consiglio comunale c'erano state delle polemiche perché le tariffe della tassa rifiuti svantaggiano i piccoli commercianti, mentre per i supermercati che pagano 3 volte meno è una cosa diversa. Ebbene, sarà possibile perché Uboldo ha già applicato il coefficiente massimo consentito da ARERA per l'uso non domestico della categoria supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari. Per ristoranti, trattorie, osterie similari invece si è provveduto e ritenuto opportuno e congruo applicare in media la metà del coefficiente massimo previsto, una misura minima per evitare che subissero un aumento spropositato rispetto alle tariffe del 2013. Intanto l'INPS ha trasmesso al Comune l'elenco dei beneficiari del bonus sociale rifiuti per il pagamento della Tari, prevista una riduzione del 25% della quota ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.796 euro e con ISEE di 20.000 euro per nuclei familiari con 4 o più figli a carico. L'FBC Saronno 1910 amplia il proprio settore giovanile e lancia una campagna dedicata al reclutamento di nuovi giovani calciatori. La società biancazzurra, che svolge la propria attività al centro sportivo di via San Pietro a Saronno, è alla ricerca di bambini nati negli anni 2016, 17, 18, 19 da inserire nei gruppi dell'attività di base. L'obiettivo del club è quello di offrire ai più piccoli un percorso di crescita che vada oltre il semplice aspetto sportivo, puntando su educazione, rispetto, spirito di squadra e divertimento, senza trascurare la formazione tecnica. Tra i punti di forza evidenziati dalla società figurano uno staff di istruttori qualificati e costantemente aggiornati. Le famiglie interessate a ricevere maggiori informazioni o a far provare i propri figli possono contattare il direttore sportivo del settore giovanile al numero 333 783 0064. A Cislago il copione si ripete nel centro storico, alle prese coi fracassoni e vandali che non danno pace nelle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella compresa fra Piazza Toti e il vialetto del municipio davanti alle scuole elementari Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro. Senza contare chi gioca a pallone sul sagrato
comunicato della Chiesa. Al mattino gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere tutto in ordine. La questione sta facendo discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo. Ma ci sono anche altre zone dove si lamentano gli stessi problemi. Sono tutti incuranti delle famiglie che vivono nelle case vicine, è il tono delle polemiche. Proprio se ne fregano, non interessa che dobbiamo riposare perché al mattino lavoriamo. Anche in questo posto viene creato degrado, abbandonando bottiglie e lattine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il Saronno. Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: pensi che...
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 23 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 La Parola ai Cittadini con Agostino Masini, ospite Massimo Boldi, panoramica del Saronnese. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o Smart TV scaricabile da Google Play, Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Tanti Orizzonti in Blu.
1: Ai gent
2: di hier,
1: d'inque
2: e de demain,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
3: Cicciarello un Cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
4: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca e microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Antonio alla regia. Oggi abbiamo con noi alcuni studenti dell'Istituto Zappa e il professor Stefano De Palma che li accompagna. Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dello spazio che ci dedicate.
2: Benissimo, allora l'argomento di oggi, professor De Palma, qual è? Sentiamo, tutti alla Scala.
3: Certo, sono venuto a parlare di un progetto che va avanti ormai da molti anni, cioè, si è interrotto l'anno scorso per ragioni logistiche, ma in realtà va avanti praticamente dal 2018.
2: Eh sì, infatti è un po' di anni che venite a parlarci appunto l'anno scorso di questo progetto.
3: Esatto, e diciamo che si svolge in collaborazione con il teatro alla Scala, e secondo il sogno di Piero Grassi, la Scala vuole da un po' di anni a questa parte, vuole avvicinare il pubblico giovane alle sue proposte, e quindi attraverso l'ufficio di promozione culturale propone alle scuole i biglietti a prezzo agevolato. Quindi noi tutti gli anni di fatto andiamo a vedere una prova d'orchestra dell'orchestra sinfonica, quest'anno diretta dal maestro Lorenzo Viotti, che è comunque un maestro importante, abbastanza celebre, giovane ma si è fatto un nome, un balletto. Alcuni anni il balletto era serale, quest'anno era nel primo pomeriggio, ma era lo stesso uno spettacolo ufficiale, non erano gli spettacoli apposta per le scuole.
2: Certo.
3: E poi un'opera lirica. Quest'anno invece dell'opera lirica abbiamo provato ad assistere a una proposta diversa, cioè un saggio dei cantori dell'Accademia di Perfezionamento dei cantanti di opera lirica, diciamo. Erano tanti orientali, con delle voci poderose, e hanno eseguito una serie di duetti, diciamo, presi dalle...
2: Una cosa, cioè, erano praticamente le prove generali per poi alla sera fare lo spettacolo.
3: L'avevano organizzato proprio come una sorta di percorso attraverso i duetti di opere diverse, un percorso sull'amore, diciamo, per cui questo ha amori contrastati, oppure amori adulteri, oppure amori che sbocciano, insomma il filo conduttore era l'amore, e vi erano duetti appunto tratti dai Masnadieri, tratti dalla Bohème, tratti da Rigoletto, cioè da opere diverse, e sono riusciti a creare una specie di spettacolo.
2: Ecco, no? Ti vorrei fare una domanda. Si sa che l'opera lirica è bellissima ma difficile da seguire, nel senso che questo tipo di canto non permette di captare, di tradurre tutte le parole. Come hanno reagito i ragazzi, o sono stati preparati prima?
3: No, certo, questi spettacoli prevedono sempre degli incontri preparatori, naturalmente.
2: Infatti.
3: Innanzitutto perché il linguaggio artistico non è ciò a cui magari sono abituati, non è molto pop, diciamo.
2: Ecco, sì, appunto.
3: Per cui prima di sentire la prova dell'orchestra sinfonica bisogna tendenzialmente far entrare nelle loro orecchie questa musica così complessa, che non vuol dire difficile, perché l'impatto emotivo c'è lo stesso, però è complessa, nel senso che è molto ricca, e quindi bisogna imparare ad ascoltare, insomma ci sono tante informazioni anche da dare prima di sentire una prova d'orchestra. Quest'anno abbiamo sentito la Leningrad di Shostakovich, la settima sinfonia, e insomma è d'impatto perché è una sinfonia di guerra, però è lo stesso un linguaggio che va capito, e ci ha aiutato un nostro collega musicista che ci ha proprio fatto una lezione tecnica proprio anche su alcune parti, una guida all'ascolto, diciamo, della sinfonia, è stato molto bello.
1: È una musica un po' più impegnativa della musica leggera che conosciamo tutti e che sentiamo ogni dove, insomma, in ogni dove, quindi insomma ci vuole un po' di preparazione.
3: Certo, per... anche prima del balletto è venuta una coreografa e ballerina e regista teatrale, diciamo che è un artista un po' a tutto tondo, e li ha fatti anche ballare li ha, siccome abbiamo visto un trittico e tra i coreografi che proponevano le loro coreografie c'era Narin, che è un coreografo molto famoso che ha fatto, che tiene lezioni di danza per avvicinare alla scoperta del proprio corpo e del movimento chiunque voglia iscriversi ai suoi corsi, nel senso che non devi necessariamente essere un ballerino. Infatti sul palco sono state invitate alcune persone dal pubblico a far parte della coreografia, insomma ha fatto delle cose molto originali, molto belle, molto particolari. Ecco, questa ballerina ha fatto ballare i ragazzi nel momento della preparazione, per questo hanno capito, come dire, a cosa stare attenti poi nel momento in cui eravamo lì a guardare, no? E da ultimo, appunto, il linguaggio dell'opera, sapevamo che avrebbero fatto questo percorso, allora li abbiamo preparati sulle trame delle opere, su questi momenti. Poi è chiaro che io pensavo che andasse il testo, di solito quando uno guarda l'opera lirica nei seggiolini c'è sempre il testo che scorre in sovraimpressione, questa volta non l'hanno messo, però ho messo su Classroom le opere da cui erano tratti duetti, quindi loro hanno potuto poi eventualmente recuperarli, diciamo, per riascoltarli.
1: Sì, poi bisogna appassionarsi anche alle opere, perché insomma sono un po' dei polpettoni, no? Cioè sono molto corposi, un po' pesanti da seguire magari rispetto alle nostre abitudini. Va bene, allora sentiamo il loro parere?
3: Beh, volentieri, li ho invitati apposta.
1: Certo. Allora iniziamo da chi parla per prima? Va bene, hai detto Viola, prendi il microfono qua, prego.
4: Allora, sì, buongiorno a tutti, sono Viola e ho partecipato anch'io al progetto, insomma, Tutti alla Scala. È stato, insomma, un progetto molto sia divertente che, insomma, affascinante, perché è appunto una cosa nuova che non avevo mai provato e ho avuto anche l'opportunità, appunto, di vedere la Scala, insomma, questo teatro alla Scala molto famoso, di cui ho sempre sentito parlare, ma, insomma, non ci sono mai potuta stare. Devo dire che tra tutti gli spettacoli visti, quello che mi ha interessato di più, insomma, è stato il balletto. Appunto, io ho sempre avuto una passione per la danza sin da piccolina, quindi vedere balletti, cioè ballerini veri, insomma, professionisti, è stato molto molto interessante. Oltretutto anche con l'incontro fatto con la ballerina fatto, insomma, a scuola, è stato anche quello bello, insomma, divertente. Appunto ci ha fatto ballare, abbiamo provato questo gaga che era, insomma, per poter attivare tutti i nostri sensi, molto molto molto bello, devo dire.
2: Bene, una bella esperienza, anche perché, appunto, come dicevi tu, se uno non è mai stato alla Scala, non ha mai assistito dal vivo a uno spettacolo, è sempre emozionante, poi è una cosa che ricorderai tutta la vita.
4: Sì, esatto.
2: Perché è un'esperienza forte, bella, che coinvolge molto. Adesso sentiamo qualche altra ragazza.
1: Sì, volevo chiedere, continuerai ad ascoltare la musica classica o le opere o comunque,
4: allora, devo
1: magari
4: dire
1: frequentare
4: che...
1: la Scala di Milano?
4: Devo dire che, insomma, la musica classica non è una tipologia che mi fa impazzire, insomma, come musica. Spero di riuscire l'anno prossimo, pur avendo la maturità, di poter partecipare comunque al progetto alla Scala, se sempre ci sarà, e quindi avere di nuovo la possibilità di andare alla Scala. Quindi, sì.
1: Poi si vedrà, insomma.
4: Sì, esatto.
1: Crescendo si vedrà. Chi vuol parlare adesso? Sara.
5: Vai, buongiorno, Sara. A tutti.
1: Ciao Sara.
2: Sara, raccontaci la tua esperienza.
5: Allora, io, dopo aver partecipato alle lezioni, siamo appunto ci siamo recati alla Scala e come alla Scala la prima volta abbiamo appunto visto l'esibizione dell'orchestra, che mi è piaciuto molto, anche se non era una cosa a me vicina, appunto la musica classica, però mi è piaciuto molto, e soprattutto il balletto, che io sono una ginnasta e non è proprio la stessa cosa, diciamo, però mi ha comunque affascinato moltissimo vedere dei professionisti lì ballare, divertirsi anche soprattutto, è una cosa bella, fantastica.
2: Bello, poi è sempre un linguaggio del corpo comunque, sia nella ginnastica artistica, la ginnastica che fai, sia il ballo, sono sempre linguaggi del corpo, quindi se tu eri già nel settore hai aperto un'altra finestra, diciamo, per capire e apprezzare.
5: Assolutamente.
2: Sentiamo adesso
6: Swami.
2: Swami, raccontaci, prendi il microfono.
6: Buongiorno.
2: È tutto tuo, vai.
6: Ho partecipato anche a questo progetto Tutti alla Scala, è stato molto bello e interessante. Ho già partecipato a un progetto simile alle medie, quindi già conoscevo l'ambiente, poi io suono in banda, quindi sono già vicina al mondo della musica, opere liriche, quindi è stato davvero interessante anche vedere balletti, che non è esattamente quello che faccio già in banda, ed è anche quello che mi è piaciuto di più, il balletto. Anche la formazione è stata bella con l'insegnante che ci ha fatto ballare, ci ha parlato un po' più nel dettaglio di quello che stavamo andando a vedere, i vari significati, e è stato proprio bello.
2: Quindi un'esperienza positiva che magari rifarai ancora se avrai l'opportunità di partecipare o di assistere, quindi molto bello.
1: Poi normalmente i balletti hanno una musica anche un po' più leggera, no? Un po' più allegra, un po' più orecchiabile, tra virgolette.
6: Sì.
1: No? E quindi piace di più, insomma, è più facile anche come musica. Va bene, adesso c'è?
2: C'è un po' di intervallo.
1: Facciamo un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, allora ritorniamo e ascoltiamo una precisazione che voleva fare il professor De Palma rispetto a quanto stavamo dicendo prima.
1: Sì, non... Il trittico di balletto a cui abbiamo assistito è, non è proprio un balletto classico come il Lago dei Cigni, Silvia o questi balletti classici o Le Corsair, ma è stato un trittico di coreografie, di coreografi e di danza moderna, per cui innovatori del linguaggio della danza classica, e sto parlando di McGregor, Milo e Naharin, che sono tre grandi coreografi. Diciamo che McGregor è un inglese e fa fare ai suoi ballerini delle coreografie che prevedono linee spezzate, i loro corpi ricreano linee spezzate rispetto alla danza classica, che invece è tutta tesa verso l'alto, no? Per cui salti, per cui le punte, per
2: gli slanci,
1: esatto. Mentre in questo caso i corpi assecondano la musica è una musica contemporanea, naturalmente c'è dentro anche dell'elettronica, e questi corpi vanno a esplorare delle linee nuove, cioè linee di movimento nuove, proprio uno studio proprio sul movimento del corpo, per creare qualcosa di veramente inedito. Ma io invece era un danzatore classico e poi è diventato coreografo, e anche nella sua coreografia era molto malinconica, era una coreografia
2: triste,
1: sì, bellissima, dedicata a una persona scomparsa, e quindi c'era dietro anche un aspetto concettuale dietro quella coreografia, in cui alcuni ballerini erano dietro come una specie di velo, comparivano in scena come un rapporto tra i vivi e i morti, no? Attraverso il movimento vi è tanta danza classica, ma anche appunto
0: ricerca,
1: sempre queste linee nuove,
0: ricerca,
1: movimenti nuovi. E da ultimo Naharin è un coreografo straordinariamente innovativo, diciamo, e il movimento per tutti, abbattere tutto ciò che è, come dire, istituzionale, per cui la sua coreografia è iniziata già all'intervallo, no? C'è una luce accesa, il palco aperto, sipario aperto, e un ballerino ha iniziato così a saltellare in giro per il palco, sembrava si stesse scaldando, ma in realtà era lì davanti a tutti che faceva dei movimenti come per sciogliersi, ma in scena. E poi sono stati chiamati dei come dicevo prima, della gente dal pubblico, ma non prestanti ai tanti, anche anziani signore, ragazzini, cioè di tutto.
0: Robusti.
1: E sono stati, hanno capito cosa dovevano fare, cioè dal movimenti corali del corpo di ballo, loro hanno capito, assecondando i loro movimenti, sono diventati, noi li osservavamo dall'alto, sono diventati effettivamente parte della coreografia, no? Sono stati inclusi in questo movimento, no? ed è stato veramente affascinante. Poi ha proposto una sua coreografia famosissima del corpo di ballo di Tel Aviv su una musica yiddish, e devo dire che è stato veramente veramente emozionante. Loro citano sempre questo balletto perché effettivamente sono stati tre momenti molto diversi, ma effettivamente molto di impatto.
0: Bello. Certo, va bene. C'è Raffaele adesso che voleva dirci qualche cosa.
2: Ecco, Raffaele, gira il microfono, bene, vai.
3: Sì. Anche a me è piaciuto molto, come ha detto il prof, lo spettacolo di Naharin. Mi ha proprio coinvolto, poi alla scala sentiva bene, proprio ti coinvolgeva le emozioni, e mi piace molto che coinvolge tutto il pubblico, senza che una persona deve essere preparata alla danza classica o qualsiasi tipo di danza. Proprio il fatto che anche persone, mi ricordo una signora di 80-90 anni che saliva sul palco e ballava con i ballerini.
2: Pensa a te.
3: Questa cosa coinvolge tanto e ti lascia un segno che non tutte le esperienze lasciano.
2: Ecco, questo è bello, sì, è molto bello.
0: Beh, mettersi in gioco e proporsi comunque è una cosa, insomma, no, bella, no, per tutti. Va bene, qualche altro vuole aggiungere qualche cosa? Abbiamo ancora qualche minuto.
1: Sì, rispetto a ciò che vorremmo fare l'anno prossimo, ecco, proposte per eventuali correzioni al progetto dell'anno prossimo, ecco, devo dire che questo insieme di duetti a cui abbiamo assistito non vale sicuramente quanto un'opera, che è vero che a volte possono sembrare, come dicevi tu, dei polpettoni tra virgolette.
0: Sì, cioè, il senso buono.
1: Ah, ok. Certo. Ma in realtà sono storie molto intense, molto coinvolgenti, sono piene, molto emozionanti, per cui in realtà l'impatto poi anche delle coreografie durante le opere, poi c'è dentro tutto, sono i costumi, le coreografie, i balletti, le scenografie, insomma,
0: c'è la storia dentro,
1: c'è la storia, quindi i grandi libretti, anche, è anche più bello fare formazione prima, perché no, uno può leggere il libretto, può invitare direttori d'orchestra, coreografi.
2: Ecco ragazzi, vi devo dire che siete proprio fortunati, perché il vostro professore, professor De Palma Stefano, che è qui con noi, è talmente coinvolto, talmente appassionato, talmente partecipe a queste cose, che riesce a trasmetterla a tutti. Cioè, uno non andrebbe mai alla Scala a vedere un'opera lirica se non l'ha mai vista o se non gli interessa, ma proponendolo e facendovi capire il bello di quello che viene trasmesso, rimane coinvolgente, cioè apre proprio una porta che magari non avreste aperto mai, e questo è un grande vantaggio, è un grande vanto anche per voi, perché comunque dite: abbiamo un professore che ci ha fatto conoscere tutto questo mondo così bello, così affascinante, con questo linguaggio che va al di là della parola, ma attraverso il ballo, il canto, il movimento, come diceva lui, la coreografia, la scenografia, danno tanto, insomma, ecco, aprono proprio degli altri orizzonti.
0: Sì, poi non è detto che abbia un seguito, no, questa vostra prima esperienza. Io mi auguro di sì, cioè auguro che le cose belle siano portate avanti, no? Le belle sensazioni, le belle esperienze si possano replicare durante la vostra vita, però non lo sappiamo, quindi mi auguro e basta che possa essere davvero l'inizio di una, magari di una passione, di un interesse da portare avanti.
1: Posso fare io una domanda allora?
0: No, prego.
1: Rispetto all'ultimo spettacolo a cui abbiamo assistito, questo dei duetti, secondo voi quali sono stati i punti di forza e i punti deboli di questo spettacolo? Ma così almeno anche per me che organizzo la formazione è interessante capire, avere un feedback, e se magari ci sta ascoltando qualcuno del servizio di promozione culturale della Scala,
0: certo.
1: Almeno,
0: dice, beh, bravi.
1: Almeno possiamo dare in diretta qualche consiglio anche a loro.
0: Certo. Quindi per il 2027 avete programmato di fare altre uscite?
1: Sì, sì, no, ma la mia domanda era effettivamente una domanda a cui mi piacerebbe sentire una risposta. Sì, poi nel 2027 andremo avanti sicuramente. Certo. Se abbiamo tempo, Gianni.
0: Sì, certo.
1: Grazie.
0: Abbiamo ancora 3 minuti.
4: Allora, per i duetti devo dire che all'inizio era un po' difficile comprendere ciò che dicevano, ma anche quando andavo avanti mi ricordavo certe cose che nelle lezioni aveva spiegato il professore, di conseguenza è stato più facile comprendere. E secondo me è stato proprio quello il punto di forza, avere una preparazione prima appunto di andare alla Scala. E secondo me si può anche approfondire questo aspetto, e è stato utilissimo.
0: Bene, qualcun altro vuole?
5: Anche secondo me sono d'accordo
0: sua
5: con
0: mia.
5: Quello. Sì, sono d'accordo con quello che dice Sara. È stata anche bella la coreografia semplice della Scala, che andava bene per tutti i duetti che hanno fatto, quindi una cosa in comune, diciamo. E anche i vestiti dei cantanti, che erano moderni, diciamo, ti avvicinavano di più a questo mondo, come se uno si butta subito su un'opera lunga, complicata, magari non la coglie così.
0: meglio andare per gradi, sì. Questo volevi dire.
5: Sì.
0: Va bene. Viola, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, cioè io sono d'accordo sia con Suomi che con Sara. È stata sì una bella esperienza, appunto come ha detto Suomi, questa cosa che era più moderno, insomma, riusciva a capire meglio, poteva anche insomma avvicinarci un po' più,
0: era più leggera
5: alla nostra
0: come
5: generazione
0: musica.
5: Esatto,
0: va bene. Raffaele,
3: sì, anch'io concordo con
0: siamo
3: in chiusura compagni. Comunque gli incontri, secondo me gli incontri preparatori sono punti fondamentali che senza non si coglie appieno ciò che vogliono esprimere gli artisti.
0: Giusto.
3: Quindi
0: certo.
3: Forse magari implementare qualcosa di più specifico, qualcosa di più coinvolgente, però molto più che ti coinvolge un po' di più.
0: Bene anche andare per gradi, si può anche cominciamo così e poi continuiamo con.
1: Sì, per dire nel duetto di Così fan tutte, il ragazzo ha preso un ciondolino per il cellulare, l'ha messo nel cellulare della ragazza, insomma questo tipo di linguaggio applicato a un'opera di Mozart, certo, certo. Ti fa capire che stanno parlando di qualcosa di molto attuale.
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Suomi, Viola, Sara, Raffaele e il professor Stefano De Palma di essere stati con noi. Allora sicuramente ci diamo un appuntamento all'anno prossimo per parlare ancora del prossimo appuntamento e di questo progetto Tutti alla Scala. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie a voi.
4: Mille.

0: di Orizzonte.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonte in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile darsi, però se ci pensi, questi pensieri sono limiti. Sembra vivanti guerra con i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. Sono di una fenice, una dedica scritta con la fenice. Questi quartieri la fenice.

pensieri intrusivi che sono poco inquilini. Se si dicono i vizi, sono migliori amici. Da come mi abbracci, capisco che in fondo ci tieni. Mentre per farti forza ti su barriere, sfumi di azzurro questi giorni neri. Macchine strette diventano hotel, una panchina mi parla di te. Emozioni stringono e ci lasciano a terra come sigarette. Tu mi domandi se è tutto ok, perché rimango sveglio di notte. Passerò al bar a cercare risposte, ma in fondo so

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Ho visto un...
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
4: Vorrei riflettere oggi sulla figura di Giuseppe, di Maria e del silenzio di Dio. Contemplo in San Giuseppe la rivoluzione silenziosa e piena di coraggio di chi non vuole ricorrere alla violenza. Perché atto estremamente violento sarebbe stato ripudiare Maria ed esporla all'obbrobrio della legge, cioè appunto al ripudio e alla lapidazione. Egli è capace di superare la legge non per contraddirla, ma per farne semplicemente a meno. L'essere giusto va ben oltre i limiti delle prescrizioni e non ha bisogno di paratie di contenimento. Giuseppe, il giusto coraggioso, è del tutto naturalmente, per propria scelta, rispondente alla volontà di Dio. Nulla lo costringe e nulla gli mette paura. La luce guida è il suo amore per Maria. E quando Dio stesso interviene a fargli capire che quell'umanissimo amore per la sua donna è dentro il quadro di un disegno divino universale e eterno, Giuseppe non ha più limiti cui rispondere, né sociali, né legali, né di ruolo. È libero. Maria, dal canto suo, è presente nel cenacolo quando di nuovo lo Spirito scenderà su di lei, insieme agli apostoli e alle altre donne, tutti lì riuniti. Quel giorno c'è il suono del vento che irrompe potente, ma non ci sono parole. Tutto è già stato detto dal Figlio incarnato. Nel silenzio Dio trasforma la materia di quegli uomini e di quelle donne da impauriti a coraggiosi, da ignoranti ad annunciatori, da ribelli a testimoni. Ora è lo Spirito che scardina la porta del cuore e ne fa la propria dimora, come aveva aperto il ventre di Maria per farne la dimora del Figlio, come aveva trasformato Giuseppe da sospettoso fidanzato a sposo eletto e padre di Gesù. Giuseppe ha visto nascere e poi crescere Gesù giorno dopo giorno. Lo ha guardato in silenzio mille e mille volte, ogni minuto, sentendo che il proprio cuore si struggeva e si trasformava. Quello che il Signore vuole da me, quello che Egli vuole per suo Figlio e che ha affidato a me. Il silenzio di Maria e di Giuseppe è stato il terreno dove è nata e cresciuta la parola.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 23 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 La Parola ai Cittadini con Agostino Masini, ospite Massimo Boldi, panoramica del Saronnese. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, piano a ottobre. Saronno, indagati per la morte di Alessio Colletti. Origgio, mobilità e ciclovia. Uboldo, Tari, no all'aumento per i supermercati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Entro ottobre il nuovo piano industriale Electrolux. Si eviteranno gli oltre 1700 esuberi annunciati in Italia? È quel che ovviamente sperano i lavoratori, i sindacati e le istituzioni dopo la notizia shock dei tagli di personale programmati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. A Roma, al Ministero delle Imprese, l'ennesima riunione sulla crisi. Il governo è al lavoro per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia. I precedenti incontri tecnici e questo tavolo rappresentano un primo passo importante del percorso. Il prossimo tavolo sarà convocato ai primi di ottobre, dopo gli incontri tecnici fissati per settembre. Nel corso dell'incontro si è ribadito che la vertenza Electrolux è un caso europeo, non solo nazionale, evidenziando che negli ultimi 6 anni sono già stati chiusi 25 stabilimenti dell'elettrodomestico in Europa. È stato promosso e presentato un non paper del settore che ha ottenuto il sostegno di Francia, Germania e Polonia e sarà illustrato al prossimo Consiglio sulla competitività previsto a Bruxelles a fine settembre, affinché diventi la base della discussione europea.

per gli accertamenti tecnici sull'impianto elettrico della giostra e gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni del Luna Park. Secondo quanto emesso finora, Alessio si trovava in vacanza in Liguria insieme ad un amico e ai genitori. Nella tarda serata di giovedì aveva deciso di provare il calciometro, una delle attrazioni del Luna Park. Si calcia un pallone e viene misurata la potenza del tiro. Poco prima sulla zona si era abbattuto un violento temporale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che l'acqua possa aver provocato un'infiltrazione nella centralina elettrica dell'impianto. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora preliminare che dovrà essere confermata o esclusa dagli accertamenti tecnici e dall'inchiesta della procura. A Origgio c'è una nuova nota dell'associazione Amici del Bosco sul tema della mobilità, con particolare riferimento alla ciclovia tra Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano e al progetto della Varesina Bis. Nella regione da decenni si costruiscono nuove strade con l'intenzione di fluidificare il traffico. I più avveduti urbanisti europei invece si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare la sicurezza e la prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano. La chiave di volta di questo cambiamento è oggi data dalle novità in atto sulle strade, con l'arrivo di monopattini, bici a pedalata assistita, che se da un lato comportano maggiori rischi, dall'altro offrono nuove opportunità per quel che concerne l'ampliamento del raggio degli spostamenti locali. Diventa quindi importante trasformare i problemi in opportunità. Alcuni comuni del Basso Varesotto hanno infatti cominciato ad affrontare questi problemi con la progettazione e la messa in atto di una ciclovia alternativa alla strada statale Varesina, in grado di togliere biciclette e monopattini dall'arteria principale e nel contempo di favorire l'uso di percorsi verdi in grado di collegarne i principali centri con i parchi locali e regionali, grazie anche alla rete di ciclabili messa in atto negli anni precedenti. Diamo quindi la buona notizia che i nostri comuni hanno lavorato e stanno lavorando per un'opera in linea con le buone scelte urbanistiche ed ambientali europee. Pagare ai supermercati una tariffa Tari maggiore rispetto ai piccoli negozi non è possibile, parola del sindaco di Uboldo, il quale ha infatti approfondito, dopo la proposta di Uboldo Civica, in consiglio comunale, di applicare aumenti per la media e grande distribuzione. Nell'ultima seduta del consiglio comunale c'erano state delle polemiche perché le tariffe della tassa rifiuti svantaggiano i piccoli commercianti, mentre per i supermercati che pagano 3 volte meno è una cosa diversa. Ebbene, sarà possibile perché Uboldo ha già applicato il coefficiente massimo consentito da ARERA per l'uso non domestico della categoria supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari. Per ristoranti, trattorie, osterie e similari invece si è provveduto e ritenuto opportuno e congruo applicare in media la metà del coefficiente massimo previsto, una misura minima per evitare che subissero un aumento spropositato rispetto alle tariffe del 2013. Intanto l'INPS ha trasmesso al Comune l'elenco dei beneficiari del bonus sociale rifiuti per il pagamento della Tari, prevista una riduzione del 25% della quota ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.796 euro e con ISEE di 20.000 euro per nuclei familiari con 4 più figli a carico. L'FBC Saronno 1910 amplia il proprio settore giovanile e lancia una campagna dedicata al reclutamento di nuovi giovani calciatori. La società biancazzurra, che svolge la propria attività al centro sportivo di via San Pietro a Saronno, è alla ricerca di bambini nati negli anni 2016, 17, 18, 19 da inserire nei gruppi dell'attività di base. L'obiettivo del club è quello di offrire ai più piccoli un percorso di crescita che vada oltre il semplice aspetto sportivo, puntando su educazione, rispetto, spirito di squadra e divertimento, senza trascurare la formazione tecnica. Tra i punti di forza evidenziati dalla società figurano uno staff di istruttori qualificati e costantemente aggiornati. Le famiglie interessate a ricevere maggiori informazioni o a far provare i propri figli possono contattare il direttore sportivo del settore giovanile al numero 333 783 0064.

A Cislago, il copione si ripete nel centro storico, alle prese coi fracassoni e vandali che non danno pace nelle ore notturne. La sfortunata zona dove non si chiude occhio è quella compresa fra Piazza Toti e il vialetto del municipio, davanti alle scuole elementari Mazzini. Qui, secondo le segnalazioni delle famiglie, stazionano comitive di ragazzi che spaccano bottiglie, prendono a calci cestini, gettano involucri di cibo a terra, tirano oggetti e abbandonano cocci di vetro. Senza contare chi gioca a pallone sul sagrato della chiesa. Al mattino gli addetti di Econord devono raccogliere i rifiuti, pulire e mettere tutto in ordine. La questione sta facendo discutere parecchio sui social, dove un cittadino ha addirittura raccontato che un ubriaco qualche mattina fa ha lanciato una bottiglia contro l'operatore ecologico mentre stava pulendo, rischiando di ferirlo. Ma ci sono anche altre zone dove si lamentano gli stessi problemi. Sono tutti incuranti delle famiglie che vivono nelle case vicine, è il tono delle polemiche. Proprio se ne fregano, non interessa che dobbiamo riposare perché al mattino lavoriamo. Anche in questo posto viene creato degrado, abbandonando bottiglie e lattine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il Saronno. Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 23 luglio celebriamo la festa di Santa Brigida, patrona, meglio compatrona d'Europa. Le lodi nel giovedì della quarta settimana, pagina 597. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti da un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato a Santa Brigida la sapienza della croce nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio, concedi ai tuoi fedeli di esultare di gioia nella gloria di Cristo risorto. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore.
1: Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore. È bello e dolce lodare il Signore. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
1: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
0: Egli conta il numero delle stelle, e chiama ciascuna per nome.
1: Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
0: Cantate al Signore un canto di grazia, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
1: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
0: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
1: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: È bello e dolce lodare il Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, al posto dell'inno, il Gloria della Messa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Acclamazione. Si elevi la nostra preghiera a colui che per salvarci è venuto tra noi ed è ritornato al Padre per riaprirci le porte del santuario di Dio.
1: Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, provato in ogni cosa eccetto il peccato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che mirando alla gioia ti sei sottoposto alla croce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Mediatore e garante dell'alleanza nuova e migliore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sommo sacerdote dei beni futuri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, che sei sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi la lettura apostolica.
2: Vita di Santa Brigida religiosa. Brigida, nata nel 1303 in Svezia da nobile famiglia, crebbe in un ambiente altamente qualificato per pietà e cultura. Secondo il costume del suo tempo, a 15 anni divenne sposa di un giovane buono e mite che condivise le aspirazioni religiose della consorte. Dal loro matrimonio nacquero 8 figli che Brigida educò con la più solerte cura e responsabilità. Sotto la guida di sacerdoti, noti per santità di vita e solidità di dottrina, seppe organizzare sapientemente ogni sua giornata, dedicandosi alla casa, alla preghiera, allo studio della Sacra Scrittura e della letteratura religiosa, all'esercizio della carità, soprattutto verso gli infermi. Il pellegrinaggio al santuario di San Giacomo di Compostela, compiuto in occasione del 25° anniversario del matrimonio, segnò un più profondo impegno nel cammino ascetico. Poco tempo dopo, rimasta vedova, rinunciò al mondo per dedicarsi interamente a servire il Signore, caratterizzando la sua vita con la penitenza e la meditazione della passione del Signore e dei dolori di Maria Santissima. Si moltiplicarono allora in lei i fenomeni spirituali che la resero celebre con il titolo di mistica del Nord. Umile alfiere con lettere di un grande signore, come ella amava definirsi, dotata di grande energia e di senso pratico, entrò nel vivo dei problemi politici del suo tempo, adoperandosi per la riforma della Chiesa, istituendo un nuovo ordine religioso consacrato al Santissimo Salvatore. In occasione dell'anno santo 1350, con i suoi consiglieri teologi venne a Roma per acquistare l'indulgenza del Giubileo, per ricevere l'approvazione del suo ordine religioso e per sollecitare il ritorno del Papa a Roma da Avignone. Durante il soggiorno romano, che durò fino alla morte, intervenne con autorevolezza nelle cose pubbliche, mise in scritto le sue esperienze mistiche e visitò, pellegrina infaticabile, i più famosi santuari d'Italia. Fu per tutti esempio di grande virtù, sopportando per amore di Cristo sofferenze e umiliazioni. Coronò la sua attività apostolica e profetica con un pellegrinaggio in Terra Santa che le permise di ricalcare le orme del Salvatore e di sperimentare eccezionali doni interiori. Morì a Roma circondata dai suoi discepoli e assistita dalla figlia Santa Caterina di Svezia la mattina del 23 luglio 1373. 18 anni dopo, il Papa Bonifacio IX la iscrisse nei canoni dei Santi. Donna di contemplazione e di azione e maestra di unità, nel 1999 Santa Brigida è stata proclamata compatrona d'Europa da Papa Giovanni Paolo II. Onore e gloria al Signore nostro Gesù Cristo, che regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: I giusti contemplano il tuo volto, Signore.
4: I giusti contemplano il tuo volto, Signore.
1: Il Signore sta nel suo Tempio Santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo.
4: I giusti contemplano il tuo volto, Signore.
1: Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti contempleranno il suo volto.
4: I giusti contemplano il tuo volto, Signore.

0: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
0: Gloria a te, o Signore.
2: In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo, sempre
0: sia lodato.
2: La nostra cara Europa ha 6 patroni, 3 uomini e 3 donne. Il primo patrono è San Benedetto da Norcia, e poi 2 fratelli, i santi Cirillo e Metodio, erano slavi. E le 3 donne patrone sono Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia, che festeggiamo oggi, e Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, che morì nelle prigioni di Auschwitz. E quindi possiamo dire che i nostri popoli sono sotto la protezione di questi grandi santi. Ed è bello pensare che la santità, il dono di Dio, come dire, sorge ovunque e in ogni tempo della storia. Perché è Lui il Signore che fa sorgere i santi, uomini e donne. E la santità, in pratica, è il conformarci a Gesù. Conformarci per essere simili il più possibile a Gesù, questa è la santità. E la Chiesa si gloria veramente di una schiera, non dico infinita, ma immensa, di santi che hanno reso veramente gloriosa la Chiesa. E tutti siamo chiamati alla santità, eh? Il germe della santità è nel sacramento del battesimo. E la vita cristiana è proprio un seguire Gesù per imitare Gesù, per conformarci a Gesù, per diventare pratica santi. Anche se non saremo proclamati tali, ma ecco, la vita cristiana è via alla santità. Ed è bello pensare a tutta questa schiera di persone, di uomini, di donne, ecco, che hanno veramente raggiunto la vetta della perfezione mediante appunto la loro vita santa. Santa Brigida visse 70 anni, 1303, nata in Svezia, e 1373, morta a Roma. Abbiamo sentito nella lettura della biografia che ha avuto 8 figli, e tra cui anche una figlia che è santa, Santa Caterina di Svezia addirittura. E quindi vuol dire che questa donna, questa sposa, questa madre, ecco, è riuscita addirittura, ecco, a rendere santi anche i loro figli, i suoi figli, veramente. E poi, ecco, ha fondato questo nuovo ordine monastico, le cosiddette Brigidine, queste monache, che hanno proprio come obiettivo la contemplazione della passione di Gesù. vivere nel quotidiano la passione del Signore Gesù, le sue sofferenze, i suoi patimenti, la sua croce e la sua risurrezione. Bene, molto bello, molto importante, di grande utilità spirituale conoscere la vita dei santi, e la Chiesa, la liturgia ce li fa percorrere un po' durante tutto l'anno liturgico, ecco, da quelli più noti a quelli meno noti, ma è veramente, come dire, una schiera innumerevole di santi che godono la beatitudine del paradiso e che aspettano anche noi per raggiungerli là dove loro sono già arrivati. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.

0: Ecco la donna saggia che edifica la sua casa, teme il Signore e cammina sulla via della giustizia.
1: Eleviamo le nostre invocazioni al Padre perché ci sostenga nel nostro cammino di conversione e di santità.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Quando il nostro comportamento diviene insipido, privo della tua sapienza, rivelaci che solo il Vangelo può dare senso e sapore alla nostra vita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Quando le nostre tenebre oscurano la tua luce, rinnova la nostra fede, Gesù Cristo, tua immagine e vera luce del mondo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Quando trasformiamo in arroganza la fierezza di essere cristiani, metti in noi il sentire di Gesù Cristo, il Messia mite e umile di cuore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Erminia e Giovanni, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. O Dio che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo Apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre misericordioso, che ha impresso in Santa Brigida l'immagine della nuova creatura, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, nella sua vita terrena, esaudì la preghiera delle vedove, ne lodò la virtù e volle annoverarle nella schiera di quei piccoli ai quali, o Padre, ti è piaciuto preparare il regno. Per questa mirabile semplicità di cuore, Santa Brigida sperimentò la gioia esuberante dello Spirito nella dolcezza del colloquio con Cristo e nella dedizione al servizio instancabile dei fratelli. Unite a questa tua serva beata e a tutte le creature celesti, con gioia eleviamo a te, o Padre, l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo, Santa Brigida, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Nulla è meglio del timore di Dio, nulla è più dolce dell'osservare i suoi comandamenti. Grande gioia è seguirti, Signore.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento impariamo, sull'esempio di Santa Brigida, a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie. Ti dono.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Radio Orizzonti, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi è giovedì 23 luglio e sono le 9:04 circa. Allora vi do i programmi di questa mattinata. Dunque dalle 9:30 con replica alle 17:00 circa. Arte e artisti con Teresa Santinelli, alle 10:05 con replica 17:40 Evergreen e Gisella Vicardi, alle ore 10:30 la parola ai cittadini con Agostino Masini, ospite il cittadino Massimo Uboldi, panoramica del Saronese, 11:05-19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani, 11:30 con replica 18:25 musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Conclude la mattinata alle 12:05 le news, gli appuntamenti e gli eventi. Allora abbiamo un paio di minuti, vi do una notizia curiosa che ho trovato leggendo qua e là in internet. Noi siamo abituati, parliamo di uova, noi siamo abituati a vedere le uova al supermercato di diverse colorazioni, nel senso che possono essere marroni, marroncine, bianche, qualcuna, eccetera. Che cosa è successo in Gran Bretagna nei supermercati di Sainsbury? I clienti da adesso troveranno solo uova bianche. Perché, secondo voi? Perché il portavoce di questa catena di supermercati ha deciso che le uova bianche hanno un'impronta di carbonio inferiore del 12,7% rispetto alle uova marroni. Quindi le galline bianche non solo vivono di più e quindi hanno un ciclo produttivo più lungo, ma sono meno inclini a beccarsi le piume, e questa cosa si traduce in un migliore benessere per l'animale. Ma insomma, questa potrebbe essere una verità, ma insomma chi lo sa. Boh, insomma, decidiamo come vogliamo. Grazie di averci ascoltato, vi lascio con una canzone, Pinguini Tattici Nucleari, Romantico Memori, ci sentiamo fra qualche minuto.

0: Vedi come muori.
1: Il santo del giorno, Santa Brigida di Svezia. Il sogno di Santa Brigida di Svezia, copatrona d'Europa, era quello di vedere il continente unito sotto l'autorità di un imperatore e la guida spirituale del Papa. Un progetto che si radicava nella consapevolezza che l'Europa ha radici culturali e religiose comuni profonde. Nelle sue motivazioni, quindi, la visione di questa nobile sposa, madre, religiosa e mistica, conserva una viva attualità. Era nata nel 1303 in Svezia e sposò Ulf Gudmarsson, governatore dell'Östergötland, dal quale ebbe 8 figli. Consigliera del sovrano, condivise col marito l'intenzione di dedicarsi alla vita religiosa, che si realizzò dopo la morte di Ulf. Dal 1349 al 1373, anno della morte, visse a Roma, dove si era recata per ottenere l'approvazione del suo ordine. L'Europa unita quindi non è solo uno spazio economico governato dalle contrattazioni tra paesi, ma un'esperienza di comunione, di condivisioni delle radici antiche. Oggi la Chiesa proprio celebra la copatrona del vecchio continente, che sognava l'Europa, per l'Europa un destino comune basato sul Vangelo, ma senza dimenticare le peculiarità storiche, sociali e culturali di ogni paese. Insomma, nella visione della mistica svedese, l'Europa avrebbe dovuto camminare insieme, proprio sotto la guida politica e spirituale, e così portarla a un successo anche di profondità, non solo materiale ed economica. Altri santi che oggi la Chiesa celebra: Santo Ezechiele profeta e il beato Cristino Adalberto Gondek, sacerdote e martire del 1900.
2: E passiamo alle previsioni del tempo per oggi. In Lombardia, tempo soleggiato salvo qualche nuvola di passaggio al mattino, a tratti vento da nord. In montagna e leggero favonio nel pomeriggio in prossimità di Verbano e Lario. Sulla pianura caldo estivo ma non opprimente. Per domani cieli sereni, poco nuvolosi su tutta la regione. Temperature in lieve aumento. Andiamo alla farmacia di turno, oggi è a Saronno, ed è la farmacia al Santuario in via Padre Giuliani, numero 33, il telefono 02 960 0192. E gli spettacoli cinematografici questa sera al Cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi, alle ore 21:30. La festa è finita, una commedia.
3: Parole e immagini.
1: Speravo in me stesso, ma nulla mi afferra. Speravo nel tempo, ma passa trapassa. In cosa creata non basta e ci lascia. Speravo nel ben che verrà sulla terra, ma tutto finisce travolto in ambascia. È la biografia reboriana pubblicata da Olschi, vista con sorpresa, in cui molto spesso abbiamo citato Rebor, appunto, anche nei nostri incontri, sacerdote rosminiano che dopo una crisi spirituale maturata al termine della Prima Guerra Mondiale, a cui aveva partecipato come ufficiale di fanteria, appunto diverrà sacerdote e poeta. Ritorniamo a Rebora, al volume Poesie, che Garzanti gli dedicò nell'88, citando i versi iniziali della poesia La Speranza, parole aspre, amare. Eppure le proponiamo non per rovinare la festa di chi è già in vacanza o in partenza, ma temi necessari nei giorni più quieti, quando le cose e i ritmi meno ci assillano. E allora che dovremmo guardare dentro a noi, porci le domande giuste che di solito lasciamo deperire. Il tempo ci sfugge di mano, noi stessi ci troviamo insoddisfatti, talora estranei all'anima. Le altre persone ci deludono e le cose non bastano. Accanto a noi vediamo gente morire in modo imprevisto e imprevedibile. Gli eventi si accavallano e spesso lasciano dietro di sé lacrime e insuccessi. Il fare senza posa può essere una narcosi, una sorta di droga o di sonno dello spirito, ma questo non basta, bisogna pensarci, non per disperarsi. E qui è significativa l'altra parte della poesia di Rebora, che sente la voce dell'amore che chiama e non langue, provenire proprio da una croce di morte, quella di Cristo. È così che l'uomo si riprende per una risurrezione di speranza e di vita.

Ecco, allora riprendiamo dopo questa bella canzone di Elisa Morè con alcune comunicazioni, alcuni appuntamenti. Intanto vi ricordo che questa sera alle ore 20:30 presso la chiesa prepositorale Santi Pietro e Paolo ci sarà il Santo Rosario per Alessio Colletti e per la sua famiglia. Vi ricordo anche che sarà trasmesso in diretta su Radio Orizzonti, sia in audio che video. Andiamo a Solaro, laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Quindi oggi 23 luglio e poi ancora 28 e 29 luglio e 4 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni o iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, giovedì 23 luglio, quindi quest'oggi, anzi questa sera alle ore 19 fino alle 22 in Viale Amendola al Matteotti ci sarà il Matteotti Motor Night, una grande esposizione di auto e moto, area street food per chi vuole cenare, bancarelle, attività dedicate a bambini e famiglie. Sempre a Saronno, domani, venerdì, dalle ore 18 alle ore 21, presso la cascina della Vigna in via Togliatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia. L'ingresso sarà libero. E sempre a Saronno, la comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì, quindi domani, per la vigilia della festa di San Giacomo alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Bene, sono le 9:20 minuti e una manciata di secondi e siamo al momento degli auguri. Gli auguri oggi li facciamo a Franco Pacini, collaboratore della radio, regista costante, famoso, che insomma che spesso è con noi. Tanti auguri Franco e alla prossima, noi ci rivediamo, tu sarai con noi venerdì mattina. Comunque stendiamo gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori, a tutti coloro che oggi festeggiano qualche cosa,

ma anche per chi affronta una semplice giornata come tutti gli altri giorni. Tanti auguri a tutti, una buona giornata. Vi lascio con una bella canzone di Noemi Macumba e noi ci risentiamo. A voi le prossime trasmissioni.

0: In Blu 2000, news.
1: Trump dà il suo libera l'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori Russia e Cina, Israele sorpreso dalla decisione. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran ogni volta che spera contro una nave Hormuz. Bombarderemo un ponte o una centrale. La risposta iraniana, se lo farà, non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Ucraina, Kiev attacca l'Amazon russa, droni contro gli hub di Walberries, un morto e depositi in fiamme. Zelensky sente i negoziatori statunitensi, il ministro degli esteri russo Lavrov, invece Manila, il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha ribadito Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Spuntano altri video sul dramma di Abdelrahim Bakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, denuncia illegale, attesa per i risultati dell'autopsia cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso Fakir interviene il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, il segretario di Stato Vaticano dice: si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno. Mi spiace di quanto succede, ho visto immagini simili, ma senza violenza che non è mai produttiva e non porta nulla di buono. Ha investito una ragazza ed è stato ucciso a coltellate, fermato un minore fratello della vittima. È uno dei primi tasselli investigativi dei carabinieri per far luce su quanto è avvenuto ieri a Bari Sardo, provincia di Nuoro, dove a perdere la vita al termine di una colluttazione è stato un giovane di 19 anni che con l'automobile aveva travolto una ragazza ricoverata in ospedale. Continua l'emergenza incendi in Sicilia, nell'Agrigentino, a Palermo le situazioni più gravi. Sulla costa adriatica invece continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito dopo giorni di grande caldo. Auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 12° capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, compie oggi 85 anni. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con il flash del 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di ieri,
3: d'incu
4: e de duman,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ecco, Don Davide, come dicevamo, andiamo nel tempo
1: dell'inizio del 600, con questi fratelli lampugnani, Giovan Battista e Gianfrancesco, che erano, diciamo, della stessa famiglia di Gian Giacomo Lampugnani, ma 100 anni dopo.
0: Certo, quindi Giovanni Battista e Giovanni Francesco Lampugnani nacquero a Legnano, furono, diciamo, attivi professionalmente dal 1612, però su di loro non vi sono tantissime notizie biografiche. Si sa solo che Giovanni Battista morì a Legnano intorno al 1653, e poi, ecco, Giovanni Battista è anche ricordato come architetto, pittore, scultore ed incisore, mentre il fratello Giovanni Francesco come pittore, disegnatore e anche lui incisore. E lavorarono insieme ad affreschi in chiese, adesso lei, Don Davide, ce le illustrerà, di Legnano, di Busto, di Piacenza. Fecero anche tantissime incisioni, configurazioni allegoriche, e di loro affreschi, ecco, ne è ricca la Lombardia. E poi vedremo con Don Davide anche a Saronno, a Cislago, al Sacromonte, insomma tantissimi.
1: Hanno lavorato proprio nella zona, anche qualche cosina a Milano, ma erano anche protonotari, cioè, avendo il papà notaio, anche loro si erano inseriti in quella realtà notarile per fare da testimoni, per trascrivere i documenti, come aveva già fatto anche Gian Giacomo Lampugnani in antico. Per cui questa famiglia legnanese e milanese, perché hanno diviso la loro vita sia tra Legnano, che era Legnarello, la zona dopo l'Olona, sia a Milano, per cui hanno lavorato lì dove spesso si trovavano. E in più questi personaggi erano molto legati agli ambienti dei francescani. Perché? Perché soprattutto a Trecate, che era il convento dei francescani, come qui a Saronno.
0: Ecco, diciamo anche che loro si propongono come continuatori della tradizione lombarda cinquecentesca, pensando appunto a Gaudenzio Ferrari e anche Bernardino Luini, dimostrando però sensibile, dimostrano sensibili al nuovo clima spirituale e religioso della Controriforma. Ecco perché
1: hanno cercato davvero di tenere presente quello che già San Carlo aveva voluto e che poi Cardinal Federico Borromeo aveva continuato a sottolineare, e quindi anche loro col Cardinale Federico Borromeo hanno dovuto tenere presente le regole che questo cardinale, che era anche amante dell'arte, aveva sottolineato.
0: Allora vediamo un po' da dove vogliamo partire. Partiamo perché ci sono Legnano, che diciamo forse è il punto in cui poi hanno operato di più.
1: Perché lì a Legnano hanno operato sia nella chiesa di San Magno, soprattutto nell'altare dedicato alla Madonna, come anche nella chiesa di Sant'Ambrogio, ma lì un pochino meno. Ecco, in San Magno il libro riporta soprattutto l'altare dell'Assunta, e infatti si vede la Madonna assunta in cielo, sostenuta dagli angeli e dalle nubi, però di fianco abbiamo ancora due schiere di angeli, perché come posso dire, è su un'arcata, e quindi ha dovuto tenere presente questa dimensione, e ci sono gli angeli, ma poi questi che sono, potremmo dire, dei putti svolazzanti, di fianco a loro ci sono anche degli angeli musicanti con le viole, il violino, la mandola. E perché? Proprio perché anche in quell'epoca la musica era diventata parte integrante di quello che era, diciamo così, lo stile di quel tempo.
0: Ricordiamo il concerto degli angeli, quindi
1: il Sorondo.
0: Certo.
1: Ecco, però questi colori sono soprattutto su un arancio per dare il senso della Madonna che viene portata in cielo, l'Assunta, e nello stesso tempo le nuvole molto bianche con un po' di grigio per esaltare un po' la Madonna, che ha questo vestito rosso, un manto azzurrino e con uno svolazzo sull'arancio. Mentre invece i suonatori, gli angeli suonatori, hanno colori diversi nei vestiti proprio per ricordare loro anche la varietà del suono e degli strumenti. E lì in San Magno, in tanti posti, vengono riportati veramente tanti strumenti musicali, proprio perché era un po' uno stile che oltre l'organo era venuto, diciamo così, di moda anche l'utilizzo degli strumenti ad arco o a pizzico, e in questo modo questi pittori hanno cercato di realizzare, tenendo presente un po' quello che veniva indicato dalla liturgia.
0: Ecco, infatti abbiamo visto che la loro formazione artistica inizia proprio da Legnano, dove fin da bambini sono educati dalla classicità della basilica bramantesca e dai dipinti che la decorano, che erano appunto la pala dell'Anino, la pala d'altare dell'Uini, come si diceva prima. E da lì però il loro lavoro prosegue, sì. Don Davide.
1: Ma anche in San Magno ci sono questa cappella dell'Assunta, che viene chiamata anche la cappella delle sante, perché ci sono diverse sante, tra cui Santa Lucia, Sant'Agata, Sant'Agnese, cioè le vergini e le martiri un po' del primo cristianesimo. Nello stesso tempo dobbiamo tenere presente che operano anche in Sant'Ambrogio, dove c'è una Madonna col bambino, e questo è molto, molto semplice. E nello stesso tempo questi pittori si fanno conoscere sempre di più nel mondo, diciamo così, intorno a Legnano, e vengono anche chiamati a Saronno nel 1618-19, proprio dai francescani, perché
0: quindi siamo nella chiesa di San Francesco.
1: Di San Francesco, sì. Proprio perché hanno visto lì a Legnano, perché anche a Legnano c'era un piccolo convento francescano, che questi pittori erano un pochino bravi, e quindi a Saronno dipingono soprattutto nella volta dell'altare maggiore l'esaltazione dell'Eucaristia. Mentre prima si pensava che fosse opera del nonno del Legnanino, invece abbiamo scoperto proprio ultimamente che questa opera appartiene invece ai due fratelli Lampugnani. E se uno va in San Francesco vede, guardando sopra l'altare, questi tre angeli che lodano l'Eucaristia, e sono, diciamo così, proprio gli angeli in atteggiamento di venerazione, e tutti e tre hanno gli occhi che guardano verso l'Eucaristia e sono in volo. Poi verso la parte alta abbiamo l'ostensorio con l'ostia, con scritto Is Jesum Hominum Salvator, e con tutta una raggiera, ma ad esaltare questa raggiera poi luminosa ci sono tante teste di angeli, dovrebbero essere i cherubini, ma poi ci sono due angeli che sostengono il calice, e sono anche loro dei putti, circondati poi ai fianchi da altri angioletti, in una parte 3 e nell'altra parte 4, proprio per far capire come l'Eucaristia è davvero il centro di tutto questo affresco. Poi questi pittori hanno anche dato origine a altri dipinti, tant'è vero che a Trecate, ad esempio, vi è il miracolo che Sant'Antonio fa attaccando il piede del ragazzo che il papà gliel'aveva tagliato perché aveva dato un calcio alla madre. Ebbene, questo episodio della vita di Sant'Antonio è riportato poi anche dai Legnani, se non dico tale quale, però avendo come base questo esempio. Questo ci fa capire anche come nell'arco del tempo anche questi pittori, diciamo secondari se vogliamo, diventano di aiuto e anche richiamo per altri pittori, in modo da tenere presente il loro lavoro.
0: Ecco, Don Davide, lei ha in mano questo bellissimo volume che è ricco di illustrazioni, tutto su questi artisti. Adesso però ci interrompiamo, sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo.
1: Qui ad esempio a Castellanza.
0: Ecco, Don Davide, vediamo appunto i fratelli Lampugnani e soprattutto quello che riguarda Giovanni Francesco Lampugnani, che nell'ambito di questa, come posso dire, opera veramente, ecco, veramente prolificatrice, perché ha fatto tantissimi lavori, si colloca anche la sua attività grafica e incisoria, che presenta caratteri di grande interesse, non solo per l'originalità e soprattutto la qualità del disegno e dell'incisione, ma anche in quanto documento della vita cittadina del tempo, perché ricordiamo, ci siamo nel 1600, quindi insomma pochissimi sapevano leggere, e quindi la pittura, che questo in caso l'incisione, poteva fare da testo. E quindi tra questi temi interessanti in questo ambito vi sono anche dei frontespizi, pensi, delle tesi di laurea e la riproduzione dei ricchi apparati allestiti secondo la moda del tempo in occasione di grandi festività. Quindi di particolare interesse la sua attività di cartografo, che culmina con la Veduta di Milano disegnata da Francesco e incisa da Bernardino Bassano.
1: Quindi, era l'incisore delle sue opere.
0: Ecco.
1: Ad esempio c'è anche questa a Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, che è un'incisione veramente anche con la prospettiva, dove c'è la facciata della chiesa e di fianco un porticato molto decorato, e poi c'è un'aquila bicipite, quasi per ricordare quello che è la realtà anche della Russia, ma anche dell'Austria. Così ci sono anche delle incisioni per sottolineare qualche devozione particolare dedicata alla Madonna, come anche per le feste ci sono delle incisioni che ricordano proprio certi avvenimenti anche mitologici, oppure l'esaltazione di qualche personaggio veramente famoso come condottiero, e questo ci fa capire davvero come viene ricordato Ottavio Piccolomino di Aragona, dove c'è questo cavallo impennato, il re con la corazza e con in mano anche il bastone del simbolo del potere. In un angolo in alto c'è un angelo che tiene la corona di alloro, mentre invece ai suoi piedi ci sono dei soldati che lui ha abbattuto, mentre in lontananza si vede ancora la battaglia.
0: Ecco, Don Davide, abbiamo ancora qualche minuto. vuole magari passare a un'altra chiesa dove possiamo vedere degli affreschi dei Lampugnani?
1: Ad esempio, non l'abbiamo ricordato, Castellanza, la chiesa di San Giulio, c'è questa Madonna con Santa Caterina, proprio per ricordare questo avvenimento, cioè le nozze mistiche di Santa Caterina da Siena. E allora abbiamo la Madonna seduta in trono, poi sulla sinistra Santa Caterina d'Alessandria e a destra invece Santa Lucia. E nello stesso tempo ci sono anche alcuni santi, ma la cosa anche un po' particolare è probabilmente il parroco con la pianeta, e si vede anche il manipolo vestito con i paramenti sacri in adorazione. Poi c'è Sant'Ambrogio e dall'altra parte c'è anche San Giuseppe che contempla il bambino, e da sfondo fa questo pagliotto rosso che racchiude tutti quanti i santi. È un modo per celebrare questa realtà. Così anche nella chiesa di Busto Arsizio, nella chiesa di San Giovanni Battista, vi è un Cristo deposto dove la Maddalena bacia i piedi, l'altra Maria guarda Gesù lì deposto e la Madonna che allarga le braccia quasi a voler raccogliere Gesù che è steso sulla sindone e con la testa rivolta indietro. Poi diciamo così che questi santi questi pittori lampugnani hanno dipinto parecchi santi, in particolare San Francesco a Trecate, San Giuseppe e così via. Così anche una processione nella chiesa di Parabiago, nella chiesa di Santi Protaso e Gervaso, che è la chiesa parrocchiale. Lì c'è la processione, su in alto c'è Cristo in gloria, a destra di Cristo la Madonna e a sinistra i Santi Gervaso e Protaso, mentre sotto tra la processione e lo sfondo si vede tutta la processione e il paese che si sviluppa. Questo fa capire davvero come questi pittori erano poliedrici, per cui cercavano probabilmente anche i due fratelli, probabilmente uno faceva dei particolari, l'altro faceva altri particolari, pur essendo abbastanza tutti e due molto bravi.
0: Certo, ecco, quindi guardate quando vi recate in qualche chiesa che ha citato appunto Don Davide, questi affreschi che sono stati appunto fatti.
1: Oltretutto noi abbiamo nei paesi vicini tante chiese molto belle, con dentro tante opere d'arte, poi tante volte ci allontaniamo a perdere le giornate, quando con una mezz'oretta potremmo avere
0: quello che abbiamo vicino, lo diamo per scontato. Don Davide, abbiamo ancora qualche minuto, volevo spenderlo per ricordare anche la casa dove sono nati questi artisti. Era un edificio di due piani a corte, piuttosto basso e lungo, ed era caratterizzato dalla presenza di finestre ad arco ogivale. Era appunto in cotto e possedeva un giardino che digradava fino all'olonella, che penso che sia una cosa dell'olona, certo.
1: Lì a Legnano l'olona forma un'isola.
0: Ecco, e venne poi costruito nel XV secolo, quindi 1400, da un ramo della famiglia Lampugnani, un ramo però diverso da quello che realizzò l'omonimo maniero. Da questo ramo derivò la dinastia dei pittori Lampugnani, da cui prende appunto il nome la dimora. La facciata in seguito venne decorata con affreschi, presumibilmente realizzati da qualche artista della famiglia, E questi dipinti, con il passare del tempo, come si sa, si dissolsero a causa delle intemperie atmosferiche. Anche alcuni locali interni vennero affrescati, ecco, in questo caso proprio dai lampugnani. Però in questo ultimo caso i dipinti vennero rovinati dagli ultimi abitanti del palazzo, che li presero purtroppo a picconate. Alcuni frammenti di questi affreschi, prima della demolizione dell'edificio, furono staccati e presi in custodia da privati. Ecco, speriamo ne abbiano conservati un bel po', don Davide.
1: Io ho visto anche, ma non erano dei lampugnani, in una famiglia lì di Legnano, una chiesa che sotto Tito in Jugoslavia l'hanno demolita, hanno recuperato gli affreschi e questa famiglia li aveva in casa. E questo è anche un modo che chi ha la possibilità, quando vedono certe distruzioni, di poter recuperare.
0: Esatto. Don Davide, siamo proprio agli sgoccioli, grazie, ci sentiamo, ecco, e ai nostri radioascoltatori diamo appunto buon proseguimento sulle radio.
1: E li invitiamo ad andare a vedere queste opere di questi fratelli.
0: Certo, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passa più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano i video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, confusionare prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una 48 anni, ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'Alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito che poi ha sparato al fratello prima di costituire. E ancora un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito ferendola gravemente la sorella. Torna sotto controllo situazione a Santo Stefano Quirquina, nell'Agri Trentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Ci sono ancora 5 fronti attivi, un vigile di fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto la costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Bruno del Tronto e il Teramano. Chicchi, grandi come palline da golf, si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4. Il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza fortunatamente per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto richiesta del PM di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta fuori le. Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in blu, la estate. In diretta da Rimini.
1: Giovedì 23 luglio, buongiorno e bentornati a Rimini con il nostro Magazine Blu 2000 estate. Buongiorno a Simona Mulazzani, qua a me.
2: Buongiorno caro Max Albici, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno soprattutto mattina, Matteo Bonareto che ci supporta e ci supporta
1: sempre.
2: Una che c'è lui, che potrebbe fare una cosa molto semplice: abbassare il microfono.
1: Certo, e quindi lui
2: ha un potere grandissimo,
1: sì,
2: il nostro
1: certo.
2: Matteo. Voi non potete capire quanto sia il potere dei registi.
1: Sì,
2: ma questa mattina parleremo di registi.
1: Ah.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Ed eccoci, gentili ascoltatori, bentrovati in studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario argentino, Ernesto Che Guevara. Figlio della piccola borghesia agiata, Ernesto Che Guevara de la Serna. Il nomignolo Che gli venne affibbiato per la sua abitudine a pronunciare questa breve parola, una specie di intercalazione di cioè in mezzo ad ogni discorso. Nasce il 14 giugno 1928 a Rosario de la Fe, in Argentina. Il padre Ernesto è ingegnere civile, la madre Celia una donna colta, grande lettrice, appassionata soprattutto di autori francesi.

Sofferente di asma fin da bambino, nel 1932 la famiglia Guevara si trasferisce vicino a Cordoba per consiglio del medico, che prescrive per il piccolo Che un clima più secco, ma in seguito, fattosi più grandicello, la malattia non gli impedirà di praticare molto sport.

studia con l'aiuto della madre, che avrà un ruolo determinante nella sua formazione umana e politica. Nel 1936 e 1939 segue con passione le vicende della guerra civile spagnola, per la quale i genitori si sono impegnati attivamente. A partire dal 1944 le condizioni economiche della famiglia peggiorano ed Ernesto comincia a lavorare più o meno saltuariamente. Legge moltissimo senza impegnarsi troppo nello studio scolastico, che lo interessa solo in parte. Si iscrive alla facoltà di medicina e approfondisce le sue conoscenze lavorando gratuitamente all'Istituto di Ricerche sulle Allergie a Buenos Aires, dove la famiglia si è trasferita nel 1945.

Con l'amico Alberto Granados nel 1951 parte per il suo primo viaggio in America Latina. Visitano il Cile, il Perù, la Colombia e il Venezuela. A questo punto i due si lasciano, ma Ernesto promette ad Alberto, che lavora in un lebrosario, di rincontrarsi appena finiti gli studi. Ernesto Guevara nel 1953 si laurea e riparte per mantenere la promessa fatta a Granados. Come mezzo di trasporto usa il treno, sul quale a La Paz incontra Ricardo Rojo, un esule argentino, insieme al quale comincia a studiare il processo rivoluzionario che è in corso nel paese.

A questo punto decide di rimandare la sua carriera medica. L'anno successivo il Che giunge a Città di Guatemala dopo un viaggio avventuroso con tappe a Guayaquil, Ecuador, Panama e San José de Costa Rica. Frequenta l'ambiente dei rivoluzionari che sono affluiti in Guatemala da tutta l'America Latina.

conosce una giovane peruviana, Hilda Gadea, che diventerà sua moglie. Il 17 giugno, al momento dell'invasione del Guatemala da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, Guevara tenta di organizzare una resistenza popolare, ma nessuno gli dà ascolto. Il 9 luglio del 1955, intorno alle 22, al numero 49 di via Emperan a Città del Messico, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Ernesto Che Guevara incontra una figura decisiva per il suo futuro, Fidel Castro, e fra i due scatta subito una forte intesa politica e umana, tanto che si parla di un loro colloquio durato tutta la notte senza alcun dissenso.

Oggetto della discussione sarebbe stata l'analisi del continente sudamericano sfruttato dal nemico Yankee. All'alba Fidel propone ad Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal tiranno Fulgencio Batista.

partecipano entrambi allo sbarco a Cuba nel novembre del 1956. Fiero guerriero dall'animo indomito, il Che si rivela abile stratega e combattente impeccabile. A fianco di una personalità forte come quella di Castro, ne assume le direttive teoriche più importanti, assumendo l'incarico della ricostruzione economica di Cuba in qualità di direttore del Banco Nacional e di ministro dell'Industria.

completamente soddisfatto dei risultati della rivoluzione cubana, però avverso ad una burocrazia che si andava sclerotizzando, malgrado le riforme rivoluzionarie, irrequieto per natura, abbandona Cuba e si avvicina al mondo afro-asiatico, recandosi nel 1964 ad Algeri, in altri paesi africani, in Asia e a Pechino.

Nel 1967, coerente con i suoi ideali, riparte per un'altra rivoluzione, quella boliviana, dove in quell'impossibile terreno viene tratto in agguato e ucciso dalle forze governative. Non si conosce la data esatta della sua morte, ma sembra ormai accertato con buona approssimazione che il Che sia stato assassinato il 9 ottobre di quell'anno, quindi del 1967.

diventato in seguito un vero e proprio mito laico, un martire dei giusti ideali. Guevara ha indubbiamente rappresentato per i giovani della sinistra europea, e non solo, un simbolo dell'impegno politico rivoluzionario, talvolta svilito a semplice gadget o icona da stampare sulle magliette.

La frase celebre di Ernesto Che Guevara: siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo.

Ed eccoci, il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto naturalmente alla prossima. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
3: Buongiorno a tutti.
2: E oggi abbiamo come ospite Massimo Uboldi.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, benvenuto.
3: Bene, questa nostra trasmissione è una trasmissione aperta alla parola dei cittadini, che al di là dei consiglieri comunali e degli assessori, la Radio Orizzonti ritiene opportuno dare la parola ai cittadini per esternare le loro opinioni su questa nostra amata città di Saronno. Oggi abbiamo Uboldi, Massimo, un grande conoscitore della politica saronese, perché da anni frequenta il mondo politico, tuttora è ancora un attivista, che poi ci dirà su quale. Bene, Massimo, facciamo solo una piccola chiacchierata. È un anno che si è insediata la nuova amministrazione Ilaria Pagani. Tu, che sei un attento osservatore di questi movimenti politici, ci puoi dire, a tuo avviso, qual è la discontinuità tra l'amministrazione Airoldi e l'amministrazione Pagani, se ce n'è? E se ce n'è, mi ci puoi dire qualcosa?
4: Beh, innanzitutto volevo precisare che io sono rappresentante del Movimento 5 Stelle in provincia, sono vice rappresentante territoriale per il gruppo di Busto Arsizio Varese Sud, giusto per essere chiari. Hai usato un termine, discontinuità. Dal mio punto di vista è una continuità, perché quello che sta accadendo a livello amministrativo mi sembra di aver visto un film già visto, la giunta Airoldi. Anche la giunta Airoldi ha perso degli assessori nel proprio cammino, anche in questo caso per altri motivi, ovviamente poi non sappiamo in retroscena,
3: poi ne parleremo.
4: Esatto, poi ne parleremo. Comunque ha già perso due assessori e la carenza maggiore è comunicazione, come l'ha aggiunto Airoldi, perché non comunicano in maniera adeguata alla cittadinanza, quando la cittadinanza ha fame di informazioni di quello che è la vita cittadina e le decisioni di questa amministrazione. Ci sono degli interventi, vedi ad esempio presentare il piano attuativo dell'Isotta il 22 di dicembre, una forzatura dal nostro punto di vista. È vero che ci sono state delle commissioni, ma la cittadinanza si è trovata di fronte a una decisione presa in maniera adeguata.
3: Andiamo un po' nel merito. Il programma di Ilaria Pagani, correggimi se sbaglio, è impostato in campagna elettorale su tre principi fondamentali: la sicurezza, l'Isotta Fraschini e la partecipazione. In questi tre elementi facciamo svisciare un momentino. Sicurezza che è un problema molto atavico, difficile da risolvere, tutti parlano ma soluzioni concrete è difficile trovarne, anche perché le competenze sono ripartite tra il comune e il Ministero degli Interni. Saronno dice: io mi sono dotato del massimo dei vigili, ho 35 polizie urbane, ho fatto le straordinarie, sono riuscito a raggiungere l'accordo con Polfar, le mie competenze si fermano a un certo punto. A tuo avviso, cosa può fare ancora di più per poter sanare una situazione della sicurezza che, ahimè, continua a peggiorare in quel di Saronno? I giornali tutti i giorni parlano di un degrado, anche non è soltanto Saronno, ma questo non giustifica.
4: Allora, innanzitutto bisogna capire cosa si intende per sicurezza, perché se sicurezza si intende parlare di micro e macro criminalità è un discorso. Io sposterei un attimino il discorso sicurezza. Noi oggi abbiamo un problema che è la sicurezza sociale, la sicurezza ambientale.
3: Allora, parliamo di una sicurezza che tutti è palpabile. Uno ha paura a girare a Saronno, uno esce dalla stazione ha paura, le donne hanno paura a girare. Alla sera a Saronno molte volte c'è il coprifuoco, nessuno gira, perché non c'è una percezione, è una realtà, c'è la paura. La cronaca giornaliera dice sempre rapina al mercato, rapina di là, balordi che gridano, gente che si accoltella. Questi sono i fatti che toccano la gente, la toccano. Questa è la sicurezza che chiede la città.
4: Sì, allora.
3: Non le rapine in villa che purtroppo sempre state.
4: No, no, però attenzione, allora facciamo chiarezza. Innanzitutto tempo fa, brevemente, qua, tre settimane fa, il prefetto di Varese, nella provincia di Varese, ha attuato quello che è indicato nel decreto sicurezza, in cui ha istituito le zone rosse. Nelle grossi, nei quattro centri, Varese, Busto, Gallarate e Saronno. È poca roba, perché poi sappiamo che se non hai gli agenti adeguati con il controllo del territorio non può avvenire. È anche vero che mancano 30.000 agenti attualmente, e se tu non hai delle forze dell'ordine, che non è la polizia municipale, sono carabinieri, guardia di finanza e polizia dello Stato, sono questi tre deputati ad avere il controllo del territorio.
3: Apro una parentesi per dirti questo: guarda che in Italia la forza pubblica, carabinieri, forza finanze, è quella che ha più persone che in tutta Europa, in rapporto agli abitanti.
4: In rapporto agli abitanti. Sì, ma se tu li metti, come succede anche con le polizie municipali, a svolgere lavoro d'ufficio, non puoi fare il controllo del territorio. Questa è la realtà. Però veniamo sul discorso delle zone, il discorso sarunese. Allora, io presumo che le zone rosse siano state concordate con i sindaci di queste grosse quattro centri di cittadini. E mi sorge una domanda, però, a questo punto: è stata istituita la zona rossa, ma l'amministrazione, lasciamo perdere la polizia municipale, il sindaco, che è responsabile della sicurezza pubblica, che ordinanze ha emesso a supporto delle zone rosse? Non mi risulta che ci siano nessun tipo di ordinanza. È vero che l'ordinanza, perché poi va attuata, va controllata, non risolve il problema. Però è un segnale.
3: Sai che i DASPO non servono niente.
4: Esatto, è un segnale politico che questa amministrazione, faccio un esempio per tutti, come è stato fatto a Varese, c'era un'ordinanza di divieto di vendita in alcune zone della città dalle 19 in poi, hanno rimodulato dopo aver fatto un monitoraggio, le hanno addirittura portate dalle 17 in alcune zone della città il divieto di vendita di alcolici. Perché può generare una serie di problemi, lo sappiamo tutti, la stazione, retrostazione, via via dicendo, è una delle zone rosse. E io mi aspetto che un sindaco faccia delle ordinanze specifiche a supporto delle zone rosse. Ripeto, non risolverà il problema, però dai un segnale di attenzione ai cittadini. Ed è importante dare un segnale a supporto. Poi c'è chi cavalca, perché è evidente che c'è una serie di forze politiche presenti in città che cavalca il tema, parla alla pancia.
3: È il loro gioco,
4: eh? Sì, però è il loro gioco, però il ministro dell'interno è un ministro emanazione del centrodestra, quindi per cui non è che possiamo aspettarci filo spinato e mitragliatrici dovunque.
3: No.
4: Per cui bisogna agire su più fronti. Per quello che prima ti dicevo, sicurezza sociale, sicurezza ambientale.
3: Ti faccio una domanda secca. A tuo avviso sono una città sicura?
4: Allora, sì, per la mia esperienza io giro la città tranquillamente, non ho nessun problema per girare la
3: Gianni,
4: città.
3: Per te sono una città sicura?
2: Ma dipende da cosa si intende per sicurezza. Secondo me il fatto che ci siano, evidentemente, come dappertutto, bande di ragazzini magari che fanno confusione, che gridano, che litigano, che si picchiano fra di loro, di ragazzi, insomma, vabbè, questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, però evidente, però insomma non è tutto lì.
3: Sì, no, sicurezza non siamo tra le peggiori, però dire che la città sicura mi sembra un...
4: Però Masini, anche su questo tema, giustamente lui ha toccato un tema che è importantissimo. È un dato di fatto che si è abbassato l'età di chi crea problemi, accoltellamenti, lo vediamo dovunque, non solo a Saronno. Però questo dimostra che c'è un disagio giovanile. Vuol dire che bisogna mettere in campo dei progetti specifici a livello sociale, con educatori di strada, tutta una serie di interventi che non sono immediati risultati, perché è un lavoro lungo, un lavoro con le scuole, è una cosa molto complessa. Ma è un dato di fatto che esiste un disagio giovanile.
3: Ti devo
4: fammi finire, perché poi c'è anche un altro aspetto. Una volta, io ho 67 anni, non mi nascondo dietro un dito, cioè i giovani come punto di riferimento avevano gli oratori. E avevano una funzione sociale, gli oratori, molto importante. Certo. Anche questa funzione si è svuotata nel tempo. Cioè, i ragazzi si trovano e fanno branco. E questa è la realtà. Ma sono in strada, cioè non hanno più punti di riferimento. Dentro qui c'è dentro anche la famiglia che va comunque coinvolta. Cioè, ma è un lavoro molto complesso e ci vuole tempo per risolverlo. Poi è vero, la percezione che ha la gente è anche legata dal fatto che sono martellati dalla mattina alla sera con una comunicazione, non dico mirata perché per l'amor del cielo non sarà mirata perché è evidente, però una comunicazione che se tu apri i telegiornali dalla mattina alla sera ti dicono la sicurezza, e poi dopo...
3: Ma sono cosa... le cronache che dicono questo, non sono la gente.
4: Ma se i reati sono diminuiti, spiegami questo fatto.
3: Alcuni,
4: allora.
3: Gli omicidi sono diminuiti, non la microcriminalità, non è vero.
4: Ho capito, ma a Sarona abbiamo di fronte dei casi che sono venuti fuori. Cioè, ma ti rendi conto che a Sarona hanno sequestrato 20 kg di cocaina?
3: Certo, è vero, cioè, il problema della droga esiste.
4: Allora, cosa si fa su questa cosa qui? Colpiamo sempre gli spacciatori, va bene, però io parto dal presupposto che se c'è una domanda c'è l'offerta.
3: Certo.
4: Allora bisogna iniziare a fare un ragionamento molto più ampio, colpire anche chi fa uso, certo, di sostanze stupefacenti. Non basta colpire solo ed esclusivamente chi mette sul mercato la droga, perché se c'è la droga è perché qualcuno la consuma.
3: Sono d'accordo, allora, pienamente d'accordo con te.
4: Allora, perché poi anche l'ultima retata ha portato evidentemente a una serie di situazioni che hanno nella zona di stazione con sequestro di dosi di cocaina. Allora, vediamo di capirci meglio. Allora, l'acquisto, chi deve acquistare la droga, porta a delinquere. E a questo punto allora bisogna fare un discorso molto più diverso, colpisci chi fa la domanda e nello stesso tempo colpisci chi fa l'offerta. E però devi farlo a 360 gradi questo intervento. Allora, cioè non bastano le retate fatte a spot.
3: Ti posso dire,
4: ci deve essere una continuità, e torniamo al discorso precedente. Se manca il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine perché sono in carenza, perché devono svolgere il lavoro di ufficio, è il gatto che si morde la coda. Almeno questo è quello che penso io. Potrò sbagliarmi, poi qualcuno mi dirà sei utopistico, però questa è la realtà che leggiamo.
3: Sì, sì, io non discuto su questo.
2: Abbiamo detto che abbiamo, aggiungo una cosa, sui giovani, sul fatto che non ci sono più quelli che vanno all'oratorio come prima, che si sono un po' dispersi, che sono magari sulle strade più tempo rispetto a prima. Qui a Sarona hanno aperto il Benet, no? Un centro, parlando anche con l'assessore, mi dice che c'è un avvicinamento da parte di tanti giovani che vogliono anche partecipare, fare, come dire, aggregazione, fare delle cose insieme ad altri, e quindi forse magari lo sviluppo di questi centri giovanili potrebbe magari supportare meglio anche la gioventù che... come dire, che tenderebbe magari a perdersi un po'. Ecco.
4: Diciamo che allora, chi ha assorbito questa situazione sono le società sportive. Questo è evidente.
2: Anche questo, certo.
3: Soprattutto le società sportive.
4: Esatto, certo, soprattutto loro che comunque con il discorso dei giovani, giovanile e tutto, riesce a dare dei punti di riferimento.
3: Anche perché le società sportive hanno cambiato la loro mentalità.
4: Certo, certo.
3: Guardano di più il sociale che l'aspetto sportivo.
4: Ma l'hanno capito, ma certo. va benissimo.
3: Bellissimo.
4: E bisogna sopportarlo.
3: Certo.
4: Cioè, bisogna anche fare un lavoro amministrativo a supporto di... perché questo serve. I punti di aggregazione, ma noi abbiamo dei centri sociali, questa era una storia vecchia di anni fa, avevamo, forse ce n'è forse uno o due ancora, a Cassina, a Ferrara, ma perché i centri sociali devono diventare un posto per gli anziani solo per giocare a carte e le attività, il ballo liscio e via dicendo? Va benissimo, per l'amor del cielo, svolgono comunque un lavoro di attenzione a una fascia, ma perché non si inizia a ragionare di far combaciare il mondo giovanile col mondo degli anziani e fare dei progetti specifici di integrazione, dare spazio ai giovani all'interno dei centri attuali che fanno questo tipo di lavoro? È un progetto, parliamone.
3: Sì, però,
4: poi ci vuole tempo.
3: un po', diciamo, siamo sinceri, noi frequentiamo Salerno da parecchi anni e aderiamo e andiamo e partecipiamo a tutte queste iniziative. Io quando vado a queste iniziative, che sono lodevoli, da ripetere in continuazione, la presenza è veramente esigua. Vedi pochissime gente e sempre quelli, sempre i giovani sono assenti, sì. Sono assenti a livello culturale, ne vedi pochi. C'è un Salerno, c'è 40.000 abitanti, 12.000 studenti. Tu vai in queste riunioni, questi convegni che sono interessantissimi per coinvolgere le persone, vedi pochissima partecipazione, sì. Poca partecipazione.
4: È vero.
3: Cioè non puoi dire che non c'è l'iniziativa, l'iniziativa c'è, purtroppo le adesioni sono scarse.
4: Forse abbiamo un linguaggio diverso.
3: Ma non lo so, può darsi. Può
4: perché se
3: darsi.
4: Poi vai a vedere, fanno i concerti al Parco dell'Ura, sono lì 200-300 persone. Allora c'è qualcosa che forse noi, parlo della nostra età, insomma, facciamo fatica, nel senso che parliamo una lingua diversa dalla loro. E poi c'è un altro problema, perché poi dentro in questo ragionamento molto brevemente usiamo una comunicazione che è differente dal loro mondo.
3: Che il linguaggio sia diverso è chiaro.
4: E poi tendenzialmente è un errore che facciamo.
3: Non parliamo solo di sicurezza, 10 minuti, parliamo anche di altri argomenti.
4: Però volevo chiudere questo ragionamento, perché è un ragionamento importante. Il problema non è solo il linguaggio che noi usiamo nei loro confronti a livello comunicativo, è che molte volte, te lo dico per esperienza perché sono un osservatore di queste cose, usiamo i giovani nel momento in cui li abbiamo usati, gli spazi per loro, a parte questo progetto, non ci sono. Perché io mi ricordo quando c'era la consulta dei giovani che voleva un locale, stanno ancora aspettando il locale che gli avevano messo di...
2: esatto.
4: In cui, allora vediamo di capirci, sì, o ci credi o non ci credi, sì, nei giovani, o investi o non investi.
3: Io ci credo nei giovani, però non diamo di tanti attenuanti,
4: non
3: giustifichiamo certi comportamenti che sono da condannare, che certi giovani di una certa generazione non ce l'erano,
4: ma dobbiamo dargli i giusti spazi.
3: Sì, attenzione, che gli spazi li diamo anche sociale, il comune, tutti i comuni investono parecchio.
4: Sì, purtroppo... ma non è solo lo spazio fisico, spazio nel senso che loro hanno una visione diversa dalla nostra, e io sono convinto di questo. Io ho 67 anni e ti dico, io ho due figli, uno di 33 e uno di 30, la loro visione è totalmente diversa dalla mia. Ci scontriamo giornalmente perché discutiamo in famiglia, però, come giustamente mi fanno presenti, tu non capisci il nostro linguaggio, hanno un modo di comunicare diverso dal nostro, si appoggiano molto sui social, perché se ci sono 200-300 presenze e quell'evento è girato sui social, vuol dire che hanno un modo di comunicare, un modo di relazionarsi diverso dal nostro.
3: Dopo hanno
4: un
3: modo anche di informarsi che è veramente, veramente penoso. I social sono una cosa penosa. Cambiamo discorso perché sennò andremo.
4: Però il voto del referendum ti ha fatto capire che sono molto più attenti di noi.
3: Sì, beh, insomma,
4: specialmente quello sulla giustizia.
3: Dipende,
4: sono andati loro a votare.
3: Dipende dall'opinione.
4: Vuol dire che non sono proprio così non attenti a quello che accade.
3: Vabbè, cambiamo discorso. Abbiamo detto che erano tre pilastri: la sicurezza, gli isotofraschini e la partecipazione. Isotofraschini: a dicembre il comune ha adottato il piano degli isotofraschini, ora ci sono questi tempi tecnici per presentare le osservazioni. Ecco, a tuo avviso questo progetto che aveva in mente l'amministrazione comunale di portare a termine e di sbloccare questo annoso problema che è gli isotofraschini, che da anni ci sono questi ruderi, andrà a buon fine, sì o no?
4: Allora, c'è una premessa da fare. Noi il 23 di marzo abbiamo protocollato le osservazioni come forza politica e le osservazioni sono state sopportate da un ex docente del Politecnico per quanto riguarda la mobilità, da una persona che lavora al Parco di Monza per quanto riguarda il verde e da un architetto per quanto riguarda le strutture. Siamo ancora in attesa di capire che fine faranno quelle osservazioni.
3: Hanno l'obbligo di rispondere, perciò lo sai molto bene che hanno l'obbligo di rispondere.
4: Il 23 di marzo siamo a fine agosto.
2: Fine luglio.
4: Per il momento silenzio assoluto.
3: Beh, c'è stato anche purtroppo, come noi tutti sappiamo, il cambio dell'assessore alla riqualificazione urbana che...
4: Non inficia col percorso delle osservazioni, perché sono dei tempi dettati dalle regole.
3: Ma tu sai benissimo che hanno l'obbligo di rispondere, perciò
4: aspettiamo,
3: non saranno... non è evaso questo.
4: Poi, come abbiamo sempre detto, e anche nei confronti pubblici con Gorla, parliamo di Gorla, diciamolo il nome,
3: il proprietario
4: dell'area, sin dall'inizio quello che è mancata è la parte pubblica. E questo la dice lunga, perché poi alla fine ti presenti il 22 di dicembre dell'anno scorso, in cui porti questo progetto, in cui il parco che doveva essere pubblico è privato uso pubblico, con una dimensione molto ridotta in base a quello che doveva essere, perché questo è evidente, con una strada che è stata classificata in un certo modo ed è tornata in Odes in un altro modo, tra l'altro votato in consiglio comunale, perché questo fa parte delle nostre osservazioni, e qui c'è qualcosa che poco ci è chiaro. Diciamocelo fino in fondo, però l'operatore fa l'operatore.
3: La domanda era diversa, però è chiaro che le vostre osservazioni sono più che pertinenti, ognuno le giudica come vuole lui. La domanda era: a tuo avviso questo piano di Sotto Fraschini andrà in porto in questa amministrazione, sì o no? Ci sono forze politiche che votano, eh?
4: Certo, ho paura che la maggioranza abbia fatto quadrato e porti avanti questo progetto per tenere in piedi gli equilibri amministrativi.
3: Ok, parliamo di partecipazione. La partecipazione, uno degli elementi che hanno caratterizzato questa amministrazione sono gli eventi invernali e eventi estivi. Con gli eventi estivi c'è il famoso Reveille. Un tuo giudizio su questo evento estivo?
4: Su questa cosa devo farti una premessa, che va fatta perché è d'obbligo. A settembre dell'anno scorso, dopo che Pagani e la sua amministrazione si è insediata, la giunta era posta, per cui quella che riguarda la macchina comunale erano tutti tranquilli, noi come Movimento 5 Stelle col coordinatore provinciale abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Pagani, in cui abbiamo chiesto, ed era la fase in cui venivano nominate le commissioni, giusto per capirsi qual era, abbiamo chiesto di poter, come forza politica, di poter dare il nostro contributo, sebbene non siamo in consiglio comunale ma siamo presenti in città, sui temi cittadini. Nel confronto con il sindaco, giustamente lei ha detto che forse era meglio che si lavorava con i gruppi di lavoro che erano partiti a suo tempo in maggioranza, previo un primo incontro con le forze politiche presenti in consiglio comunale. Tutto legittimo, va bene, siamo ancora in attesa della risposta. E di cui partecipazione, bisogna capire cosa si intende.
3: Ecco, ho un giudizio su questi eventi che ci ha fatti.
4: Su questi eventi sono d'accordo con la posizione dei commercianti, forse andava fatto i tre giorni con il clou il sabato, in cui coincideva con la notte bianca. Perché la motivazione
3: è stato un errore, a tuo avviso, non programmare la notte bianca nei mesi di luglio e spostarla a settembre?
4: Sì, anche perché per un motivo semplice. Io mi ricordo gli articoli che erano usciti e poi lì si è scatenato tutto un putiferio sulla motivazione. La motivazione che ha dato questa amministrazione è che la notte bianca costa 50.000 euro. Ok, i tre giorni costato 44.000 euro, a cui però vanno aggiunti i noleggi degli impianti, perché non sono solo 44.000 euro, sono molti di più di 44.000 euro. Non abbiamo ancora avuto le determine, però mi sa che raggiungiamo tranquillamente i 50.000 euro, per poi arrivare cosa? Tre giorni in cui si è scatenato tutto in base ai risultati di partecipazione, aggiungiamo la notte bianca del 12 di settembre. Allora, quanto è costato tutta questa operazione, quando si poteva fare con un confronto con la città le stesse cose con il clou a luglio, con il clou di sabato del Rave?
3: No, la domanda è un'altra. La proposta innovativa, così dice il comune, di questi tre giorni con spettacoli un po' diversi, secondo te è stata apprezzata dalla città, sì o no?
4: Ma in base a quello che ho letto sulla stampa, no, assolutamente. Mille critiche, e il problema è legato poi alla partecipazione. Cioè, allora, se tu crei un evento.
3: Quanto è influito secondo te il caldo veramente atroce che c'era in quel
4: momento? No, il problema non è. No, Masini, non
3: mi
4: è.
3: Sembra che il sabato ha fatto il pieno.
4: Allora,
3: sembra,
4: no? Il problema non è una questione legata alle presenze, perché essendo la prima edizione, molto probabilmente, come tutti gli eventi, ha bisogno di un rodaggio. Il problema è: ma tu amministrazione, hai deciso di fare questa cosa, dal mio punto di vista, come scelta politica, perché nessuno ti proibiva di fare la notte bianca in contemporanea, magari ridurre i costi, perché questo è l'altro aspetto. Ma tu hai reso partecipe alla città, hai reso partecipe all'associazione commercianti che ti ha dato delle indicazioni, hai condiviso con le associazioni presenti in città questo evento? No. E allora?
3: Non mi hai risposto alla domanda. La proposta che il Comune dice innovativa, secondo te è stata apprezzata sì o no dalla città?
4: No, ma è evidente dalle critiche che ha avuto.
3: È un tuo punto di vista, perché altri dicono che gli spettacoli erano molto interessanti.
4: Sì, ma torniamo sempre appunto a capo. La partecipazione è legata non solo alla presenza numerica.
3: Ma tu stesso hai detto che bisogna aiutare la gente a capire l'innovazione.
4: Sì, ma dipende cosa intendi per aiutarla. Perché se aiutare a imporre una tua scelta alla città senza sentirla, senza ascoltarla, allora è fallimentare.
3: Mancano 3 minuti, l'ultima domanda. Come sta la nostra amministrazione? È sana? Sta in crisi? È in difficoltà? Come giustifichi gli ultimi 2 assessori che sono stati per motivi capibili, uno di salute,
4: uno
3: l'altro
4: di salute
3: di
4: e l'altro di lavoro, che è chiaro, non penso che
3: non
4: ci
3: sia. Non è un segnale di crisi, no?
4: No, ma non è un segnale di crisi. Il problema non è tanto il segnale di crisi, perché chiaramente queste 2 persone, ovviamente per vari motivi propri, non hanno potuto più garantire la continuità. Il problema sono i silenzi di questa amministrazione. Sono i silenzi. E questa cosa fanno quadrato e...
3: Beh, un'amministrazione si esprime nei consigli comunali, e mi sembra che lì c'è
4: un... Non solo, si esprime anche nella città.
3: Anche nella città, certo.
4: E non mi sembra che nella città ci sia questa grande comunicazione, lo dimostra quello che leggiamo sulla stampa, in particolare anche sugli spettacoli, di cui le critiche, e tu hai le critiche, scusa se mi permetto, ma rispondi, sei tu cittadino che non hai capito. Non è un bel dialogo tra chi amministra la città dicendogli sei tu che non hai capito gli eventi, insomma.
3: Cioè tu punti il dito che c'è anche una carenza di comunicazione da parte dell'amministrazione?
4: Sì, principalmente sì, ma nei confronti dei cittadini, al loro interno sicuramente fanno un blindato, chiaramente si sono chiusi, non mi sembra che siano molto aperti verso la città, anche perché prendono delle decisioni e le mettono lì.
3: Gianni, lascio te l'ultima domanda. Non ti voglio mettere in difficoltà.
2: No, parlando dei 3 giorni lì di Reverie, insomma, io ho sentito che almeno la parte centrale, il sabato, c'è stato anche da parte dei commercianti, come dire, un momento di soddisfazione. Non hanno detto che è andato tutto male e non hanno avuto il ritorno, che poi il loro ritorno vuol dire i clienti che entrano a comprare dentro i negozi. Secondo me almeno il sabato c'è stato.
3: Tanto, il sabato forse, il negozio è stato positivo.
2: Positivo, certo. No, sto dicendo proprio
3: così.
2: Quindi il venerdì magari era l'inizio, la partenza, il caldo.
4: È la prima edizione, però scusatemi allora. I commercianti hanno organizzato la notte dei saldi. Ok?
3: È andata bene a quanto pare.
4: In contemporanea alla notte dei saldi c'era l'evento al Matteotti. Sì. Di cui la città, nel bene o nel male, con 2 eventi si sono divisi, però se guardiamo i numeri che ha pubblicato l'associazione dei commercianti sono molto differenti dall'ultima serata del rave. Cioè, i numeri parlano chiaro, va bene tutto, però non mi sembra che ci sia stata, c'è stata più partecipazione dei cittadini alla notte dei saldi che al rave, questo è evidente, lo dicono i numeri, però se vogliamo dire che è andato bene, diciamo che è andato bene.
3: Finiamo, operazione da ripetere sì o no?
4: Allora, secondo me è da ripetere, però ripeto, ascoltando le indicazioni che dà la città, perché le esigenze dei cittadini sono diverse da quella che può essere la mia, la tua, la sua, giusto per essere chiari. Migliorabile, perché poi sappiamo che il problema è anche legato al discorso del divieto di transito, quindi migliorabile e magari nella speranza che ci sia una collaborazione tra chi poi economicamente deve sostenere tutta questa operazione.
2: Va bene, allora noi ci fermiamo qui per oggi. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Radio Orizzonti apre e dà spazio alle dirette, quindi poi riprenderemo dopo l'estate, quindi dal 31 di agosto noi saremo di nuovo qui. Ringraziamo Massimo Boldi di essere stato con noi.
4: Grazie a voi. Ringrazio anche gli ascoltatori.
2: Buona giornata a tutti.
4: Buone vacanze.
3: Buona giornata.

Benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti, sono Federica e oggi abbiamo Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora, partiamo con il primo brano che è Donna Felicità, una canzone dei Nuovi Angeli, che è un gruppo musicale italiano molto attivo negli anni 70, noto per il suo stile pop melodico e anche per la capacità di interpretare temi sentimentali. La canzone fu un successo del 1972 e anche uno dei pezzi più rappresentativi del repertorio di questo gruppo. Parla di una donna che è vista come un simbolo di felicità, di realizzazione, una figura che porta la gioia, la serenità e soprattutto a chi gli sta vicino. La protagonista è descritta come una figura che con la sua presenza ha anche il potere di migliorare la vita dell'altro, donandogli appunto felicità. Il tono del testo è romantico, il linguaggio è semplice ma è carico di emozioni e cerca di trasmettere l'idea che l'amore e la felicità siano legati a questa figura femminile che è stata idealizzata. Il verso Donna felicità che ci fa in questa città sottolinea come la presenza della donna sia un elemento di spicco nel contesto urbano, quasi come se fosse un faro di luce in mezzo al caos e anche alla frenesia della vita quotidiana. È una canzone che ha segnato in parte anche l'epoca, ha saputo cogliere una grande anche voglia di, a mio avviso, di musica leggera che caratterizzava un po' quegli anni. Ascoltiamola.

Adesso abbiamo Elisa, infatti la canzone è per Elisa ed è una canzone di Alice, che bellissimi nomi entrambi. Questa canzone è stata vincitrice del 31esimo Festival di Sanremo. La musica fu composta dal duo Battiato Pio e il testo da Battiato e da Alice insieme. Il 45 giri aveva raggiunto il primo posto nelle hit parade e successivamente questa canzone è stata anche inserita nell'album omonimo della cantante. Era destinato inizialmente questo brano a Giuni Russo, che è stato pubblicato dalla EMI, e poi venne pubblicato addirittura anche in Germania con un titolo diverso, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, quindi è andato oltre confine e questo è stato sicuramente perché ha avuto un grande successo. È composto in antitesi alla famosa bagatella di Beethoven conosciuta come Per Elisa, il cui tema ricorre nell'incipit della canzone. Ma se questa famosa melodia è una melodia classica e teneramente affettuosa, la canzone è un pop rock che è graffiante. Ecco, quindi questa veramente bellissima canzone ce l'ascoltiamo adesso con calma.

Michelle, che bellissimo nome. Beh, è una celebre canzone d'amore dei Beatles, come avrete già capito, e è stata pubblicata nell'album del 1965, composta, indovinate da chi? Principalmente da Paul McCartney, con il contributo di John Lennon. E, beh, insomma, due notevoli, due autori notevoli. Ecco, ha un'origine bohemien, perché è nata dall'ammirazione di Paul McCartney per la cultura francese e bohemien degli anni 60. E tra l'altro, vabbè, il testo in francese, Michel Mabel, è stato ispirato da Jeanne Vaughan, moglie di un amico di Paul, insegnante anche di francese, a cui McCartney aveva chiesto appunto una frase romantica, che poi è stata questa che è inserito nella canzone. Il significato è romantico, nonostante l'origine che è più scherzosa, però il testo è una ballata d'amore dolce e sognante. Questa canzone ha ricevuto il Grammy Award per la canzone dell'anno del 1967 e poi è rimasta nei nostri cuori perché tutti la conosciamo, quindi questa nostra Michelle. Bene, ascoltiamo il brano.

Sally, che bel nome Sally. Sì, sì, infatti Sally è una canzone di Vasco Rossi. È stata pubblicata nel 1996 nel suo album Nessun pericolo per te, e il brano racconta la storia di una donna, ovviamente questa Sally, che vive una vita di sofferenza, cerca però di affrontarla con determinazione. E il testo poi esplora anche il contrasto tra l'apparente forza della protagonista e le sue vulnerabilità interiori. Si distingue per la profondità emotiva e la riflessione sulla vita, inoltre anche per la solitudine e il coraggio di vivere nonostante molte difficoltà. La nostra Sally è descritta come una persona che è abituata sicuramente alla sofferenza, ma trovando il modo per affrontarla riesce ad andare avanti bene, al contempo però non riesce a sfuggire completamente a questa condizione di tristezza. Vasco Rossi dipinge un quadro che è complesso di questa donna che vive in un mondo che sembra troppo difficile da affrontare, e la canzone ha un tono intimista e un messaggio di resistenza e speranza, e è diventata poi uno dei brani più amati di Vasco, e anche oggi lo ritroviamo molte volte. E bene, con questa canzone oggi il nostro viaggio tra canzoni sulle donne finisce. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltati, e ci ritroviamo alla prossima puntata. Vi aspetto su questa nostra frequenza. Ciao a tutti!

0: Senti che bel rumore.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
4: Vorrei riflettere oggi sulla figura di Giuseppe, di Maria e del silenzio di Dio. Contemplo in San Giuseppe la rivoluzione silenziosa e piena di coraggio di chi non vuole ricorrere alla violenza. Perché atto estremamente violento sarebbe stato ripudiare Maria ed esporla all'obbrobrio della legge, cioè appunto al ripudio e alla lapidazione. Egli è capace di superare la legge non per contraddirla, ma per farne semplicemente a meno. L'essere giusto va ben oltre i limiti delle prescrizioni e non ha bisogno di paratie di contenimento. Giuseppe, il giusto coraggioso, è del tutto naturalmente, per propria scelta, rispondente alla volontà di Dio. Nulla lo costringe e nulla gli mette paura. La luce guida è il suo amore per Maria. E quando Dio stesso interviene a fargli capire che quell'umanissimo amore per la sua donna è dentro il quadro di un disegno divino universale e eterno, Giuseppe non ha più limiti cui rispondere, né sociali, né legali, né di ruolo. È libero. Maria, dal canto suo, è presente nel cenacolo quando di nuovo lo Spirito scenderà su di lei, insieme agli apostoli e alle altre donne, tutti lì riuniti. Quel giorno c'è il suono del vento che irrompe potente, ma non ci sono parole. Tutto è già stato detto dal Figlio incarnato. Nel silenzio Dio trasforma la materia di quegli uomini e di quelle donne da impauriti a coraggiosi, da ignoranti ad annunciatori, da ribelli a testimoni. Ora è lo Spirito che scardina la porta del cuore e ne fa la propria dimora, come aveva aperto il ventre di Maria per farne la dimora del Figlio, come aveva trasformato Giuseppe da sospettoso fidanzato a sposo eletto e padre di Gesù. Giuseppe ha visto nascere e poi crescere Gesù giorno dopo giorno. Lo ha guardato in silenzio mille e mille volte, ogni minuto, sentendo che il proprio cuore si struggeva e si trasformava. Quello che il Signore vuole da me, quello che Egli vuole per suo Figlio e che ha affidato a me. Il silenzio di Maria e di Giuseppe è stato il terreno dove è nata e cresciuta la parola.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
2: Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti Blu, ben sintonizzati nuovo sulle onde della nostra radio. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragno. Oggi giornata splendida. Angelo, buongiorno anche a te, sempre qui con me in regia. Giornata splendida perché qui con me in radio c'è un ospite specialissimo che purtroppo si vergogna a parlare. Io vorrei tanto poterla intervistare un giorno, magari poi me la lavoro con calma nei prossime settimane, nei prossimi giorni riuscirò a convincerla. Qui con me c'è come spettatrice, purtroppo soltanto per oggi, mia nonna Rosa Aria, calabrese pura, che oggi mi ha seguito e ha voluto insomma venire qui ad assistere alla mia diretta, alla mia puntata Musica, Ritmo e Freschezza qui con noi insieme. Nonna, immagino che tu sia emozionata, io lo sono tantissimo, sì. Perché ci sei tu ovviamente qui a guardarmi.
3: Anche io sono
2: emozionata. Non c'è tempo da perdere, partiamo allora con il primissimo brano di questa puntata. Loro sono Sul Kin e Gaso, la loro hit Casanova del 2023 porta la loro firma. Se siete curiosi di sapere cosa significa il titolo Casanova dal francese, io sinceramente non ho mai studiato francese, ho studiato tedesco alle scuole medie e inglese ovviamente come tutti, non ho mai studiato francese da ignorante, quindi in materia non lo sapevo. Significa appunto un ragazzo, insomma un po' un Don Giovanni, un ragazzo che è particolarmente bravo a corteggiare. Il brano è ritmatissimo, soprattutto per questo è diventato appunto virale tantissimo sui social quando era uscito, in particolare su TikTok. La melodia super orecchiabile ed estremamente ballabile. Allora, pronti a scatenarci con il primo brano di oggi, Casanova.

E questa era Casanova di Sul Kin e Gaso, quella che abbiamo ascoltato insieme. Ho visto nonna Rosaria qui gasatissima per questa prima canzone, non me l'aspettavo, devo dire, però le è piaciuta. Speriamo che le piaccia anche la prossima e speriamo soprattutto che piaccia anche a voi che ci state ascoltando. Il prossimo brano lo peschiamo dal repertorio di uno dei producer più forti che ci sono sicuramente in circolazione, lui che è originario del Kazakistan, una cosa che ho scoperto veramente di recente, non lo sapevo. Il pezzo di cui sto parlando l'abbiamo già ascoltato qui a Musica Ritmo e Freschezza, è Dancing on Danger. Lo riascoltiamo perché appunto fa sempre piacere appunto ascoltare dei pezzi di un così grande spessore, di così grande successo. Imanbek è il producer di cui vi stavo parlando, la sua ritmicità reggae tipica poi della vita, della voce di Sean Paul, l'incantevole poi timbro di Sofia Reyes rendono questo brano orecchiabile e intrigante. Le atmosfere del singolo permettono di immergersi nella felicità, il divertimento e la spensieratezza che sono tipici dell'estate a cui ci stiamo avvicinando. Inutile dirvi che appena uscito nell'estate del 2021 era già destinato a diventare una vera super hit mondiale e così è stato. Dancing on Dangerous, Imanbek, Sean Paul, Sofia Reyes.

Sofia Reyes, Sean Paul con la produzione di Mambek, quella che avete appena ascoltato, che abbiamo appena ascoltato insieme, era Dancing on Dangerous. È tempo di andare avanti, il prossimo pezzo lo prendo, diciamo, vabbè, per essere un po' poetici, diciamo che lo prendo un po' dal mio cuore, dalla mia infanzia, da un ricordo che io ho in particolare della mia mamma, perché me la faceva ascoltare sempre in macchina. Sto parlando di Bonfire Art, James Blunt. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è un brano che appunto mi ricorda quando ero più piccolo, perché ricordo che piaceva particolarmente a mia mamma, che saluto, e in quel periodo la mettevamo molto spesso quando eravamo in viaggio, magari per andare in vacanza o per andare in montagna. Mio nonno ha una bellissima casa in montagna e diciamo il viaggio di un'ora si prestava perfettamente per mettere della bella musica, per ascoltarla insieme, per chiacchierare. Insomma, erano momenti, comunque sono ancora dei momenti bellissimi, quelli dei viaggi in macchina con la propria famiglia, specialmente per andare in luoghi appunto che ti ricordano la tua infanzia, come la casa in montagna dei nonni, eccetera. Perfetta per cantarla a squarciagola in viaggio, ancora meglio magari in spiaggia con una chitarra attorno ad un falò. Io me la immagino così. Bonfire Art.

Bonfire Heart di James Blunt, il brano che abbiamo appena ascoltato insieme nel ricordo appunto della mia infanzia, dei miei viaggi in montagna di cui vi raccontavo prima, ma poco ormai ci importa perché siamo già proiettati verso il prossimo brano della puntata di oggi. Neanche il tempo infatti di finire di ascoltare Bonfire Heart, che già vi presento i Boom Da Bash, band salentina ormai conosciutissima, e la loro hit Tutta Un'altra Storia, una canzone che affronta temi complessi con autenticità e approfondisce le sfumature più sensibili ed empatiche della musica appunto della band. Ritmi reggae, folk, chitarre acustiche, dancehall, un ritornello musicalmente molto attuale e orecchiabile. Questo è il mood appunto del loro singolo, una canzone d'amore, un amore che però è perduto, che celebra il ricordo di un amore che appunto che si è dissolta per via di ostacoli, di incomprensioni, come spesso succede nelle coppie, lasciando una nostalgia profonda, straziante nel protagonista che la vive e alla sua voglia di rimanere aperto a un ritorno di fiamma che spera però sarà ovviamente diverso, avendo imparato dagli errori del passato e dando tutto se stesso per rimettere le cose in piedi. Insomma, tutta un'altra storia.

0: tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia dei Boom Da Bash, il brano che abbiamo appena ascoltato insieme. Andiamo avanti con il quinto pezzo di questa puntata, nuova puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. La nuova canzone che ascoltiamo insieme si chiama Surrender, di Alesso in collaborazione con Becky Hill, un pezzo che è uscito tra l'altro da pochissimo e che è molto radiofonico, si presta veramente tantissimo appunto ad essere ascoltato in radio, magari in macchina mentre si viaggia da qualche parte, verso qualche parte. Una canzone che appunto è stata pubblicata il 4 di aprile 2025, quindi veramente pochissimo tempo fa, un brano che segna il ritorno del DJ svedese Alesso alla musica dance melodica, unendo appunto la sua produzione raffinata alla potente voce della cantante britannica. Insomma, Alesso si conosce, è uno dei DJ sicuramente più affermati che esistano oggi. Becky Hill magari un po' meno conosciuta, è nota invece per la sua capacità di fondere pop e dance, con una carriera che include collaborazioni comunque veramente importanti, tra cui David Guetta, un altro dei DJ più affermati al momento nel panorama musicale. La sua voce si sposa appunto perfettamente con questo stile melodico di Alesso, creando un brano che ha già riscosso un grande successo tra i fan della musica elettronica. L'ascoltiamo insieme, Alesso, Becky Hill, Surrender.

Alesso, Becky Hill, quella che abbiamo ascoltato insieme era Surrender, il nuovo singolo uscito proprio nel mese di aprile del 2025. Il prossimo brano, andiamo avanti, Eyes Closed, che non è la Eyes Closed di Ed Sheeran, che tra l'altro a me piace veramente tantissimo, una delle canzoni che ho ascoltato di più lo scorso anno, se non mi ricordo male, veramente una canzone bellissima. Avremo modo sicuramente anche di farla ascoltare qui a Musica, Ritmo e Freschezza, se i repertori musicali di Radio Orizzonti ce lo permetteranno. Dicevo, Eyes Closed non di Ed Sheeran ma degli Imagine Dragons, pubblicato il 3 di aprile del 2024 come primo estratto dal loro settimo album in studio, ovvero Loom. Il brano segna un ritorno un po' alle sonorità che hanno caratterizzato i primi successi della band, mescolando elementi di alternative rock, di rap, di elettronica, di dubstep, tutte parole che più o meno so cosa vuol dire. Dine Reyons, il frontman del gruppo, ha descritto Eyes Closed come un bottone di reset, ovvero il simbolo proprio di un nuovo inizio. Il testo infatti riflette su un periodo di difficoltà personale durante il quale la musica è stata proprio un punto di riferimento per ritrovare se stessi. Eyes Closed, Imagine Dragons.

0: Eyes closed.
1: Eyes Closed, Imagine Dragons, il brano che abbiamo ascoltato insieme poco fa. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Faccio in tempo a lasciarvi all'ultimo brano, che è veramente una delle colonne sonore, forse una delle più belle colonne sonore della musica leggera contemporanea dei nostri anni, firmato ovviamente da una band, creato da una band che è una delle più popolari e conosciute in tutto il globo. Sto parlando dei Coldplay, una canzone che è tutta chitarra e voce, splendida, anche in versione acustica. Io la amo tantissimo, tra l'altro una delle cose che continuo a rimandare ultimamente è imparare a suonare la chitarra. Ce l'ho lì che mi guarda di fianco al letto, devo assolutamente imparare. Uno dei motivi per cui devo imparare a suonare la chitarra è senza dubbio questa canzone dei Coldplay, Yellow.

0: E mentre ci lasciamo trasportare dagli accordi, dalla splendida chitarra dei Coldplay, Yellow, io approfitto per salutarvi, visto che siamo giunti al termine della nostra puntata, nuova puntata di musica, ritmo e freschezza. Ovviamente io ringrazio Angelo, sempre qui con me in regia. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, ma soprattutto sono riuscito a convincere nonna Rosaria a fare un saluto a tutti. Ciao anche a te, nonna, soprattutto a te.
1: Grazie, grazie. Io saluto mio nipote, il più simpatico che c'è.
0: Oh, meno male, nonna, grazie.
1: Nonna
0: un saluto a tutti allora anche da parte di nonna Rosaria e soprattutto da parte mia, da parte di Matteo Guaragna. Noi ci risentiamo sempre qui sulle onde di Radio Orizzonti Blu. Ciao.

Puntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia vista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Maneta a Solazza e Quarto, nel Cagliano, un uomo a prima figlia, la moglie, dopo ucciso il fratello. Non si conosce niente dei due episodi e nemmeno se si è collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19 ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi e gli yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Discorso nel Mar Rosso, anche i Pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme ieri. Nuove minacce stampa, regime iraniano, il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. A Manila il ministro russo Lavrov ha parlato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte a Porto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore necessario l'atterraggio. Lo scalo paesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1940, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo 10 anni chiude il Prodet. Gerenzano, paese sotto sorveglianza per le zanzare. Legnano, Cadorna che sofferenza, e Caronno Pertusella al cimitero, troppi ostacoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, dopo 10 anni di attività, si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca del Prodet, il negozio di articoli per la casa e l'igiene personale di Piazzetta Portici. In vista della chiusura fissata per il 31 luglio, i titolari hanno voluto salutare clienti e amici con un messaggio di ringraziamento affidato ai social, dopo settimane di svendita totale. 31 luglio, un capitolo si chiude. Inizia così la lettera con cui i due commercianti ripercorrono un decennio trascorso dietro il bancone. Sono stati 10 anni fatti di sacrifici, impegno ma soddisfazioni, difficoltà, sorrisi e tantissimi momenti che porteremo sempre nel cuore. Il pensiero va soprattutto ai clienti che con il passare del tempo sono diventati molto più di semplici acquirenti. Il grazie grande va a tutti voi, a chi è entrato nel nostro negozio ancora solo una volta e a chi con il passare degli anni è diventato un cliente affezionato, un amico, quasi una persona di famiglia. Nel messaggio ricordano come ogni acquisto, ogni consiglio e ogni parola di incoraggiamento abbiano contribuito a rendere speciale il loro percorso. Mario e Deborah sottolineano anche il valore umano dell'esperienza vissuta. In questi 10 anni non abbiamo costruito soltanto un'attività, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose e di creare legami che porteremo sempre con noi. La lettera si conclude con un ultimo saluto. Il 31 luglio si chiuderà questo capitolo della nostra vita, ma i ricordi, le emozioni e l'affetto ricevuto resteranno per sempre. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo bellissimo viaggio. Gerenzano, paese sotto sorveglianza speciale da parte degli organismi sanitari, dopo che si è presentato un caso di virus dengue. Si tratta di un'infezione virale trasmessa dalla zanzara e può manifestarsi con sintomi di febbre alta, mal di testa e nausea, che vanno da lievi a potenzialmente gravi. La valutazione clinica è fondamentale, soprattutto se i sintomi peggiorano. C'è assoluto riserbo sul genere e sull'età della persona che è stata colpita, molto probabilmente è anche ricoverata, per evitare che qualcun altro venga contagiato. Fino a sabato si terrà sempre all'alba la disinfestazione straordinaria delle strade racchiuse nell'area dove abita il malcapitato. A darne comunicazione ufficiale al comune è stata l'ATS, attivando immediatamente il protocollo sanitario previsto in queste situazioni. L'amministrazione comunale ha messo subito in campo misure straordinarie per contenere ed eliminare ogni possibile rischio di diffusione del virus, che viene trasmesso dalla zanzara del genere Aedes, comunemente nota come zanzara tigre. I trattamenti interesseranno le aree pubbliche e proprietà private nelle vicinanze del punto in cui è stato localizzato il caso. Il comune raccomanda di rimanere all'interno delle proprie abitazioni, mantenendo porte e finestre ben chiuse. Inoltre occorre tenere in casa gli animali domestici e proteggere i loro spazi esterni. Vanno spenti gli impianti di irrigazione automatiche e si devono proteggere frutta e verdura degli orti privati che potrebbero essere raggiunti dai prodotti nebulizzanti. Il protocollo inoltre prevede almeno 6 ore prima di soggiornare o utilizzare nuovamente le aree cortilizie e i giardini privati. Per quanto riguarda il consumo di prodotti ortofrutticoli, eventualmente esposti ai trattamenti, è obbligatorio rispettare un intervallo di 72 ore. La notizia del caso di contagio da dengue si è diffusa col passaparola sui social tramite post, condivisioni, e stanno facendo parecchio discutere la popolazione. Regna preoccupazione, ma soprattutto la gente non riesce a capire per quale motivo non venga disinfestato tutto il paese. Al riguardo, il sindaco, che sta mantenendo i contatti con gli organismi sanitari, spiega che è proprio l'ATS ad avere previsto la disinfestazione nel raggio di 200 metri da dove è stato individuato il caso di dengue. Legnano. Serve ancora un po' di pazienza, almeno per altri due giorni. In Viale Cadorna si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura del tratto compreso tra via Colli di Sant'Erasmo e via Tessa, in direzione dello svincolo dell'autostrada. Se il cronoprogramma sarà rispettato, già da sabato la viabilità tornerà a regolare. Fino ad allora però gli automobilisti diretti verso la A8 continueranno i vari disagi. La criticità si concentra soprattutto nelle ore del mattino, quando il traffico con ingresso verso la A8 raggiunge il suo picco. Diversa invece la situazione nel tardo pomeriggio, che chi rientra in città risente meno delle limitazioni, perché alle ore 17 in poi la deviazione non ci sono più. Ancora una volta quanto sta succedendo conferma la regola. Basta la chiusura di un tratto di Viale Cadorna per mandare sotto pressione un sistema viario già molto sollecitato. La scelta di programmare i lavori a fine luglio era però in un certo senso obbligata. È il periodo in cui il traffico comincia fisiologicamente a diminuire per le ferie e precede la pausa di agosto delle imprese impegnate nei cantieri. Da sabato comunque le cose dovrebbero migliorare, come detto, e tornare alla normalità. Per gli automobilisti sarà come risvegliarsi da un brutto sogno. Carono Pertusella. Fate presto, le persone fragili non possono più aspettare. È l'appello rivolto all'amministrazione dal consigliere più anziano, che in consiglio comunale si è fatto portavoce della propria categoria, quella dei pensionati molto in là con gli anni, che vorrebbero poter accedere ai cimiteri serenamente e invece devono fare i conti con gli ostacoli di ogni genere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è al Santuario, in via Padre Reginaldo Giuliani al 33, e risponde al numero di telefono 02 960 0192. E ora passiamo ai cinema. A Saronno, all'Arena Casa Morandi, la festa è finita alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie in preghiera questa sera per Alessio Colletti e la sua famiglia alle ore 20:30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La funzione verrà trasmessa in diretta audio e video su Radio Orizzonti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il prossimo appuntamento è per il 28 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni ed iscrizioni contattare

0: della Vigna in via Togliatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia. L'ingresso è libero. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre per domani 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. E sempre ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario delle Beate Vergini dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 24 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni e Antonella ospitano il dottor Michele, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite Riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: In Blu 2000 News.
1: Caso attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. Puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, poteri sposta tra Trump, regime iraniano, Ucraina, Lavrov, vede ruolo. Via libera bipartisan alla Camera per norme di sicurezza alle piscine, poi recenti fatti di cronaca. Contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate. Calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati. Scali, attesa domani dell'autopsia, si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Ir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie, le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di animazione del corridore della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate, visto che la contenzione a come era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino turchino. Immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, le dei cittadini che chiedono un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia in corsa che per intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'auto medica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si leggono le voci di accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Villini allo studio.
1: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico in diretta da Palazzo Giusto Cantelli.
3: Eccoci, buongiorno. Sì, accuse reciproche, il caso Bologna, morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, alimentarlo la ricostruzione della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla carta non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato e gli agenti torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro, Palazzo Mama, i signori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere nella chiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prenome. La sinistra, intanto, sempre in tema di sicurezza, per lì Camera chiusa una legge sulle piscine, sto a quelle con date bocchettoni fuori norma. Ora si passa da Palazzi a termini di studio.
1: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo, prezzi di petrolio alle stelle, diplomazia non pervenuta. Avete sentito molto queste frasi? Per forza, è il copione di una guerra senza soluzione che tutt'al più prevede qualche variazione, come l'intervento degli sciiti. La notte scorsa hanno colpito due petrolieri dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano messo e adesso la preoccupazione è forte perché presidiano lo stato Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdan hanno bloccato petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani hackeranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario Rubio. Minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini di studio.
1: Israele in allerta, Gaza intanto migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta a Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Bottetti.
5: L'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano. Israele e gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran. Fino ad ora Israele ha partecipato alla campagna militare americana in corsa, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu e Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Siamo su altalenante, Israele non ha preso bene pure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Gli altri due fronti di guerra di aperti, in quello della Casa Bianca decisivo, vedono in Libano qualche parte, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano di zone di territorio libanese occupate. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta fettine, come resta fettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza, anche lì il piano di Trump. In stallo certamente le condizioni della popolazione in questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, che per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Ad Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev, però Fedorov è sul campo, si continua a morire. Sara Iatotti.
6: Zelensky non pacca la piazza. A Kiev continuano le proteste che il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, tecnologici, stanchi di guerra, posano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta. Kiev incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca e prestiti per acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta reclama intenzioni pacifiche ed in colpa all'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Raiatos, linea allo studio.
1: Guerra aumenta i prezzi, modifica anche lo sguardo degli italiani che, secondo Censis, Confoperative, sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
7: Di fronte all'instabilità dei prezzi alla di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vita, pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, 54,5%, apre comunque investimenti nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a riaprire i rubinetti del gas russo pur di sicuro le bollette, mentre torna di attualità fino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta in calo, tra cui quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, la metà, il 51%, che si colloca già nella 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa che per il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea.
1: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi. Gli ultimi giorni, cordoglio per la di un vigile del fuoco, David Muggia.
8: La Sicilia brucia, volta il fuoco, si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è morto dopo essere stato colpito da malore mentre è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il più tragico di un'emergenza che da giorni la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento, decine di incendi vampati in diverse province, le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo sciroppo ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione è critica nel Grigentino, a Santo Stefano, qui Siena, oltre 8 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case e aziende. Davide Muggia, linea.
1: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solase e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie, dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente di due episodi, nemmeno se siano collegati. In Ogliastra un fermo per l'omicidio di un 19 ucciso ieri pomeriggio al cuore, una vita scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane investita. Ultima pagina e concludiamo con gli auguri. Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico e istituzionale. Era la nostra ultima notizia, come sempre il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Roberto Damiato, curato la tecnica, da Ugo Cali, grazie per averci seguito.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Io che guardo sempre il cielo,

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso si

0: in Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Elena Sena, attesa per i risultati dell'autopsia. I cruciali per capire le cause dell'eccesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un ferro di polizia al vaglio nuovo dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei cui il Pasdaran rivendica per colpito basi in Giordania e Kuwait di aver fermato tre petroliere nel stretto di Hormuz, sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato in Arabia Saudita. Intesa l'ambasciatore dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio, non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, Profederov.
2: Zelensky non placa la piazza, a Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini più tecnologici, anche di guerra, sperano in pieno la visione bellica contro Putin, fatta di e robot piuttosto che su sincere. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov Sirsky e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee e prestiti per la di prodotti per la difesa anche di Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche in colpa all'Ucraina invasa di non volere una tregua. Ce le comprende l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iassi, linea studio.
1: Via libera della Camera, l'emendamento al decreto sport, forza sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane, vista una su impianti pubblici, privati, pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di circolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato scatterà la chiusura del pianto. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi e ancora ricoverato a Catanzaro. La vicenda, la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi a Casalecchio di Reno, porte di Bologna, ricevuto l'allarme, sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

incontro con Life to Meet You è sicuramente una cosa che rende felici, se non tutti molti, andare in vacanza. E ogni giorno vi racconto una storia che magari ci porta un po' indietro nel di vacanze davvero da record. Quello che vado a raccontarvi è una vacanza ovviamente da record, perché è entrata proprio ufficialmente certificata nei primati. Il protagonista di questa storia è un signore russo, si chiama Vasily Atsevich, che nella primavera del 2005 decide di mettersi in viaggio, ma di non utilizzare il treno o la sua auto. Si guarda intorno ed è il suo trattore e decide che viaggerà in trattore. Lo mette in moto, un mezzo ovviamente un trattore è portato non per andare in giro per il mondo ma per arare i tempi, parte. E parte per fare non pochi ma tantissimi chilometri. Viaggio dal 5 aprile al 6 agosto, ben 104 giorni di fila al volante del suo trattore. La velocità massima di un trattore, parliamo di circa 20-30 km all'ora quando... Quanto avrà percorso Vasily Atsevich durante questa vacanza? Sembra quasi un problema di quelle scuole elementari, ma ve lo dico, percorso 21.199 chilometri, davvero tantissimi, tantissimi chilometri in assoluto, ancora di più considerate che ha fatto su un sedile sicuramente non molto confortevole, un trattore con il rombo del motore, e questo paesaggio, questo bellissimo, scorre a passo d'uomo, quindi è così un modo di viaggiare estremamente lento. E durante questo viaggio indubbiamente Vasily diventa celebrità, e in ogni viaggio in cui faceva tappa non passava inosservato, la gente gli offriva cibo, ospitalità, un posto dove dormire, una sistemata al motore, perché la bellezza di viaggiare a 20 all'ora sta proprio qui, in isoli dal mondo, sei nel mondo, il mondo lo incontri davvero. Naturalmente la sua impresa è finita dritta nei Guinness primati come il viaggio più lungo mai compiuto a bordo di un trattore, ma comunque al di là del record, ovvero la storia di Vasily ci ricorda che spesso non è la destinazione a fare il viaggio ma il ritmo e il viaggio stesso, però è già di per sé qualcosa di meraviglioso. Quindi storia di vacanza speciale che abbiamo scelto di raccontarvi quest'oggi. E c'è una meta speciale che raggiungeremo. Andremo in Bolivia per visitare un luogo davvero spettacolare.

0: noi che sappiamo suonarci è stata protagonista del Locomotive Jazz Festival che va avanti fino al 4 agosto. Proprio Ciccio da Marittima ci chiede, conferma che ci sia musica appunto fino al 4 agosto, così magari andiamo a vedere qualche concerto.
1: Tramonto.
0: A proposito della bravissima Marina Re, dice Zeno da Verona, vi consiglio l'ascolto di una canzone bellissima, E mi parli di te, siamo d'accordo, scritta e cantata insieme a Capovilla del Teatro degli Ori.
1: Ora chissà, anche attore,
0: sì,
1: Capovilla.
0: Già.
1: Sì.
0: Chissà che non la canti questa canzone magari il 23, il 24 ottobre, chissà.
1: Sì.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siedi

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta. Nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto

sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

Tutto in mezzo corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like Sam. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si è morto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è al Santuario, in via Padre Reginaldo Giuliani al 33, e risponde al numero di telefono 02 960 0192. E ora passiamo ai cinema. A Saronno, all'Arena Casa Morandi, la festa è finita alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie in preghiera questa sera per Alessio Colletti e la sua famiglia alle ore 20:30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La funzione verrà trasmessa in diretta audio e video su Radio Orizzonti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il prossimo appuntamento è per il 28 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni ed iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. E a Saronno questa sera dalle ore 19 alle ore 22:30 in via Mendola al Matteotti Motornike, esposizioni di auto e moto, bancarelle e attività dedicate a bambini e famiglie. E sempre a Saronno, domani, che è venerdì 24 luglio, dalle ore 18 alle ore 21, presso la cascina della Vigna in via Togliatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo, mentre si gusta un aperitivo in compagnia. L'ingresso è libero. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre per domani 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. E sempre ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ecco Don Davide, come dicevamo, andiamo nel tempo
1: dell'inizio del 600, con questi fratelli lampugnani, Giovan Battista e Gianfrancesco, che erano, diciamo, della stessa famiglia di Gian Giacomo Lampugnani, ma 100 anni dopo.
0: Certo, quindi Giovanni Battista e Giovanni Francesco Lampugnani nacquero a Legnano, furono, diciamo, attivi professionalmente dal 1612, però su di loro non vi sono tantissime notizie biografiche. Si sa solo che Giovanni Battista morì a Legnano intorno al 1653, e poi, ecco, Giovanni Battista è anche ricordato come architetto, pittore, scultore ed incisore, mentre il fratello Giovanni Francesco come pittore, disegnatore e anche lui incisore. E lavorarono insieme ad affreschi in chiese, adesso lei Don Davide ce le illustrerà, di Legnano, di Busto, di Piacenza. Fecero anche tantissime incisioni, configurazioni allegoriche, e di loro affreschi, ecco, ne è ricca la Lombardia. E poi vedremo con Don Davide anche a Saronno, a Cislago, al Sacro Monte, insomma tantissimi.
1: Hanno lavorato proprio nella zona, anche qualche cosina a Milano, ma erano anche protonotari, cioè avendo il papà notaio, anche loro si erano inseriti in quella realtà notarile per fare da testimoni, per trascrivere i documenti, come aveva già fatto anche Gian Giacomo Lampugnani in antico. Per cui questa famiglia legnanese e milanese, perché hanno diviso la loro vita sia tra Legnano, che era Legnarello, la zona dopo l'Olona, sia a Milano, per cui hanno lavorato lì dove spesso si trovavano. In più, questi personaggi erano molto legati agli ambienti dei francescani. Perché? Perché soprattutto a Trecate, che era il convento dei francescani, come qui a Saronno.
0: Ecco, diciamo anche che loro si propongono come continuatori della tradizione lombarda cinquecentesca, pensando appunto a Gaudenzio Ferrari e anche Bernardino Luini, dimostrando però sensibile, dimostrano sensibili al nuovo clima spirituale e religioso della Controriforma. Ecco perché
1: hanno cercato davvero di tenere presente quello che già San Carlo aveva voluto e che poi Cardinal Federico Borromeo aveva continuato a sottolineare. E quindi anche loro, col Cardinale Federico Borromeo, hanno dovuto tenere presente le regole che questo cardinale, che era anche amante dell'arte, aveva sottolineato.
0: Allora vediamo un po' da dove vogliamo partire. Partiamo perché ci sono Legnano, che diciamo forse è il punto in cui poi hanno operato di più.
1: Perché lì a Legnano hanno operato sia nella chiesa di San Magno, soprattutto nell'altare dedicato alla Madonna, come anche nella chiesa di Sant'Ambrogio, ma lì un pochino meno. Ecco, in San Magno il libro riporta soprattutto l'altare dell'Assunta, e infatti si vede la Madonna assunta in cielo, sostenuta dagli angeli e dalle nubi, però di fianco abbiamo ancora due schiere di angeli, perché come posso dire, è su un'arcata, e quindi ha dovuto tenere presente questa dimensione, e ci sono gli angeli, ma poi questi che sono, potremmo dire, dei putti svolazzanti, di fianco a loro ci sono anche degli angeli musicanti con le viole, il violino, la mandola. E perché? Proprio perché anche in quell'epoca la musica era diventata parte integrante di quello che era, diciamo così, lo stile di quel tempo.
0: Ricordiamo il concerto degli angeli, quindi
1: del Saronno.
0: Certo.
1: Ecco, però questi colori sono soprattutto su un arancio, per dare il senso della Madonna che viene portata in cielo, l'Assunta, e nello stesso tempo le nuove nuvole molto bianche con un po' di grigio per esaltare un po' la Madonna, che ha questo vestito rosso e un manto azzurrino e con uno svolazzo sull'arancio. Mentre invece i suonatori, gli angeli suonatori, hanno colori diversi nei vestiti proprio per ricordare loro anche la varietà del suono e degli strumenti. E lì in San Magno, in tanti posti, vengono riportati veramente tanti strumenti musicali, proprio perché era un po' uno stile che oltre l'organo era venuto diciamo così di moda anche l'utilizzo degli strumenti ad arco o a pizzico, e in questo modo questi pittori hanno cercato di realizzare, tenendo presente un po' quello che veniva indicato dalla liturgia.
0: Ecco, infatti abbiamo visto che la loro formazione artistica inizia proprio da Legnano, dove fin da bambini sono educati dalla classicità della basilica brabantesca e dai dipinti che la decorano, che erano appunto la pala dell'Anino, la pala d'altare dell'Uini, come si diceva prima. E da lì però il loro lavoro prosegue, Don Davide.
1: Ma anche in San Magno ci sono questa cappella dell'Assunta, che viene chiamato anche la cappella delle sante, perché ci sono diversi

0: Legnano e vengono anche chiamati a Saronno nel 1618-19 proprio dai francescani perché
1: quindi siamo nella chiesa di San Francesco
0: sì. Proprio perché hanno visto lì a Legnano, perché anche a Legnano c'era un piccolo convento francescano, che questi pittori erano un pochino bravi, e quindi a Saronno dipingono soprattutto nella volta dell'altare maggiore l'esaltazione dell'Eucaristia. Mentre prima si pensava che fosse opera del nonno del Legnanino, invece abbiamo scoperto proprio ultimamente che questa opera appartiene invece ai due fratelli Lampugnani. E se uno va in San Francesco vede, guardando sopra l'altare, questi tre angeli che lodano l'Eucaristia e sono, diciamo così, proprio gli angeli in atteggiamento di venerazione, e tutti e tre hanno gli occhi che guardano verso l'Eucaristia e sono in volo. Poi verso la parte alta abbiamo l'ostensorio con l'ostia, con scritto Is Jesum Hominum Salvator, e con tutta una raggiera. Ma ad esaltare questa raggiera, poi luminosa, ci sono tante teste di angeli, dovrebbero essere i cherubini. Ma poi ci sono due angeli che sostengono il calice e sono anche loro dei putti, circondati poi ai fianchi da altri angioletti, in una parte 3 e nell'altra parte 4, proprio per far capire come l'Eucaristia è davvero il centro di tutto questo affresco. Poi questi pittori hanno anche dato origine a altri dipinti, tant'è vero che a Treccate, ad esempio, vi è il miracolo che Sant'Antonio fa attaccando il piede del ragazzo che il papà gliel'aveva tagliato perché aveva dato un calcio alla madre. Ebbene, questo episodio della vita di Sant'Antonio è riportato poi anche dai Legnani, se non dico tale quale, però avendo come base questo esempio. Questo ci fa capire anche come nell'arco del tempo anche questi pittori, diciamo secondari se vogliamo, diventano di aiuto e anche richiamo per altri pittori, in modo da tenere presente il loro lavoro.
1: Ecco, Don Davide, lei ha in mano questo bellissimo volume che è ricco di illustrazioni, tutto su questi artisti. Adesso però ci interrompiamo, sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo.
0: Qui ad esempio a Castellanza.
1: Ecco, Don Davide, vediamo appunto i fratelli Lampugnani e soprattutto quello che riguarda Giovanni Francesco Lampugnani, che nell'ambito di questa, come posso dire, opera veramente prolificatrice, perché ha fatto tantissimi lavori, si colloca anche la sua attività grafica e incisoria, che presenta caratteri di grande interesse, non solo per l'originalità e soprattutto la qualità del disegno e dell'incisione, ma anche in quanto documento della vita cittadina del tempo, perché ricordiamoci, siamo nel 1600, quindi insomma pochissimi sapevano leggere, e quindi la pittura, che questo in caso l'incisione, poteva fare da testo. E quindi tra questi temi interessanti in questo ambito vi sono anche dei frontespizi, pensi, delle tesi di laurea e la riproduzione dei ricchi apparati allestiti secondo la moda del tempo in occasione di grandi festività. Quindi di particolare interesse la sua attività di cartografo, che culmina con la Veduta di Milano, disegnata da Francesco e incisa da Bernardino Bassano.
0: Quindi, che era l'incisore delle sue opere.
1: Ecco.
0: Ad esempio, c'è anche questa a Santa Maria dei

0: Miracoli presso San Celso, che è un'incisione veramente anche con la prospettiva, dove c'è la facciata della chiesa e di fianco un porticato molto decorato, e poi c'è un'aquila bicipite, quasi per ricordare quello che è la realtà anche della Russia, ma anche dell'Austria. Così ci sono anche delle incisioni per sottolineare qualche devozione particolare dedicata alla Madonna, come anche per le feste ci sono delle incisioni che ricordano proprio certi avvenimenti anche mitologici, oppure l'esaltazione di qualche personaggio veramente famoso come condottiero, e questo ci fa capire davvero come viene ricordato Ottavio Piccolomino di Aragona, dove c'è questo cavallo impennato, il re con la corazza e con in mano anche il bastone del simbolo del potere. In un angolo in alto c'è un angelo che tiene la corona di alloro, mentre invece ai suoi piedi ci sono dei soldati che lui ha abbattuto, mentre in lontananza si vede ancora la battaglia.
1: Ecco, Don Davide, abbiamo ancora qualche minuto. Vuole magari passare a un'altra chiesa dove possiamo vedere degli affreschi dei Lampugnani?
0: Ad esempio, non l'abbiamo ricordato, Castellanza, la chiesa di San Giulio, c'è questa Madonna con Santa Caterina, proprio per ricordare questo avvenimento, cioè le nozze mistiche di Santa Caterina da Siena. E allora abbiamo la Madonna seduta in trono, poi sulla sinistra Santa Caterina d'Alessandria e a destra invece Santa Lucia, e nello stesso tempo ci sono anche alcuni santi. Ma la cosa anche un po' particolare è probabilmente il parroco con la pianeta, e si vede anche manipolo vestito con i paramenti sacri in adorazione. Poi c'è Sant'Ambrogio e dall'altra parte c'è anche San Giuseppe che contempla il bambino, e da sfondo fa questo pagliotto rosso che racchiude tutti quanti i santi. È un modo per celebrare questa realtà. Così anche nella chiesa di Busto Arsizio, la chiesa di San Giovanni Battista, vi è un Cristo deposto, dove la Maddalena bacia i piedi, l'altra Maria guarda Gesù lì deposto, e la Madonna che allarga le braccia quasi a voler raccogliere Gesù, che è steso sulla sindone con la testa rivolta indietro. Poi diciamo così che questi santi questi pittori lampugnani hanno dipinto parecchi santi, in particolare San Francesco a Trecate, San Giuseppe e così via. Così anche una processione nella chiesa di Parabiago, nella chiesa di Santi Protaso e Gervaso, che è la chiesa parrocchiale. Lì c'è la processione, su in alto c'è Cristo in gloria, a destra di Cristo la Madonna e a sinistra i Santi Gervaso e Protaso, mentre sotto, tra la processione e lo sfondo, si vede tutta la processione e il paese che si sviluppa. Questo fa capire davvero come questi pittori erano poliedrici, per cui cercavano probabilmente anche i due fratelli, probabilmente uno faceva dei particolari, l'altro faceva altri particolari, pur essendo abbastanza due, tutte e due molto bravi.
1: Certo, ecco, quindi guardate, quando vi recate in qualche chiesa che ha citato appunto Don Davide, questi affreschi che sono stati appunto fatti.
0: Oltretutto noi abbiamo nei paesi vicini tante chiese molto belle con dentro tante opere d'arte, poi tante volte ci allontaniamo a perdere le giornate quando con una mezz'oretta potremmo avere.
1: Quello che abbiamo vicino lo diamo per scontato. Don Davide, abbiamo ancora qualche minuto, volevo spenderlo per ricordare anche la casa dove sono nati questi artisti. Era un edificio di due piani a corte, piuttosto basso e lungo, ed era caratterizzato dalla presenza di finestre ad arco ogivale. Era appunto in cotto e possedeva un giardino che digradava fino all'olonella, che penso che sia un ramo dell'olona, certo.
0: Sia lì a Legnano, l'olona forma un'isola.
1: Ecco, e venne poi costruito nel XV secolo, quindi 1400, da un ramo della famiglia Lampugnani, un ramo però diverso da quello che realizzò l'omonimo maniero. Da questo ramo derivò la dinastia dei pittori Lampugnani, da cui prende appunto il nome la dimora. La facciata in seguito venne decorata con affreschi, presumibilmente realizzati da qualche artista della famiglia, e questi dipinti con il passare del tempo, come si dissolsero a causa delle intemperie atmosferiche. Anche alcuni locali interni vennero affrescati, ecco, in questo caso proprio dai Lampugnani. Però in questo ultimo caso i dipinti vennero rovinati dagli ultimi abitanti del palazzo, che li presero purtroppo a picconate. Alcuni frammenti di questi affreschi, prima della demolizione dell'edificio, furono staccati e presi in custodia da privati. Ecco, speriamo ne abbiano conservati un bel po', Don Davide.
0: Io ho visto anche, ma non erano dei Lampugnani, in una famiglia lì di Legnano, una chiesa che sotto Tito in Jugoslavia l'hanno demolita, hanno recuperato gli affreschi e questa famiglia li aveva in casa. E questo è anche un modo che chi ha la possibilità, quando vedono certe distruzioni, di poter recuperare e recuperare.
1: Esatto. Don Davide, siamo proprio agli sgoccioli, grazie, ci sentiamo, ecco, e ai nostri radioascoltatori diamo appunto buon proseguimento sulle radio.
0: E li invitiamo ad andare a vedere queste opere di questi fratelli.
1: Certo, grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Ed eccoci, gentili ascoltatori, bentrovati in studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario argentino, Ernesto Che Guevara. Figlio della piccola borghesia agiata, Ernesto Che Guevara de la Serna. Il nomignolo Che gli venne affibbiato per la sua abitudine a pronunciare questa breve parola, una specie di intercalazione di cioè in mezzo ad ogni discorso. Nasce il 14 giugno 1928 a Rosario de la Fe, in Argentina. Il padre Ernesto è ingegnere civile, la madre Celia una donna colta, grande lettrice, appassionata soprattutto di autori francesi.

Sofferente di asma fin da bambino, nel 1932 la famiglia Guevara si trasferisce vicino a Cordoba per consiglio del medico, che prescrive per il piccolo Che un clima più secco, ma in seguito, fattosi più grandicello, la malattia non gli impedirà di praticare molto sport.

studia con l'aiuto della madre, che avrà un ruolo determinante nella sua formazione umana e politica. Nel 1936 e 1939 segue con passione le vicende della guerra civile spagnola, per la quale i genitori si sono impegnati attivamente. A partire dal 1944 le condizioni economiche della famiglia peggiorano ed Ernesto comincia a lavorare più o meno saltuariamente. Legge moltissimo senza impegnarsi troppo nello studio scolastico, che lo interessa solo in parte. Si iscrive alla facoltà di medicina e approfondisce le sue conoscenze lavorando gratuitamente all'Istituto di Ricerche sulle Allergie a Buenos Aires, dove la famiglia si è trasferita nel 1945.

l'amico Alberto Granados nel 1951 parte per il suo primo viaggio in America Latina. Visitano il Cile, il Perù, la Colombia e il Venezuela. A questo punto i due si lasciano, ma Ernesto promette ad Alberto, che lavora in un lebrosario, di rincontrarsi appena finiti gli studi. Ernesto Guevara nel 1953 si laurea. Riparte per mantenere la promessa fatta a Granados. Come mezzo di trasporto usa il treno, sul quale a La Paz incontra Ricardo Rojo, un esule argentino, insieme al quale comincia a studiare il processo rivoluzionario che è in corso nel paese.

A questo punto decide di rimandare la sua carriera medica. L'anno successivo il Che giunge a Città di Guatemala dopo un viaggio avventuroso con tappe a Guayaquil, Ecuador, Panama e San José de Costa Rica. Frequenta l'ambiente dei rivoluzionari che sono affluiti in Guatemala da tutta l'America Latina.

conosce una giovane peruviana, Hilda Gadea, che diventerà sua moglie. Il 17 giugno, al momento dell'invasione del Guatemala da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, Guevara tenta di organizzare una resistenza popolare, ma nessuno gli dà ascolto. Il 9 luglio del 1955, intorno alle 22, al numero 49 di via Emperan a Città del Messico, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Ernesto Che Guevara incontra una figura decisiva per il suo futuro, Fidel Castro, e fra i due scatta subito una forte intesa politica e umana, tanto che si parla di un loro colloquio durato tutta la notte senza alcun dissenso.

Oggetto della discussione sarebbe stata l'analisi del continente sudamericano sfruttato dal nemico Yankee. All'alba Fidel propone ad Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal tiranno Fulgencio Batista.

Ormai esuli politici partecipano entrambi allo sbarco a Cuba nel novembre del 1956. Fiero guerriero dall'animo indomito, il Che si rivela abile stratega e combattente impeccabile. A fianco di una personalità forte come quella di Castro, ne assume le direttive teoriche più importanti, assumendo l'incarico della ricostruzione economica di Cuba, in qualità di direttore del Banco Nacional e di ministro dell'Industria.

completamente soddisfatto dei risultati della rivoluzione cubana, però avverso ad una burocrazia che si andava sclerotizzando, malgrado le riforme rivoluzionarie, irrequieto per natura, abbandona Cuba e si avvicina al mondo afro-asiatico, recandosi nel 1964 ad Algeri, in altri paesi africani, in Asia e a Pechino.

Nel 1967, coerente con i suoi ideali, riparte per un'altra rivoluzione, quella boliviana, dove in quell'impossibile terreno viene tratto in agguato e ucciso dalle forze governative. Non si conosce la data esatta della sua morte, ma sembra ormai accertato con buona approssimazione che il Che sia stato assassinato il 9 ottobre di quell'anno, quindi del 1967.

diventato in seguito un vero e proprio mito laico, un martire dei giusti ideali. Guevara ha indubbiamente rappresentato per i giovani della sinistra europea e non solo un simbolo dell'impegno politico rivoluzionario, talvolta svilito a semplice gadget o icona da stampare sulle magliette.

La frase celebre di Ernesto Che Guevara: siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo.

Ed eccoci, il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto naturalmente alla prossima. Ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent, di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Ciccaremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Non solo l'inchiesta e i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia, e il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attese i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi ed è lutto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.
6: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
7: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno in collegamento con noi. Buonasera Rita.
8: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, quella di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi a promuovere l'iniziativa e la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
9: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventato una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia, 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallone Lauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google e ricerca, di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni, tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il Presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Seno, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.

0: di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 24 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni e Antonella ospitano il dottor Michele, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite Riflessi leggende metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

portato via con me.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti Blu, ben sintonizzati nuovo sulle onde della nostra radio. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragno. Oggi giornata splendida, Angelo, buongiorno anche a te, sempre qui con me in regia. Giornata splendida perché qui con me in radio c'è un ospite specialissimo che purtroppo si vergogna a parlare. Io vorrei tanto poterla intervistare un giorno, magari poi me la lavoro con calma nei prossime settimane, nei prossimi giorni riuscirò a convincerla. Qui con me c'è come spettatrice, purtroppo soltanto per oggi, mia nonna Rosa Aria, calabrese pura, che oggi mi ha seguito, ha voluto insomma venire qui ad assistere alla mia diretta, alla mia puntata Musica, Ritmo e Freschezza, qui con noi insieme. Nonna, immagino che tu sia emozionata, io lo sono tantissimo, sì. Perché ci sei tu ovviamente qui a guardarmi.
2: Anche io sono emozionata.
1: Non c'è tempo da perdere, partiamo allora con il primissimo brano di questa puntata. Loro sono Sulkin e Gaso, la loro hit Casanova del 2023 porta la loro firma. Se siete curiosi di sapere cosa significa il titolo Casanova dal francese, io sinceramente non ho mai studiato francese, ho studiato tedesco alle scuole medie e inglese ovviamente come tutti, non ho mai studiato francese da ignorante, quindi in materia non lo sapevo. Significa appunto un ragazzo, insomma un po' un Don Giovanni, un ragazzo che è particolarmente bravo a corteggiare. Il brano è ritmatissimo, soprattutto per questo è diventato appunto virale tantissimo sui social quando era uscito, in particolare su TikTok. La melodia super orecchiabile ed estremamente ballabile. Allora, pronti a scatenarci con il primo brano di oggi, Casanova.

E questa era Casanova di Sul Kin e Gaso, quella che abbiamo ascoltato insieme. Ho visto nonna Rosaria qui gasatissima per questa prima canzone, non me l'aspettavo, devo dire, però le è piaciuta. Speriamo che le piaccia anche la prossima e speriamo soprattutto che piaccia anche a voi che ci state ascoltando. Il prossimo brano lo peschiamo dal repertorio di uno dei producer più forti che ci sono sicuramente in circolazione, lui che è originario del Kazakistan, una cosa che ho scoperto veramente di recente, non lo sapevo. Il pezzo di cui sto parlando l'abbiamo già ascoltato qui a Musica Ritmo e Freschezza, è Dancing on Danger. Lo riascoltiamo perché appunto fa sempre piacere appunto ascoltare dei pezzi di un così grande spessore, di così grande successo. Imanbek è il producer di cui vi stavo parlando, la sua ritmicità reggae tipica poi della vita, della voce di Sean Paul, l'incantevole poi timbro di Sofia Reyes rendono questo brano orecchiabile e intrigante. Le atmosfere del singolo permettono di immergersi nella felicità, il divertimento e la spensieratezza che sono tipici dell'estate a cui ci stiamo avvicinando. Inutile dirvi che appena uscito nell'estate del 2021 era già destinato a diventare una vera super hit mondiale e così è stato. Dancing on Dangerous, Imanbek, Sean Paul, Sofia Reyes.

Sofia Reyes, Sean Paul con la produzione di Mambek. Quella che avete appena ascoltato, che abbiamo appena ascoltato insieme, era Dancing on Dangerous. È tempo di andare avanti, il prossimo pezzo lo prendo, diciamo, vabbè, per essere un po' poetici, diciamo che lo prendo un po' dal mio cuore, dalla mia infanzia, da un ricordo che io ho in particolare della mia mamma, perché me la faceva ascoltare sempre in macchina. Sto parlando di Bonferrati, James Blunt. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è un brano che appunto mi ricorda quando ero più piccolo, perché ricordo che piaceva particolarmente a mia mamma, che saluto, e in quel periodo la mettevamo molto spesso quando eravamo in viaggio, magari per andare in vacanza o per andare in montagna. Mio nonno ha una bellissima casa in montagna e diciamo il viaggio di un'ora si prestava perfettamente per mettere della bella musica, per ascoltarla insieme, per chiacchierare. Insomma, erano momenti, comunque sono ancora dei momenti bellissimi, quelli dei viaggi in macchina con la propria famiglia, specialmente per andare in luoghi appunto che ti ricordano la tua infanzia, come la casa in montagna dei nonni, eccetera. Perfetta per cantarla a squarciagola in viaggio, ancora meglio magari in spiaggia con una chitarra attorno ad un falò. Io me la immagino così. Bonferrati.

Bonfire Heart di James Blunt, il brano che abbiamo appena ascoltato insieme nel ricordo appunto della mia infanzia, dei miei viaggi in montagna di cui vi raccontavo prima, ma poco ormai ci importa perché siamo già proiettati verso il prossimo brano della puntata di oggi. Neanche il tempo infatti di finire di ascoltare Bonfire Heart, che già vi presento i Boom Da Bash, band salentina ormai conosciutissima, e la loro hit Tutta Un'altra Storia, una canzone che affronta temi complessi con autenticità e approfondisce le sfumature più sensibili ed empatiche della musica appunto della band. Ritmi reggae, folk, chitarre acustiche, dancehall, un ritornello musicalmente molto attuale e orecchiabile. Questo è il mood appunto del loro singolo, una canzone d'amore, un amore che però è perduto, che celebra il ricordo di un amore che appunto che si è dissolta per via di ostacoli, di incomprensioni, come spesso succede nelle coppie, lasciando una nostalgia profonda, straziante nel protagonista che la vive e alla sua voglia di rimanere aperto a un ritorno di fiamma che spera però sarà ovviamente diverso, avendo imparato dagli errori del passato e dando tutto se stesso per rimettere le cose in piedi. Insomma, tutta un'altra storia.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia dei Boom Da Bash, il brano che abbiamo appena ascoltato insieme. Andiamo avanti con il quinto pezzo di questa puntata, nuova puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. La nuova canzone che ascoltiamo insieme si chiama Surrender, di Alesso in collaborazione con Becky Hill, un pezzo che è uscito tra l'altro da pochissimo e che è molto radiofonico, si presta veramente tantissimo appunto ad essere ascoltato in radio, magari in macchina mentre si viaggia da qualche parte, verso qualche parte. Una canzone che appunto è stata pubblicata il 4 di aprile 2025, quindi veramente pochissimo tempo fa, un brano che segna il ritorno del DJ svedese Alesso alla musica dance melodica, unendo appunto la sua produzione raffinata alla potente voce della cantante britannica. Insomma, Alesso si conosce, è uno dei DJ sicuramente più affermati che esistano oggi. Becky Hill magari un po' meno conosciuta, è nota invece per la sua capacità di fondere pop e dance, con una carriera che include collaborazioni comunque veramente importanti, tra cui David Guetta, un altro dei DJ più affermati al momento nel panorama musicale. La sua voce si sposa appunto perfettamente con questo stile melodico di Alesso, creando un brano che ha già riscosso un grande successo tra i fan della musica elettronica. L'ascoltiamo insieme, Alesso, Becky Hill, Surrender.

Alesso, Becky Hill, quella che abbiamo ascoltato insieme era Surrender, il nuovo singolo uscito proprio nel mese di aprile del 2025. Il prossimo brano, andiamo avanti, Eyes Closed, che non è la Eyes Closed di Ed Sheeran, che tra l'altro a me piace veramente tantissimo, una delle canzoni che ho ascoltato di più lo scorso anno, se non mi ricordo male, veramente una canzone bellissima. Avremo modo sicuramente anche di farla ascoltare qui a Musica, Ritmo e Freschezza, se i repertori musicali di Radio Orizzonti ce lo permetteranno. Dicevo, Eyes Closed non di Ed Sheeran ma degli Imagine Dragons, pubblicato il 3 di aprile del 2024 come primo estratto dal loro settimo album in studio, ovvero Loom. Il brano segna un ritorno un po' alle sonorità che hanno caratterizzato i primi successi della band, mescolando elementi di alternative rock, di rap, di elettronica, di dubstep, tutte parole che più o meno so cosa vuol dire. Dai Rayons, il frontman del gruppo, ha descritto Eyes Closed come un bottone di reset, ovvero il simbolo proprio di un nuovo inizio. Il testo infatti riflette su un periodo di difficoltà personale durante il quale la musica è stata proprio un punto di riferimento per ritrovare se stessi. Eyes Closed, Imagine Dragons.

0: closed.
1: Eyes Closed, Imagine Dragons, il brano che abbiamo ascoltato insieme poco fa. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Faccio in tempo a lasciarvi all'ultimo brano, che è veramente una delle colonne sonore, forse una delle più belle colonne sonore della musica leggera contemporanea dei nostri anni, firmato ovviamente da una band, creato da una band che è una delle più popolari e conosciute in tutto il globo. Sto parlando dei Coldplay, una canzone che è tutta chitarra e voce, splendida, anche in versione acustica. Io la amo tantissimo. Tra l'altro, una delle cose che continuo a rimandare ultimamente è imparare a suonare la chitarra. Ce l'ho lì che mi guarda di fianco al letto. Devo assolutamente imparare. Uno dei motivi per cui devo imparare a suonare la chitarra è senza dubbio questa canzone dei Coldplay, Yellow.

0: E mentre ci lasciamo trasportare dagli accordi, dalla splendida chitarra dei Coldplay, Yellow, io approfitto per salutarvi, visto che siamo giunti al termine della nostra puntata, nuova puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Ovviamente io ringrazio Angelo, sempre qui con me in regia. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, ma soprattutto sono riuscito a convincere nonna Rosaria a fare un saluto a tutti. Ciao anche a te, nonna, soprattutto a te.
1: Grazie, grazie. Io saluto mio nipote, il più simpatico che c'è.
0: Oh, meno male,
1: un
0: nonna, grazie.
1: La nonna Rosaria.
0: Un saluto a tutti allora anche da parte di nonna Rosaria e soprattutto da parte mia, da parte di Matteo Guaragna. Noi ci risentiamo sempre qui sulle onde di Radio Orizzonti Blu. Ciao.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è al Santuario, in via Padre Reginaldo Giuliani al 33, e risponde al numero di telefono 02 960 0192. E ora passiamo ai cinema. A Saronno, all'Arena Casa Morandi, la festa è finita alle ore 21:30. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si raccoglie in preghiera questa sera per Alessio Colletti e la sua famiglia alle ore 20:30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La funzione verrà trasmessa in diretta audio e video su Radio Orizzonti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il prossimo appuntamento è per il 28 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni ed iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. E a Saronno questa sera dalle ore 19 alle ore 22:30 in via Mendola al Matteotti Motornike, esposizioni di auto e moto, bancarelle e attività dedicate a bambini e famiglie. E sempre a Saronno, domani, che è venerdì 24 luglio, dalle ore 18 alle ore 21, presso la cascina della Vigna in via Togliatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo, mentre si gusta un aperitivo in compagnia. L'ingresso è libero. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, sempre per domani 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Sempre ancora la comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo 10 anni chiude il Prodet. Gerenzano, paese sotto sorveglianza per le zanzare. Legnano, Cadorna che sofferenza, e Caronno Pertusella al cimitero, troppi ostacoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, dopo 10 anni di attività, si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca del Prodet, il negozio di articoli per la casa e l'igiene personale di Piazzetta Portici. In vista della chiusura fissata per il 31 luglio, i titolari hanno voluto salutare clienti e amici con un messaggio di ringraziamento affidato ai social, dopo settimane di svendita totale. 31 luglio, un capitolo si chiude. Inizia così la lettera con cui i due commercianti ripercorrono un decennio trascorso dietro il bancone. Sono stati 10 anni fatti di sacrifici, impegno ma soddisfazioni, difficoltà, sorrisi e tantissimi momenti che porteremo sempre nel cuore. Il pensiero va soprattutto ai clienti che con il passare del tempo sono diventati molto più di semplici acquirenti. Il grazie grande va a tutti voi, a chi è entrato nel nostro negozio ancora solo una volta e a chi con il passare degli anni è diventato un cliente affezionato, un amico, quasi una persona di famiglia. Nel messaggio ricordano come ogni acquisto, ogni consiglio e ogni parola di incoraggiamento abbiano contribuito a rendere speciale il loro percorso. Mario e Deborah sottolineano anche il valore umano dell'esperienza vissuta. In questi 10 anni non abbiamo costruito soltanto un'attività, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose e di creare legami che porteremo sempre con noi. La lettera si conclude con un ultimo saluto. Il 31 luglio si chiuderà questo capitolo della nostra vita, ma i ricordi, le emozioni e l'affetto ricevuto resteranno per sempre. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo bellissimo viaggio. Gerenzano, paese sotto sorveglianza speciale da parte degli organismi sanitari, dopo che si è presentato un caso di virus dengue. Si tratta di un'infezione virale trasmessa dalla zanzara e può manifestarsi con sintomi di febbre alta, mal di testa e nausea, che vanno da lievi a potenzialmente gravi. La valutazione clinica è fondamentale, soprattutto se i sintomi peggiorano. C'è assoluto riserbo sul genere e sull'età della persona che è stata colpita, molto probabilmente è anche ricoverata, per evitare che qualcun altro venga contagiato. Fino a sabato si terrà sempre all'alba la disinfestazione straordinaria delle strade racchiuse nell'area dove abita il malcapitato. A darne comunicazione ufficiale al comune è stata l'ATS, attivando immediatamente il protocollo sanitario previsto in queste situazioni. L'amministrazione comunale ha messo subito in campo misure straordinarie per contenere ed eliminare ogni possibile rischio di diffusione del virus, che viene trasmesso dalla zanzara del genere Aedes, comunemente nota come zanzara tigre. I trattamenti interesseranno le aree pubbliche e proprietà private nelle vicinanze del punto in cui è stato localizzato il caso. Il comune raccomanda di rimanere all'interno delle proprie abitazioni, mantenendo porte e finestre ben chiuse. Inoltre occorre tenere in casa gli animali domestici e proteggere i loro spazi esterni. Vanno spenti gli impianti di irrigazione automatiche e si devono proteggere frutta e verdura degli orti privati che potrebbero essere raggiunti dai prodotti nebulizzanti. Il protocollo inoltre prevede almeno 6 ore prima di soggiornare o utilizzare nuovamente le aree cortilizie e i giardini privati. Per quanto riguarda il consumo di prodotti ortofrutticoli, eventualmente esposti ai trattamenti, è obbligatorio rispettare un intervallo di 72 ore. La notizia del caso di contagio da dengue si è diffusa col passaparola sui social tramite post, condivisioni, e stanno facendo parecchio discutere la popolazione. Regna preoccupazione, ma soprattutto la gente non riesce a capire per quale motivo non venga disinfestato tutto il paese. Al riguardo, il sindaco, che sta mantenendo i contatti con gli organismi sanitari, spiega che è proprio l'ATS ad avere previsto la disinfestazione nel raggio di 200 metri da dove è stato individuato il caso di dengue. Legnano. Serve ancora un po' di pazienza, almeno per altri due giorni. In Viale Cadorna si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura del tratto compreso tra via Colli di Sant'Erasmo e via Tessa, in direzione dello svincolo dell'autostrada. Se il cronoprogramma sarà rispettato, già da sabato la viabilità tornerà a regolare. Fino ad allora però gli automobilisti diretti verso la A8 continueranno i vari disagi. La criticità si concentra soprattutto nelle ore del mattino, quando il traffico con ingresso verso la A8 raggiunge il suo picco. Diversa invece la situazione nel tardo pomeriggio, che chi rientra in città risente meno delle limitazioni, perché alle ore 17 in poi la deviazione non ci sono più. Ancora una volta quanto sta succedendo conferma la regola. Basta la chiusura di un tratto di Viale Cadorna per mandare sotto pressione un sistema viario già molto sollecitato. La scelta di programmare i lavori a fine luglio era però in un certo senso obbligata. È il periodo in cui il traffico comincia fisiologicamente a diminuire per le ferie e precede la pausa di agosto delle imprese impegnate nei cantieri. Da sabato comunque le cose dovrebbero migliorare, come detto, e tornare alla normalità. Per gli automobilisti sarà come risvegliarsi da un brutto sogno. Carono Pertusella. Fate presto, le persone fragili non possono più aspettare. È l'appello rivolto all'amministrazione dal consigliere più anziano, che in consiglio comunale si è fatto portavoce della propria categoria, quella dei pensionati molto in là con gli anni, che vorrebbero poter accedere ai cimiteri serenamente e invece devono fare i conti con gli ostacoli di ogni genere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo come ospite Massimo Uboldi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Bene, questa nostra trasmissione è una trasmissione aperta alla parola dei cittadini, che al di là dei consiglieri comunali e degli assessori, la Radio Orizzonte ritiene opportuno dare la parola ai cittadini per esternare le loro opinioni su questa nostra amata città di Saronno. Oggi abbiamo Uboldi, Massimo, un grande conoscitore della politica saronese, perché da anni frequenta il mondo politico, tuttora è ancora un attivista, che poi ci dirà su quale. Bene, Massimo, facciamo solo una piccola chiacchierata. È un anno che si è insediata la nuova amministrazione Ilaria Pagani. Tu, che sei un attento osservatore di questi movimenti politici, ci puoi dire, a tuo avviso, qual è la discontinuità tra l'amministrazione Airoldi e l'amministrazione Pagani, se ce n'è? E se ce n'è, mi ci puoi dire qualcosa?
3: Beh, innanzitutto volevo precisare che io sono rappresentante del Movimento 5 Stelle in provincia, sono vice rappresentante territoriale per il gruppo di Busto Arsizio Varese Sud, giusto per essere chiari. Hai usato un termine, discontinuità. Dal mio punto di vista è una continuità, perché quello che sta accadendo a livello amministrativo mi sembra di aver visto un film già visto, la giunta Airoldi. Anche la giunta Airoldi ha perso degli assessori nel proprio cammino, anche in questo caso per altri motivi, ovviamente poi non sappiamo in retroscena,
2: poi ne parleremo.
3: Esatto, poi ne parleremo. Comunque ha già perso due assessori e la carenza maggiore è comunicazione, come l'ha aggiunto Airoldi, perché non comunicano in maniera adeguata alla cittadinanza, quando la cittadinanza ha fame di informazioni di quello che è la vita cittadina e le decisioni di questa amministrazione. Ci sono degli interventi, vedi ad esempio presentare il piano attuativo dell'Isotta il 22 di dicembre, una forzatura dal nostro punto di vista. È vero che ci sono state delle commissioni, ma la cittadinanza si è trovata di fronte a una decisione presa in maniera adeguata.
2: Andiamo un po' nel merito. Il programma di Ilaria Pagani, correggimi se sbaglio, è impostato in campagna elettorale su tre principi fondamentali: la sicurezza, l'Isotta Fraschini e la partecipazione. In questi tre elementi facciamo svisciare un momentino. Sicurezza che è un problema molto atavico, difficile da risolvere, tutti parlano ma soluzioni concrete è difficile trovarne, anche perché le competenze sono ripartite tra il comune e il Ministero degli Interni. Saronno dice: io mi sono dotato del massimo dei vigili, ho 35 polizie urbane, ho fatto le straordinarie, sono riuscito a raggiungere l'accordo con Polfar, le mie competenze si fermano a un certo punto. A tuo avviso cosa può fare ancora di più per poter sanare una situazione della sicurezza che, ahimè, continua a peggiorare in quel di Saronno? I giornali tutti i giorni parlano di un degrado, anche non è soltanto Saronno, ma questo non giustifica.
3: Allora, innanzitutto bisogna capire cosa si intende per sicurezza, perché se sicurezza si intende parlare di micro e macro criminalità è un discorso. Io sposterei un attimino il discorso sicurezza. Noi oggi abbiamo un problema che è la sicurezza sociale, la sicurezza ambientale.
2: Allora, parliamo di una sicurezza che tutti è palpabile. Uno ha paura a girare a Saronno, uno esce dalla stazione ha paura, le donne hanno paura a girare. Alla sera a Saronno molte volte c'è il coprifuoco, nessuno gira, perché non c'è una percezione, è una realtà, c'è la paura. La cronaca giornaliera dice sempre rapina al mercato, rapina di là, balordi che gridano, gente che si accoltella. Questi sono i fatti che toccano la gente, la toccano. Questa è la sicurezza che chiede la città.
3: Sì, allora.
2: Non le rapine in villa che purtroppo sempre state.
3: No, no, però attenzione, allora facciamo chiarezza. Innanzitutto, tempo fa, brevemente, qua, tre settimane fa, il prefetto di Varese, nella provincia di Varese, ha attuato quello che è indicato nel decreto sicurezza, in cui ha istituito le zone rosse. Nei quattro centri, Varese, Busto, Gallarate e Saronno. È poca roba, perché poi sappiamo che se non hai gli agenti adeguati con il controllo del territorio non può avvenire. È anche vero che mancano 30.000 agenti attualmente, e se tu non hai delle forze dell'ordine, che non è la polizia municipale, sono carabinieri, guardia di finanza e polizia dello Stato, sono questi tre deputati ad avere il controllo del territorio.
2: Se apro, apro una parentesi per dirti questo, guarda, guarda che in Italia la forza pubblica, carabinieri, forza finanze, è quella che ha più persone che in tutta Europa, eh? In rapporto agli abitanti.
3: Il rapporto degli abitanti. Sì, ma se tu li metti, come succede anche con le polizie municipali, a svolgere lavoro d'ufficio, non puoi fare il controllo del territorio. Questa è la realtà. Però veniamo sul discorso delle
2: saronese,
3: zone. Il discorso saronese. Allora, io presumo che le zone rosse siano state concordate con i sindaci di queste grosse quattro, di questi quattro centri di cittadini. E mi sorge una domanda, però, a questo punto. È stata istituita la zona rossa, ma l'amministrazione, lasciamo perdere la polizia municipale, il sindaco che è responsabile della sicurezza pubblica, che ordinanze ha emesso a supporto delle zone rosse? Non mi risulta che ci siano nessun tipo di ordinanza. È vero che l'ordinanza, perché poi va attuata, va controllata, non risolve il problema. Però è un segnale.
2: Sai che i DASPO non servono niente.
3: Esatto, è un, però è un segnale politico che questa amministrazione, facendo, faccio un esempio per tutti, come è stato fatto a Varese, c'era un'ordinanza di divieto di vendita in alcune zone della città dalle 19 in poi, hanno rimodulato dopo aver fatto un monitoraggio, le hanno addirittura portate dalle 17 in alcune zone della città il divieto di vendita di alcolici. Perché può essere, può generare una serie di problemi, lo sappiamo tutti, la stazione, retrostazione, via via dicendo, è una delle zone rosse. E io mi aspetto che un sindaco emetta, faccia delle ordinanze specifiche a supporto delle zone rosse. Ripeto, non risolverà il problema, però dai un segnale di attenzione ai cittadini. Ed è importante dare un segnale a supporto. Poi c'è chi cavalca, perché è evidente che c'è una serie di forze politiche presenti in città che cavalca il tema, parla alla pancia.
2: È il loro gioco, eh?
3: Sì, però è il loro gioco, però il ministro dell'interno è un ministro emanazione del centrodestra, quindi per cui non è che possiamo aspettarci filo spinato e mitragliatrici dovunque, quindi per cui bisogna agire su più fronti. Per quello che prima ti dicevo, sicurezza sociale, sicurezza ambientale. E...
2: No, ti faccio una domanda secca, se a tuo avviso sono una città sicura?
3: Allora, sì, per la mia esperienza io giro la città tranquillamente, non ho nessun problema per girare la
2: Gianni,
3: città.
2: Per te sono una città sicura?
1: Ma dipende da cosa si intende per sicurezza.
3: Esatto.
1: Secondo me il fatto che ci siano evidentemente, come dappertutto, bande di ragazzini magari che fanno confusione, che gridano, che litigano, che si picchiano fra di loro, di ragazzi, insomma, vabbè, questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, però evidente, però insomma non è tutto lì.
2: Sì, no, sicurezza no, no, non è, siamo tra le peggiori, però,
3: no, però
2: dire che la città sicura mi sembra un...
3: Però Masini, anche su questo tema, giustamente lui ha toccato un tema che è importantissimo. È un dato di fatto che si è abbassato l'età di chi crea problemi, accoltellamenti, lo vediamo dovunque, non solo a Saronno. Però questo dimostra che c'è un disagio giovanile. Vuol dire che bisogna mettere in campo dei progetti specifici a livello sociale con educatori di strada, tutta una serie di interventi che non sono immediati risultati, perché è un lavoro lungo, un lavoro con le scuole, è una cosa molto complessa, ma è un dato di fatto che esiste un disagio giovanile.
2: Purtroppo ti devo
3: contraddire. Ti spiego, no, fammi finire, perché poi c'è anche un altro aspetto. Una volta, io ho 67 anni, non mi nascondo dietro un dito, cioè i giovani come punto di riferimento avevano gli oratori.
2: Certo,
3: e avevano una funzione sociale, gli oratori, molto importante.
2: Certo.
3: Anche questa funzione si è svuotata nel tempo. Cioè, i ragazzi si trovano e fanno branco, E questa è la realtà. Ma sono in strada, cioè non hanno più punti di riferimento. Dentro qui c'è dentro anche la famiglia che va comunque coinvolta. Cioè, ma è un lavoro molto complesso e ci vuole tempo per risolverlo. Poi è vero, la percezione che ha la gente è anche legata dal fatto che sono martellati dalla mattina alla sera con una comunicazione, non dico mirata perché per l'amor del cielo non sarà mirata perché è evidente, però una comunicazione che se tu apri i telegiornali dalla mattina alla sera ti dicono la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, e poi dopo...
2: Ma sono cose cronache che dicono questo, non sono la gente
3: ma
2: che...
3: Ma se i reati sono diminuiti, spiegami questo fatto.
2: Alcune,
3: allora...
2: Gli omicidi sono diminuiti, non la microcriminalità, non è vero.
3: Ho capito, ma a Sarona abbiamo di fronte dei casi che sono venuti fuori, cioè ma ti rendi conto che a Sarona hanno sequestrato 20 kg di cocaina?
2: Certo, è vero, c'è il problema della droga, esiste.
3: Allora, cosa si fa su questa cosa qui? Colpiamo sempre gli spacciatori, va bene, però io parto dal presupposto che se c'è una domanda c'è l'offerta.

0: nacquere. E a questo punto allora bisogna fare un discorso molto più diverso, colpisci chi fa la domanda e nello stesso tempo colpisci chi fa l'offerta. E però devi farlo a 360 gradi questo intervento. Allora, cioè non bastano le retate fatte a spot.
1: Ti posso dire,
0: ci deve essere una continuità, e torniamo al discorso precedente. Se manca il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, perché sono in carenza, perché devono svolgere il lavoro di ufficio, è il gatto che si morde la coda. Almeno questo è quello che penso io. Potrò sbagliarmi, poi qualcuno mi dirà sei utopistico, però questa è la realtà che leggiamo.
1: Sì, sì, io non discuto su questo.
2: Abbiamo detto che abbiamo, aggiungo una cosa sui giovani, sul fatto che non ci sono più quelli che vanno all'oratorio come prima, che si sono un po' dispersi, che sono magari sulle strade più tempo rispetto a prima. Qui a Saronno hanno aperto il Benet, no? Un centro, parlando anche con l'assessore, mi dice che c'è un avvicinamento da parte di tanti giovani che vogliono anche partecipare, fare, come dire, aggregazione, fare delle cose insieme ad altri, e quindi forse magari lo sviluppo di questi centri giovanili potrebbe magari supportare meglio anche la gioventù che tenderebbe magari a perdersi un po'.
0: Ecco. Diciamo che allora chi ha assorbito questa situazione sono le società sportive. Questo è evidente.
2: Anche questo, certo.
1: Soprattutto la società.
0: Certo, soprattutto loro che comunque con il discorso dei giovani, giovanile e tutto, riesce a dare dei punti di riferimento.
1: Anche perché le società sportive hanno cambiato la loro mentalità.
0: Certo.
1: Guardano di più il sociale che l'aspetto sportivo.
0: Ma l'hanno capito, va benissimo. E bisogna sopportarlo.
1: Certo.
0: Cioè, bisogna anche fare un lavoro amministrativo a supporto di. Perché questo serve. I punti di aggregazione. Ma noi abbiamo dei centri sociali, questa era una storia vecchia di anni fa. Avevamo, forse ce n'è forse uno o due ancora, a Cassina Ferrara. Ma perché i centri sociali devono diventare un posto per gli anziani solo per giocare a carte e le attività, il ballo liscio e via dicendo? Va benissimo, per l'amor del cielo. Svolgono comunque un lavoro di attenzione a una fascia, ma perché non si inizia a ragionare di far combaciare il mondo giovanile col mondo degli anziani e fare dei progetti specifici di integrazione, dare spazio ai giovani all'interno dei centri attuali che fanno questo tipo di lavoro? È un progetto. Parliamone.
1: Sì, però,
0: poi ci vuole tempo.
1: Ubo, diciamo, siamo sinceri, noi frequentiamo Saronno da parecchi anni e aderiamo e andiamo e partecipiamo a tutte queste iniziative. Io quando vado a queste iniziative, che sono lodevoli, da ripetere in continuazione, la presenza è veramente esigua. Vedi pochissime gente e sempre quelli, sempre i giovani sono assenti, sì. Sono assenti a livello culturale. Ne vedi pochi, c'è un Saronno, c'è 40.000 abitanti, 12.000 studenti. Tu vai in queste riunioni, in questi convegni, che sono interessantissime per coinvolgere le persone, vedi pochissima partecipazione,
0: sì.
1: Poca partecipazione.
0: È vero.
1: Cioè non puoi dire che non c'è l'iniziativa, l'iniziativa c'è, purtroppo le adesioni sono scarse.
0: Forse abbiamo un linguaggio diverso.
1: Ma non lo so, può darsi. Può
0: perché se
1: darsi.
0: Poi vai a vedere, fanno i concerti al Parco dell'Ura, sono lì in 200-300 persone. Allora c'è qualcosa che forse noi, parlo della nostra età, facciamo fatica, nel senso che parliamo una lingua diversa dalla loro. E poi c'è un altro problema, perché poi dentro in questo ragionamento molto brevemente usiamo una comunicazione che è differente dal loro mondo.
1: Che il linguaggio sia diverso è chiaro.
0: E poi tendenzialmente è un errore che facciamo.
1: Non parliamo solo di sicurezza, 10 minuti, parliamo anche di altri argomenti.
0: Però volevo chiudere questo ragionamento, perché è un ragionamento importante. Il problema non è solo il linguaggio che noi usiamo nei loro confronti a livello comunicativo, è che molte volte, te lo dico per esperienza perché sono un osservatore di queste cose, usiamo i giovani nel momento in cui li abbiamo usati, gli spazi per loro, a parte questo progetto, non ci sono, perché io mi ricordo quando c'era la consulta dei giovani che voleva un locale, stanno ancora aspettando il locale che gli avevano messo di...

0: Esatto. E cui, allora vediamo di capirci, sì, o però, ci credi o non ci credi, sì, nei giovani, o investi o non investi.
1: Io ci credo nei giovani, però non diamogli tanti attenuanti, eh. Insomma, non giustifichiamo certi comportamenti che sono da condannare, che certi giovani di una certa generazione non ce l'erano.
0: Ma dobbiamo, oggi, dobbiamo dargli i giusti spazi.
1: Sì, attenzione, anche gli spazi li diamo anche con, sul spazio sociale, il comune, tutti i comuni investono parecchio.
0: Sì, purtroppo, ma non è solo lo spazio fisico, spazio nel senso che loro hanno una visione diversa dalla nostra. Io sono convinto di questo, io ho 67 anni e ti dico, io ho due figli, uno di 33 e uno di 30, la loro visione è totalmente diversa dalla mia. Ci scontriamo giornalmente perché discutiamo in famiglia, però, come giustamente mi fanno presenti, tu non capisci il nostro linguaggio, hanno un modo di comunicare diverso dal nostro, si appoggiano molto sui social, perché se ci sono 200-300 presenze e quell'evento è girato sui social, vuol dire che hanno un modo di comunicare, è un modo di relazionarsi diverso dal nostro.
1: Proprio, hanno un modo anche di informarsi che è veramente, veramente penoso. I social sono una cosa penosa. Però, cambiamo discorso perché sennò andremo.
0: Però il voto del referendum ti ha fatto capire che sono molto più attenti di noi.
1: Sì, beh, insomma,
0: specialmente quello sulla giustizia. Sono andati loro a votare.
1: Dipende dall'opinione.
0: Vuol dire che non sono proprio così non attenti a quello che accade.
1: Vabbè, cambiamo discorso. Abbiamo detto che erano tre pilastri: la sicurezza, l'isola Fraschini e la partecipazione. Isola Fraschini, a dicembre il comune ha adottato il piano dell'isola Fraschini, ora ci sono questi tempi tecnici per presentare le osservazioni. Ecco, a tuo avviso, questo progetto che aveva in mente l'amministrazione comunale di portare a termine e di sbloccare questo annoso problema che è l'isola Fraschini, che da anni ci sono questi ruderi, andrà a buon fine, sì o no?
0: Allora, c'è una premessa da fare. Noi il 23 di marzo abbiamo protocollato le osservazioni come forza politica e le osservazioni sono state sopportate da un ex docente del Politecnico per quanto riguarda la mobilità, da una persona che lavora al Parco di Monza per quanto riguarda il verde e da un architetto per quanto riguarda le strutture. Siamo ancora in attesa di capire che fine faranno quelle osservazioni.
1: Beh, hanno l'obbligo di rispondere, perciò lo sai molto bene che hanno l'obbligo di rispondere.
0: Il 23 di marzo siamo a fine agosto. Fine luglio. Per il momento silenzio assoluto.
1: Beh, c'è stato anche purtroppo, come noi tutti sappiamo, il cambio dell'assessore alla riqualificazione urbana che
0: non inficia col percorso delle osservazioni, perché sono dei tempi dettati dalle regole.
1: Ma tu sai benissimo che hanno l'obbligo di rispondere, perciò
0: aspettiamo.
1: Non è vaso questa.
0: Poi, come abbiamo sempre detto, e anche nei confronti pubblici con Gorla, parliamo di Gorla, diciamolo il nome,
1: il proprietario
0: dell'area, sin dall'inizio quello che è mancata è la parte pubblica. E questo la dice lunga, perché poi alla fine ti presenti il 22 di dicembre dell'anno scorso, in cui porti questo progetto, in cui il parco che doveva essere pubblico è privato a uso pubblico, con una dimensione molto ridotta in base a quello che doveva essere, perché questo è evidente. Con una strada che è stata classificata in un certo modo ed è tornata in Odes in un altro modo, tra l'altro votato in consiglio comunale, perché questo fa parte delle nostre osservazioni, e di cui c'è qualcosa che poco ci è chiaro. Diciamocelo fino in fondo. L'operatore fa l'operatore.
1: La domanda era diversa, però è chiaro che le vostre osservazioni sono più che pertinenti, ognuno le giudica come vuole lui. La domanda era: a tuo avviso questo piano di Isotta Fraschini andrà in porto in questa amministrazione, sì o no? Ci sono le forze politiche che votano, eh?
0: Certo, ho paura che la maggioranza abbia fatto quadrato e porti avanti questo progetto per tenere in piedi gli equilibri amministrativi.
1: Ok. Parliamo di partecipazione. La partecipazione, uno degli elementi che hanno caratterizzato questa amministrazione sono gli eventi, eventi invernali e eventi estivi. Con gli eventi estivi c'è il famoso Reveille. Un tuo giudizio su questo evento estivo?
0: Su questa cosa devo farti una premessa, che va fatta perché è d'obbligo. A settembre dell'anno scorso, dopo che Pagani e la sua amministrazione si è insediata, la giunta era posta, per cui quella che riguarda la macchina comunale erano tutti tranquilli, noi come Movimento 5 Stelle col coordinatore provinciale abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Pagani, in cui abbiamo chiesto, ed era la fase in cui venivano nominate le commissioni, giusto per capirsi qual era, abbiamo chiesto di poter, come forza politica, di poter dare il nostro contributo, sebbene non siamo in consiglio comunale ma siamo presenti in città, sui temi cittadini. Nel confronto con il sindaco, giustamente lei ha detto che forse era meglio che si lavorava con i gruppi di lavoro che erano partiti a suo tempo in maggioranza, previo un primo incontro con le forze politiche presenti in consiglio comunale. Tutto legittimo, va bene, siamo ancora in attesa della risposta. Di cui partecipazione, bisogna capire cosa si intende.
1: Ecco, ho un giudizio su questi eventi che ci ha fatti.
0: Su questi eventi sono d'accordo con la posizione dei commercianti, forse andava fatto i 3 giorni con il clou sabato, in cui coincideva con la notte bianca. Perché la motivazione
1: è stato un errore, a tuo avviso, non programmare la notte bianca nel mese di luglio e spostarla a settembre?
0: Sì, anche perché per un motivo semplice, io mi ricordo gli articoli che erano usciti e poi lì si è scatenato tutto un putiferio sulla motivazione. La motivazione che ha dato questa amministrazione è che la notte bianca costa 50.000 euro, ok, i 3 giorni costato 44.000 euro, a cui però vanno aggiunti i noleggi degli impianti, perché non sono solo 44.000 euro, sono molti di più di 44.000 euro. Non abbiamo ancora avuto le determine, però mi sa che raggiungiamo tranquillamente i 50.000 euro, per poi arrivare cosa? 3 giorni in cui si è scatenato tutto in base ai risultati di partecipazione, aggiungiamo la notte bianca del 12 di settembre. Allora, quanto è costato tutta questa operazione, quando si poteva fare con un confronto con la città le stesse cose con il clou a luglio, con il clou di sabato del rave?
1: No, la domanda è un'altra. La proposta innovativa, così dice il comune, di questi 3 giorni con spettacoli un po' diversi, secondo te è stata apprezzata dalla città, sì o no?
0: Ma in base a quello che ho letto sulla stampa, no, assolutamente. Mille critiche, e il problema è legato poi alla partecipazione. Cioè, allora, se tu crei un evento...
1: Quanto ha influito, secondo te, il caldo veramente atroce che c'era in quel...
0: No, il problema non è... No, Masini, non
1: mi
0: è...
1: sembra che il sabato ha fatto il pieno.
0: Allora,
1: sembra,
0: no? Non è il problema non è una questione legata alle presenze, perché essendo la prima edizione, molto probabilmente, come tutti gli eventi, ha bisogno di un rodaggio. Il problema è, ma tu, amministrazione, hai deciso di fare questa cosa, dal mio punto di vista, come scelta politica, perché nessuno ti proibiva di fare la notte bianca in contemporanea, magari ridurre i costi, perché questo è l'altro aspetto. Ma tu hai reso partecipe alla città, hai reso partecipe all'associazione commercianti che ti ha dato delle indicazioni, hai condiviso con le associazioni presenti in città questo evento? No. E allora?
1: Non mi hai risposto alla domanda. La proposta che il comune dice innovativa, secondo te è stata apprezzata sì o no dalla città?
0: No, ma è evidente dalle critiche che ha avuto.
1: È un tuo punto di vista, perché altri dicono che gli spettacoli erano molto interessanti.
0: Sì, ma torniamo sempre appunto a capo. La partecipazione è legata non solo alla presenza numerica.
1: Ma tu stesso hai detto che bisogna aiutare la gente a capire l'innovazione.
0: Sì, ma dipende cosa intendi per aiutare. Perché se aiutare a imporre una tua scelta alla città senza sentirla, senza ascoltarla, è allora fallimentare.
1: Mancano 3 minuti, l'ultima domanda. Come sta la nostra amministrazione? È sana? Sta in crisi? È in difficoltà? Come giustifichi gli ultimi 2 assessori che sono stati per motivi capibili, uno di salute,
0: l'altro di lavoro, che è chiaro, non penso che
1: non ci sia... Non è un segnale di crisi, no?
0: No, ma non è un segnale di crisi, il problema non è tanto il segnale di crisi, perché chiaramente queste 2 persone, ovviamente per vari motivi propri, non hanno potuto più garantire la continuità. E il problema sono i silenzi di questa amministrazione. Sono i silenzi. E questa cosa fanno quadrato e
1: Beh, sì. Un'amministrazione si esprime nei consigli comunali, eh? E mi sembra che lì c'è
0: un... Non solo, si esprime anche nella città.
1: Anche nella città, certo.
0: E non mi sembra che nella città ci sia questa grande comunicazione, lo dimostra quello che leggiamo sulla stampa, in particolare anche sugli spettacoli. Qui le critiche, e tu hai le critiche, scusa se mi permetto, ma rispondi, sei tu cittadino che non hai capito. Beh, non è un bel dialogo tra chi amministra la città dicendogli sei tu che non hai capito gli eventi, insomma.
1: Cioè tu punti il dito che c'è anche una carenza di comunicazione da parte dell'amministrazione?
0: Sì, principalmente sì, ma nei confronti dei cittadini, al loro interno sicuramente fanno blindato, chiaramente si sono chiusi, non mi sembra che siano molto aperti verso la città, anche perché prendono delle decisioni e le mettono lì.
1: Gianni, lascio te l'ultima domanda. Non ti voglio mettere in difficoltà.
2: No, beh, parlando dei tre giorni lì di Reverì, insomma, io ho sentito che almeno la parte centrale, il sabato, c'è stato anche da parte dei commercianti, come dire, un momento di soddisfazione. Non hanno detto che è andato tutto male e non hanno avuto il ritorno, che poi il loro ritorno vuol dire i clienti che entrano a comprare dentro i negozi. Secondo me, almeno il sabato c'è stato.
1: Tanto, il sabato forse, il negozio è stato positivo.
2: Positivo, certo, certo. Sto dicendo proprio
1: così.
2: Quindi il venerdì magari era l'inizio, la partenza, il caldo, eccetera.
0: È la prima edizione. Però scusatemi, allora. I commercianti hanno organizzato la notte dei saldi. Ok?
1: E sì. Sta bene a quanto pare.
0: In contemporanea alla notte dei saldi c'era l'evento al Matteotti. Sì. Di cui la città, nel bene o nel male, con due eventi si sono divisi. Però se guardiamo i numeri che ha pubblicato l'associazione commercianti, sono molto differenti dall'ultima serata del rave. Cioè, i numeri parlano chiaro. Va bene tutto, però non mi sembra che ci sia stata, c'è stata più partecipazione dei cittadini alla notte dei saldi che al rave. Questo è evidente, lo dicono i numeri. Però se vogliamo dire che è andato bene, diciamo che è andato bene.
1: Finiamo, operazione da ripetere, sì o no?
0: Allora, secondo me è da ripetere, però ripeto, ascoltando le indicazioni che dà la città, perché le esigenze dei cittadini sono diverse da quella che può essere la mia, la tua, la sua, giusto per essere chiari. Migliorabile, perché poi sappiamo che il problema è anche legato al discorso del divieto di transito, migliorabile, e magari nella speranza che ci sia una collaborazione tra chi poi economicamente deve sostenere tutta questa operazione.
2: Va bene, allora noi ci fermiamo qui per oggi. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Radio Orizzonti apre e dà spazio alle dirette, quindi poi riprenderemo dopo l'estate, quindi dal 31 di agosto noi saremo di nuovo qui. Ringraziamo Massimo Boldi di essere stato con noi.
0: Grazie a voi e ringrazio anche gli ascoltatori.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buone vacanze.
1: Buona giornata.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti, sono Federica. E oggi abbiamo Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora, partiamo con il primo brano, che è Donna Felicità, una canzone dei Nuovi Angeli, che è un gruppo musicale italiano molto attivo negli anni 70, noto per il suo stile pop melodico e anche per la capacità di interpretare temi sentimentali. La canzone fu un successo del 1972 e anche uno dei pezzi più rappresentativi del repertorio di questo gruppo. Parla di una donna che è vista come un simbolo di felicità, di realizzazione, una figura che porta la gioia, la serenità e soprattutto a chi gli sta vicino. La protagonista è descritta come una figura che con la sua presenza ha anche il potere di migliorare la vita dell'altro, donandogli appunto felicità. Il tono del testo è romantico, il linguaggio è semplice ma è carico di emozioni e cerca di trasmettere l'idea che l'amore e la felicità siano legati a questa figura femminile che è stata idealizzata. Il verso Donna felicità che ci fa in questa città sottolinea come la presenza della donna sia un elemento di spicco nel contesto urbano, quasi come se fosse un faro di luce in mezzo al caos e anche alla frenesia della vita quotidiana. È una canzone che ha segnato in parte anche l'epoca, ha saputo cogliere una grande anche voglia di, a mio avviso, di musica leggera che caratterizzava un po' quegli anni. Ascoltiamola.

adesso abbiamo Elisa. Infatti la canzone è per Elisa ed è una canzone di Alice. Che bellissimi nomi entrambi. Questa canzone è stata vincitrice del 31esimo Festival di Sanremo. La musica fu composta dal duo Battiato Pio e il testo da Battiato e da Alice insieme. Il 45 giri aveva raggiunto il primo posto nelle hit parade e successivamente questa canzone è stata anche inserita nell'album omonimo della cantante. Era destinato inizialmente questo brano a Giuni Russo, che è stato pubblicato dalla EMI, e poi venne pubblicato addirittura anche in Germania con un titolo diverso, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, quindi è andato oltre confine e questo è stato sicuramente perché ha avuto un grande successo. È composto in antitesi alla famosa bagatella di Beethoven conosciuta come Per Elisa, il cui tema ricorre nell'incipit della canzone. Ma se questa famosa melodia è una melodia classica e teneramente affettuosa, la canzone è un pop rock che è graffiante. Ecco, quindi questa veramente bellissima canzone ce l'ascoltiamo adesso con calma.

Michelle, che bellissimo nome. Beh, è una celebre canzone d'amore dei Beatles, come avrete già capito, e è stata pubblicata nell'album del 1965, composta, indovinate da chi? Principalmente da Paul McCartney, con il contributo di John Lennon. E, beh, insomma, due notevoli, due autori notevoli. Ecco, ha un'origine bohemienne, perché è nata dall'ammirazione di Paul McCartney per la cultura francese e bohemienne degli anni 60. E tra l'altro, vabbè, il testo in francese, Michel Mabel, è stato ispirato da Jean Vaughan, moglie di un amico di Paul, insegnante anche di francese, a cui McCartney aveva chiesto appunto una frase romantica, che poi è stata questa che è inserita nella canzone. Il significato è romantico, nonostante l'origine, che è più scherzosa, però il testo è una ballata d'amore dolce e sognante. Questa canzone ha ricevuto il Grammy Award per la canzone dell'anno del 1967 e poi è rimasta nei nostri cuori, perché tutti la conosciamo, quindi questa nostra Michelle. Bene, ascoltiamo il brano.

Sally, che bel nome Sally. Sì, sì, infatti Sally è una canzone di Vasco Rossi. È stata pubblicata nel 1996 nel suo album Nessun pericolo per te, e il brano racconta la storia di una donna, ovviamente questa Sally, che vive una vita di sofferenza, cerca però di affrontarla con determinazione. E il testo poi esplora anche il contrasto tra l'apparente forza della protagonista e le sue vulnerabilità interiori. Si distingue per la profondità emotiva e la riflessione sulla vita, inoltre anche per la solitudine e il coraggio di vivere nonostante molte difficoltà. La nostra Sally è descritta come una persona che è abituata sicuramente alla sofferenza, ma trovando il modo per affrontarla riesce ad andare avanti bene, al contempo però non riesce a sfuggire completamente a questa condizione di tristezza. Vasco Rossi dipinge un quadro che è complesso di questa donna che vive in un mondo che sembra troppo difficile da affrontare, e la canzone ha un tono intimista e un messaggio di resistenza e speranza, e è diventata poi uno dei brani più amati di Vasco, e anche oggi lo ritroviamo molte volte. E bene, con questa canzone oggi il nostro viaggio tra canzoni sulle donne finisce. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltati, e ci ritroviamo alla prossima puntata. Vi aspetto su questa nostra frequenza. Ciao a tutti!

0: Senti che bel rumore.
1: In Blu 2000 News.
2: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite, Trump avverte se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi, dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
3: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Non solo l'inchiesta e i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
4: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. E il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Sovero, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attese i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso. In scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.
7: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
8: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno in collegamento con noi. Buonasera Rita.
9: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi a promuovere l'iniziativa e la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
10: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
2: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso. La Mostra Internazionale del Cinema, ce ne parla Fabio Falzone.
11: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia, 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte, attesissimo Rico Chamber di Andrea Ballardi Lauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca, di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni, tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Seno, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.
12: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: Vorrei riflettere oggi sulla figura di Giuseppe, di Maria e del silenzio di Dio. Contemplo in San Giuseppe la rivoluzione silenziosa e piena di coraggio di chi non vuole ricorrere alla violenza. Perché atto estremamente violento sarebbe stato ripudiare Maria ed esporla all'obbrobrio della legge, cioè appunto al ripudio e alla lapidazione. Egli è capace di superare la legge non per contraddirla, ma per farne semplicemente a meno. L'essere giusto va ben oltre i limiti delle prescrizioni e non ha bisogno di paratie e di contenimento. Giuseppe, il giusto coraggioso, è del tutto naturalmente, per propria scelta, rispondente alla volontà di Dio. Nulla lo costringe e nulla gli mette paura. La luce guida è il suo amore per Maria. E quando Dio stesso interviene a fargli capire che quell'umanissimo amore per la sua donna è dentro il quadro di un disegno divino universale e eterno, Giuseppe non ha più limiti cui rispondere, né sociali, né legali, né di ruolo. È libero. Maria, dal canto suo, è presente nel cenacolo quando di nuovo lo Spirito scenderà su di lei, insieme agli apostoli e alle altre donne, tutti lì riuniti. Quel giorno c'è il suono del vento che irrompe potente, ma non ci sono parole. Tutto è già stato detto dal Figlio incarnato. Nel silenzio Dio trasforma la materia di quegli uomini e di quelle donne da impauriti a coraggiosi, da ignoranti ad annunciatori, da ribelli a testimoni. Ora è lo Spirito che scardina la porta del cuore e ne fa la propria dimora, come aveva aperto il ventre di Maria per farne la dimora del Figlio, come aveva trasformato Giuseppe da sospettoso fidanzato a sposo eletto e padre di Gesù. Giuseppe ha visto nascere e poi crescere Gesù giorno dopo giorno. Lo ha guardato in silenzio mille e mille volte, ogni minuto, sentendo che il proprio cuore si struggeva e si trasformava.

quello che il Signore vuole da me, quello che Egli vuole per suo figlio e che ha affidato a me. Il silenzio di Maria e di Giuseppe è stato il terreno dove è nata e cresciuta la parola.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: ci alziamo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Eleviamo a Dio la nostra preghiera, perché accolga nella sua pace il nostro fratello Alessio. Rinvigoriamo la nostra speranza di superare ogni angoscia e testimoniamo la nostra fede di risorgere a vita nuova in Cristo Signore, che per questo ci ha rigenerati nel battesimo. E preghiamo insieme, cantando il Salmo del Buon Pastore, nella certezza che Cristo Buon Pastore ha condotto questo nostro fratello alla vita che non muore.
2: Canto numero 259.

0: Preghiamo. O Dio che conosce e dispone i momenti della vita umana, ti affidiamo il nostro giovane fratello Alessio, di cui i nostri occhi piangono la prematura scomparsa. Accoglilo nella perenne primavera della tua vita. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo. Questo primo mistero vogliamo contemplare e meditare la nascita di Gesù. Gesù che accetta di condividere in tutto e per tutto la nostra vita, a partire appunto dalla nascita, dal grembo di una donna, come è avvenuto per noi tutti. Insieme, Padre nostro,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù è venuto sulla terra per dirci che Dio è un padre che ci ama, un padre che non abbandonerà mai i suoi figli. Ci ha anche insegnato a invocarlo, a pregarlo questo padre. Anche lui, nelle ore e nei momenti più difficili della sua vita, ha invocato, ha pregato il padre, ha chiesto di capire qual era la sua volontà d'amore. Ecco, contempliamo in questo mistero Gesù che ci rivela l'infinito amore del Padre. E preghiamo insieme dicendo: Padre nostro,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre

0: Questo mistero vogliamo contemplare Gesù che muore sulla croce. Lo contempliamo, lo vediamo davanti a noi tante volte questa immagine del crocifisso. Certamente un'immagine di sofferenza, certamente un momento di ingiustizia, una vigliaccheria nei suoi confronti, ma lui ha fatto di questo momento una manifestazione di un grande amore per noi tutti. Contempliamo allora Gesù sulla croce che muore per amore nostro, facendoci dono della sua vita. E mentre muore, le ultime parole sono ancora rivolte al Padre. Padre, a te affido la mia vita. Preghiamo insieme anche noi dicendo: Padre nostro,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

Gesù non è solo morto sulla croce, Gesù è anche risorto. Se restava in quel sepolcro per sempre, noi dopo la morte non avremmo più nessuna speranza. Realmente morto su quella croce, realmente deposto in quel sepolcro, è risorto. E non è risorto soltanto Lui. È risorto per essere il primo dei risorti, per prendere davvero noi tutti dopo la nostra morte e portarci con sé. Ecco dove adesso noi sappiamo che è Alessia, è con Lui, con il Cristo crocifisso e risorto. E con il Cristo risorto vogliamo anche contemplare il paradiso come il punto d'arrivo che attende noi tutti. Insieme diciamo: Padre nostro,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

0: Vorrei in quest'ultimo mistero invitarvi a contemplare un piccolissimo particolare della vita di Gesù. Il suo pianto, le sue lacrime. Gesù davanti alla morte dell'amico Lazzaro ha pianto. Eppure poco prima aveva detto alla sorella Marta: io sono la risurrezione e la vita, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Eppure ha pianto, si commuove anche lui. Ecco, sentiamo questa vicinanza di Gesù anche al nostro dolore, al dolore di tutti, in particolare di mamma, di papà, della nonna, dei parenti, di tutti, degli amici. Gesù condivide con noi le sue lacrime, piange anche lui con noi. E preghiamo ancora, affidandoci al Padre, dicendo: Padre nostro,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

0: Preghiamo. O Dio sorgente di vita perenne, che elargisce agli uomini brevità di giorni terreni perché la loro esistenza fiorisca nel giorno eterno. Non lasciare nella desolazione i genitori del giovane Alessio, che già hai chiamato a te per un disegno che tu solo conosci. Addolcisci il loro dolore con la certezza che non invano lo hanno generato e che lo ritroveranno nella gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo. L'eterno riposo. L'eterno riposo. Il nostro fratello Alessio e tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.

oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

La mattina mi sveglio, che non ho voglia di fare. Accendo la tele, vedo solo casini al telegiornale. Questi adulti sono sempre arrabbiati, ma poi vedo te.

È arrivata la sera, c'è buio e devo andare a dormire. Ricordo di quando avevo paura delle ombre più scure e le poesie nel lettone mentre bevevi il caffè.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

e tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.